L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro.

che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Luis, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Luis.
1: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

m'hai detto sì. Io t'ho detto ripasserò. Ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas. Ma va.

0: A Lourdes, l'Immacolata sgrana la corona del rosario e incoraggia così Bernadette a recitarlo con lei. La preghiera del rosario è un modo profondo per insegnarci come dobbiamo approfondire i misteri di Gesù, dalla sua venuta nel mondo fino all'incoronazione, quale regina del cielo, di colei che gli fu madre. Ebbene, se desideriamo elevarci fino a conoscere l'Immacolata e ad innamorarci di Gesù, dobbiamo soffermarci a meditare questi misteri in unione con lei, sussurrando e ripetendo incessantemente l'Ave Maria. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
1: Misteri della luce.
0: Nel primo mistero della luce contempliamo il battesimo di Gesù al Giordano.
1: Ed ecco una voce dal cielo che disse: «Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto».
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Dio si abbassa verso la propria creatura, la annovera nella propria famiglia e fa di lei un proprio figlio. L'anima si rigenera nell'acqua del Santo Battesimo e in tal modo diviene figlia di Dio. Su colui che è lavato da quest'acqua discende la grazia dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo, il Divino Sposo dell'Immacolata, agisce solamente in lei e attraverso lei, comunica la vita soprannaturale, la vita della grazia, la vita divina, la partecipazione all'amore divino, alla divinità.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel secondo mistero della luce contempliamo la manifestazione di Gesù alle nozze di Cana.
1: Così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui.
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Abbandonati ogni giorno maggiormente nelle mani di Gesù e dell'Immacolata. Non affliggerti per le contrarietà e le difficoltà, ma lascia ogni cosa all'Immacolata. Ella può tutto, farà ciò che vorrà.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel terzo mistero della luce contempliamo l'annuncio del regno di Dio e l'invito alla conversione.
1: Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino.

0: convertitevi e credete al Vangelo.
1: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Gesù ti sta chiamando con tanta amorevolezza fin dall'inizio della tua esistenza. Chi vuol venire dietro a me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. È la condizione indispensabile. Nel seguire Gesù ti devi distinguere per un costante, continuo rinnegamento di te stesso. Quante volte nella vita, ma particolarmente nei momenti più importanti, ho sperimentato la speciale protezione dell'Immacolata. Depongo in lei tutta la mia fiducia per il futuro. In ogni cosa riconosco una speciale protezione della Mammina Celeste.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quarto mistero della luce contempliamo la trasfigurazione di Gesù.
1: Questi è il figlio mio, l'eletto, ascoltatelo.
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Forse a volte noi vorremmo che la preghiera terminasse in fretta, poiché siamo molti oberati di lavoro. Ma noi dimentichiamo che la preghiera è la nostra più importante azione. La grazia di Dio causa in noi la vita soprannaturale. Per questo la preghiera è così importante per ottenere questa grazia. Inoltre, con la preghiera noi conosciamo il nostro posto al cospetto di Dio, chi è Dio e chi siamo noi.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quinto mistero della luce contempliamo l'istituzione dell'Eucarestia.
1: Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine.
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Per attirare le anime e trasformarle in sé mediante l'amore, Cristo ha manifestato il proprio amore illimitato, il proprio cuore infiammato d'amore per le anime. Un amore che lo ha spinto a salire sulla croce, a rimanere con noi nell'Eucarestia e ad entrare nelle nostre anime e a lasciarci in testamento la propria mano.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

Preghiamo secondo le intenzioni del Papa e per l'acquisto dell'indulgenza. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistato con la sua vita, morte e risurrezione, i beni della salvezza eterna. Concedi a noi che, venerando questi misteri del Santo Rosario della Vergine Maria, imitiamo ciò che contengono e otteniamo ciò che promettono. Per Cristo nostro Signore. Amen.

0: Radio Incontri Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

ce ne saranno ancora e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

uplifting and inspiring.

0: Previsioni meteorologiche. 30 settembre 2026. Cielo sereno o lievemente velato con temperature stazionarie, minime fresche e massime miti. Ventilazione debole variabile. Affidabilità alta.
1: Circolazione instabile sull'Italia, dove inoltre si avvicina un fronte perturbato atlantico. Nella prima parte della giornata residue precipitazioni sulle regioni meridionali a carattere sparso irregolare, ma con tendenza al miglioramento. Peggiore invece al nord-ovest, con prime piogge buone altrove. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà ulteriormente al nord, specie sui settori occidentali per l'arrivo di una perturbazione più intensa in Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: È aperto il nuovo punto Self 24 dell'antica tabaccheria di Camucia. Snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Tutto disponibile 24 ore su 24. Vieni a scoprire il Self 24 dell'antica tabaccheria ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena a Camucia.
3: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia.
4: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica in piazza Tertina Camucia trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
5: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
6: Mercoledì, lodi mattutine.

Non fare a nessuno ciò che non piace a te. Dai il tuo pane a chi ha fame e fa parte dei tuoi vestiti agli ignudi. Chiedi il parere ad ogni persona che sia saggia e non disprezzare nessun buon consiglio. In ogni circostanza, benedici il Signore e domanda che ti sia guida nelle tue vie e che i tuoi sentieri e i tuoi desideri giungano a buon fine.

Ringraziamo il Cristo Redentore che si compiace di chiamare fratelli coloro che ha santificato con il suo Spirito e invochiamo.

0: Benedici questo giorno, che iniziamo nel ricordo della tua risurrezione.
1: Fa che sia pieno di opere sante al servizio del tuo amore.

0: Tu, che disponi i nostri giorni ad un fine di salvezza e di gioia,
1: rinnova oggi il nostro essere e il nostro operare all'ode della tua gloria.

conclusione della nostra preghiera del mattino, cantiamo la preghiera che riassume tutto il Vangelo di Cristo.

0: O Dio, nostra salvezza, che ci hai fatto figli della luce, guidaci nel nostro cammino, perché diventiamo operatori di verità e testimoni del tuo Vangelo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Il pranzo della domenica è offerto da Mini Market Lunghini, località Campaccio di Cortona. Carni scelte, spesa tradizionale e una gustosa tavola calda anche da asporto. Mini Market Lunghini, per portare in tavola ogni giorno la qualità e il sapore delle cose buone.
1: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona.

Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare.

Buongiorno da Chiara Placenti al microfono. Ricorrono oggi 3 anni dal 7 ottobre del 2023, tanti in Israele e non solo, in Italia, iniziative e commemorazioni per fare memoria di quanto centinaia e centinaia di miliziani palestinesi delle forze Nukba superarono all'alba il confine israeliano, uccidendo oltre 1200 persone e sequestrandone 251, portate poi a Gaza. Di queste 81 non hanno mai fatto ritorno. E poi nei giorni successivi la reazione di Israele, che ha aperto l'inferno di Gaza con oltre 71.000 vittime ed una devastazione totale della striscia. Alla vigilia dell'anniversario, la notizia di intelligence secondo cui Hamas starebbe preparando un nuovo attacco. Il comandante del IDF, Yanif Azor, ha minacciato Hamas di una risposta potente se i guerriglieri attaccheranno civili o soldati israeliani. Il generale ha ammesso poi il grande fallimento dell'esercito israeliano a protezione di Israele. Netanyahu è invece al centro delle polemiche per non aver saputo difendere Israele, con i dubbi da chiarire rispetto al fatto se fosse stato informato o no anche da servizi di sicurezza stranieri rispetto all'imminente attacco dei fondamentalisti islamici. Non si placa la rivolta degli studenti in Francia, scontri e arresti anche ieri in tutto il paese nel terzo atto delle proteste. Quasi 500.000 di persone sono scese a manifestare a Parigi, centinaia di antagonisti si sono infiltrati nei cortei. Macron convoca il governo, sospese le lezioni nei licei fino a venerdì. Allarme peste in Russia, gli Stati Uniti aumentano la pressione su Mosca per avere maggiori informazioni sul decesso di una ricercatrice nel laboratorio siberiano che studia la peste polmonare e per le successive misure di quarantena. Rientriamo in Italia, legge elettorale, ieri la Camera i primi 2 voti di fiducia, oggi il terzo e domani quello segreto e definitivo. Opposizioni sul piede di guerra che si dicono pronte a ricorrere alla Corte Costituzionale. Ha ripreso conoscenza e parla Krista Pike, la donna sopravvissuta a 2 iniezioni letali negli Stati Uniti. Lo hanno reso noto i suoi avvocati, definendo quest'ultimo uno sviluppo senza precedenti. Condannata a morte per l'omicidio di una coetanea quando aveva 18 anni, oggi 50enne, resta ammanettata pur avendo subito gravi lesioni alle braccia a causa delle flebo di pentobarbital, il veleno che avrebbe dovuto ucciderla. Meloni oggi ha sparato in Croazia per il Med-9, il vertice europeo dei paesi mediterranei. Intanto si allunga l'ombra russa sull'arresto per spionaggio dell'ex capo dei servizi segreti tedeschi Henning. Malagò, commissario straordinario della FIGC, la decisione presa all'unanimità dalla giunta del CONI. Stagione è finita per Sinner, mi fermo per tutto il 2026, annuncia il tennista azzurro che soffre per un problema al ginocchio. Questa era l'ultima notizia.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: E ancora ben trovati al nostro Buongiorno in Blu, tutti i giorni insieme, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10 su In Blu 2000. Potete ascoltarci e riascoltarci, lo sapete, con l'app Play 2000. Andiamo sulle pagine dei quotidiani, i titoli che intrecciano le aperture. Questa mattina guardano alla Piazza Francese, guardano all'anniversario, terzo anniversario oggi del 7 ottobre, dove ovviamente le commemorazioni per quello che è stato e quello che è seguito poi al 7 ottobre si uniscono alle polemiche rispetto alle responsabilità, le responsabilità soprattutto anche politiche di Netanyahu per le ultime notizie che sono uscite. Poi invece per le questioni eminentemente italiane, legge elettorale, ci siamo dopo due voti di fiducia sui relativi articoli, oggi il terzo voto e poi domani quello definitivo con le opposizioni che annunciano anche la possibilità di ricorso alla Corte Costituzionale, perché di fatto questa legge introdurrebbe il premierato, così questa perlomeno è la posizione che viene portata avanti, e quindi, come dire, si opera una riforma che deve essere invece riforma costituzionale, dunque procedimento aggravato e tutto quello che sappiamo. Cominciamo la carrellata dei titoli proprio dal Medio Oriente con l'Avvenire, ferita ancora aperta. 3 anni dal 7 ottobre, Israele sospeso tra il dolore e la rabbia per una verità ancora da chiarire. Le voci di Niroz, il kibbutz dove un quarto dei 400 abitanti è stato ucciso o rapito da Hamas. Niente è più come prima, e da Niroz arriva il racconto dell'inviata Lucia Capuzzi, che ha immortalato sia come fotografia che poi con le sue parole quello che oggi è Niroz, e soprattutto l'animo che in qualche modo caratterizza questo momento di sospensione, perché ancora non è stato elaborato, posto che possa una tragedia simile essere mai elaborata, ma anche perché resta aperto il massacro e il fronte di Gaza, come raccontano anche le persone che sono state intervistate da Lucia Capuzzi. Ricordiamo appunto Niroz, pensate che un quarto dei 400 abitanti è stato completamente annientato perché è stato rapito o ammazzato, e alcuni dei rapiti sono tra le 81 persone che non hanno mai fatto ritorno a Gaza, nonostante un anno di nonostante un anno di trattative con i sequestratori di Hamas. E sono poche, veramente pochissime, le persone che hanno deciso di tornare nelle prime case che sono state edificate in questi 3 anni, proprio perché le abitazioni furono completamente distrutte, date alle fiamme, e raccontano: non sarà più lo stesso, ci sentiamo traditi. E quindi sempre più alla rabbia nei confronti di quello che ovviamente hanno fatto i diretti responsabili di Hamas, c'è proprio la rabbia, l'estrema delusione, un sentimento proprio di forte alienazione rispetto il governo. E poi troviamo anche l'intervista a Yakov Godo, forse lo avete visto in questi giorni, perché è la persona, l'uomo di 77 anni, che ha avuto la fermezza durante una delle manifestazioni, delle cerimonie che hanno anticipato l'anniversario di oggi, proprio lunedì, in cui ha parlato Netanyahu e lo ha interrotto per dirgli: tu non hai difeso mio figlio, come non hai difeso le altre 1200 vittime di questo orrore. Attenzione, perché Yakov Godo non è padre di una delle persone morte al concerto Nova oppure in uno dei kibbutz, ma è padre di un

sconto alla violenza, all'orrore commesso da Hamas, si schierano però contro la guerra portata avanti per 3 anni, si fa fatica a capire anche con quali risultati, da parte di Israele. Cioè una strategia sbagliata, perché se Israele oggi, come in queste ore sta emergendo notizia dei servizi segreti anche israeliani, si starebbe organizzando per nuovi attacchi, vuol dire che nonostante 3 anni di guerra che hanno decimato una popolazione civile a Gaza, ancora Hamas non è distrutta. E fin dall'inizio analisti ed esperti hanno detto: una minaccia terroristica non la puoi distruggere con l'esercito, cioè la minaccia terroristica per sua natura è una minaccia simmetrica. L'intervento dell'esercito, la guerra tradizionale, è uno strumento simmetrico, quindi non è lo strumento opportuno per annientare una minaccia certa. Questo purtroppo oggi, dopo 3 anni, lo vediamo in tutta la sua forza, oltre a una guerra che si è allargata e i cui effetti li stiamo subendo direttamente tutti. Siamo sulla stampa. Sulla stampa restiamo ancora sui 3 anni dall'orrore, così scrive il quotidiano torinese. Lo facciamo con l'editoriale di Anna Foa, spesso Anna anche ai nostri microfoni. Il 7 ottobre e la legge del più forte. 3 anni dal 7 ottobre, la data che ha segnato una cesura radicale nella storia del conflitto israele-palestinese e che ha dato inizio allo sterminio di oltre 70.000 abitanti di Gaza, alla quasi totale distruzione della striscia, all'aggressione crescente di esercito e coloni in Cisgiordania, volta a sbarazzarsi, cacciandoli, dei suoi abitanti palestinesi. Cos'è oggi Israele? Com'è oggi il paese che celebra questo ricordo? Diciamo a scanso di equivoci che il 7 ottobre è stato l'attentato terroristico, insomma uno dei peggiori attentati terroristici che ci condannati universalmente, tranne che da frange marginali di estremisti. Cioè, ma oggi Israele si presenta come il paese che ha fatto la scelta della legge del più forte. Una testimonianza, un commento, una riflessione è quello della storica Anna Foa, assolutamente da leggere questa mattina. Ma approfittiamo della stampa per ruotare sull'altro titolo: Parigi in fiamme, chiude i licei. E qua ci torniamo poi come tema, andremo in approfondimento, ma adesso siamo sul Foglio, perché il Foglio fa una scelta precisa, particolare questa mattina, di dedicare la copertina a quella che definisce la nuova normalità della caccia all'ebreo, l'orrore del 7 ottobre, 3 anni dopo. Il Foglio racchiude in questa copertina, riporta tanti diversi episodi più o meno gravi, cioè sono tutti gravi, ma più o meno gravi a livello di effetti che hanno prodotto, di cronaca che si sono rincorsi in questi 3 anni, come il ricercatore aggredito tornando dalla sinagoga avvenuto il 14 agosto scorso, oppure per quanto riguarda anche le svastiche, le croci celtiche, il numero 88 usato negli ambienti neonazisti, no, per segnalare gli ebrei, che sono state tracciate su diversi edifici in Francia, oppure ancora le aggressioni a due aggressioni allo stesso turista che indossava la kippah. Quindi questo invece è avvenuto di nuovo in Italia, siamo a Perugia in Umbria, poi a Cordova in Spagna, le svastiche sul monumento a Maimond. Ecco, soltanto quest'anno sono veramente tantissimi fatti che sono successi, e poi ovviamente vengono riportati anche fatti da post settembre 2023, quindi dopo il 7 di ottobre. E qual è la denuncia del Foglio, che è sempre il punto che ha tenuto? Che dopo i primi pianti, i primi messaggi anche di cordoglio del 7 ottobre, poi o è stato rimosso la gravità del 7 ottobre, oppure israeliani, gli ebrei sono diventati obiettivo di critiche oppure di minacce poi anche concretizzate con azioni vere e proprie. Ovviamente questo perché, per due motivi: uno, c'è sicuramente un sentimento antisemita, è inutile negarlo, che in Occidente trova ancora terreno fertile e che ha più che dei rigurgiti tutte le volte che si creano delle occasioni. Sicuramente invece in altre occasioni non è antisemitismo, ma ci sono state delle vere e proprie critiche, non tanto agli ebrei, non tanto agli israeliani tout court, quanto

0: alla politica di risposta messa in atto da Israele nei confronti di Gaza, e questo credo insomma sia evidente negli ultimi. Non è che con un orrore cancelli un altro orrore o puoi in qualche modo far pari, e anche parlare di difesa, dura difesa di Israele, appunto torniamo a chiedere agli israeliani quanto in questo momento si sentono difesi e protetti rispetto a una guerra che sta producendo continue minacce anche per loro. E poi insomma c'è una questione proprio di dramma dei civili nella striscia di Gaza che non può essere dimenticato e non può essere archiviato, e quindi un orrore non cancella l'altro, e le vittime dell'una parte valgono tanto quanto le vittime dell'altra parte, ci mancherebbe altro. Corriere della Sera, qua torniamo sulla Francia, andiamo anche un po' sugli approfondimenti a questo punto. Francia, scontri e proteste, incidenti in tutto il paese, lezioni sospese, Macron convoca i ministri, sono state utilizzate da parte della polizia lacrimogeni, ci sono state delle vere e proprie barricate a Parigi e a Lyon, Trump, qua c'è stato l'intervento a gamba tesa del presidente americano, che ovviamente sfruttando la questione in chiave mid term e quindi delle elezioni che lo attendono, ha detto: ecco, quello che sta succedendo in Francia è frutto dell'Islam, dell'avanzata dell'Islam e dell'onda lunga dell'immigrazione. Ora io non so se avete visto le facce, le foto dei tanti ragazzi in piazza, ora tutta questa immigrazione si fa fatica a vederla, posto che poi quando si parla di immigrazione in Francia, dato il passato coloniale, insomma c'è una, come dire, un quadro che è molto più composito e complesso. Non entriamo tanto nella propaganda trampiana, l'ho detto, è proprio chiaramente in senso mid term, cioè sfruttare il tema dell'immigrazione, dire vedete quello che succede in Francia, potrebbe succedere anche qua, ringraziamo, ringraziatemi che ho armato ICE e tutto quello che ben conosciamo. Allora, quindi c'è una strumentalizzazione ai fini politici, poi diciamo che anche senza campagne elettorali in atto, Trump non si è mai distinto per un grande approfondimento e spessore di analisi, soprattutto di situazioni che non conosce, non me ne vorrà sicuramente il presidente americano, anche sì, ma pazienza. Siamo sul Fatto Quotidiano, che torna in Francia, non si arrendano, Francia giovane, 250.000 nelle piazze, 500 i nuovi arresti. In realtà le stime di questa mattina doppiano quasi questo 250.000, sono stati veramente tantissimi i ragazzi. Ieri ai nostri microfoni c'era anche una professoressa del liceo di Parigi, la professoressa Katia Roti-Roti, che ci diceva che lei e i suoi colleghi avrebbero accompagnato i ragazzi in piazza, e così è stato. Mi ha aggiornato ieri dei momenti della piazza, domani sarà ancora con noi, ma mi ha proprio anche scritto e mandato delle fotografie nel momento in cui sono iniziati gli attacchi con i gas lacrimogeni. C'è da dire che all'interno, ma questo già parlando ieri mattina, in questi giorni l'abbiamo detto, ma non perché siamo particolarmente illuminati, perché come tutti abbiamo dato per scontato che fosse anche l'occasione purtroppo per delle infiltrazioni di facinorosi, oppure anche proprio diciamo degli autonomi massimalisti, e così è stato. È sempre difficile bloccarli, e ahimè insomma lo sappiamo, sono poi anche a volte dei tentativi proprio per far naufragare o fallire certe manifestazioni, in altri casi è proprio che si coglie l'occasione di sfogare la rabbia per la rabbia. Il giornale segue un po' le mosse e l'interpretazione di Trump, perché parla della piazza di Allah, mettendo insieme poi un po' di notizie. Cioè si parte dalla Francia, oltre 200 feriti e scuole chiuse, Trump svela la verità, colpa dell'Islam, quindi secondo il giornale, contrapposto alla lettura che faccio io, insomma, che fanno anche altri analisti, dice che invece Trump è l'unico che ha capito tutto, cioè è la verità, è che la colpa è dell'Islam, e quindi non è una critica al sistema scolastico francese, alle politiche francesi degli ultimi anni, ma c'è una componente di destabilizzazione unicamente islamica. E poi mette la Francia, il giornale, insieme a cosa? A questo. In tutto il mondo oggi gli antagonisti manifestano per gli assassini di Hamas. In Italia Askat Asun e musulmani minacciano, pronti alla lotta. Il terrorista Al-Qudri in carcere tenta il suicidio. Al-Qudri è l'uomo che, insomma, si è capito poi radicalizzato online, si è scagliato, ricorderete, a Modena con l'auto contro la folla. Ora, lasciando la questione Al-Qudri per un attimo sullo sfondo, è interessante che il giornale dica: le piazze francesi sono sullo stesso piano, hanno quantomeno la stessa causa rispetto agli antagonisti islamici che oggi vanno a manifestare pro Hamas. Ogni considerazione poi è libero ciascuno di noi di farla. La legge di Meloni marcia, il prezzo del diesel anche. Repubblica sta sulle questioni più domestiche, quindi una parte la legge elettorale, dall'altra il caro carburante. Che cosa è successo? Eni ha mantenuto il cosiddetto price cap volontario, no? Quindi il tetto al prezzo di diesel e benzina. Solo cos'è successo sul diesel? Che l'altro ieri, e quindi ieri è stato il primo giorno a prezzo pieno, cioè senza il taglio delle accise del governo, Eni non è che si era impegnato a tenere quel livello di costo del diesel, si era impegnato di tenere il livello del costo del diesel a X, ma al netto dei 6 centesimi che invece erano tagliati dalle accise. Ora, in realtà il governo aveva detto: quando finirà lo sconto il taglio delle accise sul gasolio, quindi lo sconto dei 6 centesimi, dovevano scattare le accise mobili, quindi a seconda degli aumenti operare un corrispettivo di taglio. Questo non è successo ieri, per quello che il prezzo è balzato. E Eni dice: noi più di così non possiamo fare. Quindi bisognerà che si trovino un accordo a livello di Eni e governo. Comunque, per la verità, il governo ha già detto che stanno pensando a come agire. Resto su Repubblica perché c'è una notizia che arriva direttamente da Milano ed è l'approfondimento che Repubblica sta facendo in questi giorni sulla crisi abitativa in Italia dopo i fatti spagnoli, e scrive, guardando a Milano: Milano, città della casa impossibile, espulse famiglie del ceto medio. Ora, espulse non è che hanno avuto un foglio di via, sono famiglie che sono state espulse, quindi costrette ad andar via per i prezzi proibitivi di affitti o acquisto di immobili in aree più centrali. E quando dico aree centrali non è che ci riferiamo a, non lo so, appartamenti con vista a scala o vista d'uomo, aree dove fino a qualche anno fa comunque una famiglia con due stipendi poteva permettersi un affitto o l'acquisto con mutuo di una casa. Siamo sul Messaggero: Francia nel caos, studenti in rivolta, e poi i due titoli che guardano le questioni italiane: diesel sale il prezzo, governo in pressing per bloccare rialzi, e poi legge elettorale, primi sì, e la sinistra che dice incostituzionale con l'intenzione palesata di rivolgersi alla Consulta. Qua nella Nazione, Il Giorno e Il Resto del Carlino: carburante e sconti finiti, quello che dicevamo, il governo prende tempo, senza stop alle accise, prezzi di benzina e gasolio aumentano. In realtà lo stop all'accisa sulla benzina c'era già stato, quindi l'abbiamo già scontato a livello di prezzi. È quello del gasolio, no? Che un po' sicuramente ha creato ieri qualche momento distonico, perché è stato visto dagli automobilisti aumentare in modo importante a listini, perché sono arrivati direttamente 6 centesimi dell'ex sconto. Meloni si appella all'Unione Europea. Intanto sull'energia c'è un sondaggio dell'Istituto Piepoli: il 60% degli italiani ha rinunciato a riscaldare o raffreddare la casa. Riscaldare lo vedremo adesso, questo prossimo inverno, che cosa succederà. Sole 24 ore: Europa corsa ai bond da 1.440 miliardi, Wall Street al nuovo massimo storico. Una notizia che arriva dalla lotta all'evasione: entrate triplicate. La lotta all'evasione triplica appunto il gettito e sfiora l'1,8% del PIL. Sull'energia arriva anche l'allarme inverno dell'Unione Europea. Flessibilità, quindi quella tanto cara richiesta da Meloni, sarà sul tavolo del prossimo Ecofin. Ieri tra l'altro von der Leyen, rispetto al caro energia, ha lanciato una proposta. La proposta ricorda molto quella dei vaccini, cioè l'acquisto congiunto. Però tanti analisti dicono, guardate che il problema è un po' diverso, sui vaccini è stato un successo, sull'energia non lo è stato, e in realtà ci ricordano anche che questo, prima crisi energetica, quindi post 22, quindi in quel caso era la Russia a crearci dei problemi da un punto di vista dell'energia, in realtà l'Europa aveva già attivato l'acquisto congiunto di gas, e non, infatti nessuno di voi se lo ricorderà, perché non è che ha prodotto questi effetti. E quindi si insiste su una strada che non si è dimostrata, diciamo così, efficace. Perché lo facciamo? Non lo so, però questa mattina sarà con noi, ci raggiunge a questi microfoni Carlo Stagnaro, ingegnere ambientale dell'Istituto Bruno Leoni, responsabile della ricerca scientifica, che tra l'altro proprio su questo tema ha pubblicato un articolo interessante oggi su Milano Finanza. Io chiudo con i titoli sportivi della Gazzetta dello Sport. Torna così, resa di Sinner. Ci rivediamo nel 2027. Il ginocchio, la scelta dei tornei, le terapie, il piano per il rientro. L'obiettivo è essere in forma per l'appuntamento in Australia a gennaio. Poi c'è la notizia della, a questo punto possiamo dirlo, del nodo sciolto della FIGC, sempre Malagò, commissario della Federcalcio, il 14 dicembre sarà rieletto. E così, insomma, la questione, anche se volete un po' burocratica, del famoso tesseramento, dovrebbe essere in qualche modo stata superata. Allora, su tutti i quotidiani questa mattina in realtà c'è un'altra notizia, una notizia, racconto, spiegazione, insomma quelle pagine che secondo me accompagnano bene anche un buon caffè al mattino, ovvero il Nobel per la fisica. Che direte, ma è una questione piuttosto tecnica, capziosa, difficile? Sicuramente sì, andando nello specifico, nel particolare, però porta con sé, diciamo così, una pagina, una dimensione estremamente affascinante, perché il Nobel per la fisica ieri è stato attribuito al ricercatore belga Francis Hansen, belga ma lavora da anni negli Stati Uniti, per la scoperta dei neutrini cosmici, cioè di quegli elementi, dei piccoli piccoli piccolissimi messaggeri che ci portano notizie dalle profondità dello spazio. E l'aspetto ancora più affascinante è che è stato premiato proprio per il contributo decisivo che è arrivato dall'attività della sua creatura, l'IceCube, che è un laboratorio nelle profondità dell'Antartide. Quindi è bellissimo pensare che dalle profondità dell'Antartide si è arrivati a parlare in modo diretto con i neutrini dello spazio. Non lo so, sarà che io sono sempre molto molto colpita da queste notizie che ci portano proprio in una dimensione alta. Comunque ci spiega tutto e molto meglio di quello che ho fatto io il fisico e divulgatore Valerio Rossi Albertini.
1: Stiamo parlando di particelle subnucleari cosiddette, cioè le particelle elementari, le più piccole che esistono nell'universo. Ed è una particella molto particolare, quella del neutrino, perché mentre le altre particelle le conosciamo abbastanza bene, il neutrino ha la caratteristica di essere particolarmente elusiva. Però, grazie alla tecnologia moderna, queste particelle che prima sfuggivano alla possibilità di essere individuate e di essere intercettate, ci stanno portando invece delle informazioni dallo spazio remoto, perché noi studiamo le stelle, ad esempio il cielo, attraverso la luce che ci arriva dalle stelle.
0: Sì.
1: Ma la luce può essere molto facilmente ostacolata, ad esempio da nubi di polvere interstellare. Il neutrino invece, i neutrini, sono delle particelle così sottili e così penetranti che riescono ad arrivare a noi praticamente passando attraverso tutti gli oggetti intermedi che si frappongono tra la sorgente di questi neutrini e la Terra. Perciò, paradossalmente, quello che era un elemento di difficoltà tecnica di individuazione è diventato invece la soluzione. In questo momento la cosmologia e l'astrofisica stanno vedendo un nuovo rinascimento, perché oltre alla luce che ci proviene, quella l'abbiamo sempre osservata anche in epoca storica, ci sono questi nuovi messaggeri. Quindi adesso gli oggetti celesti non ci limitiamo più a vederli soltanto, ma anche a sentirli attraverso i neutrini, le onde gravitazionali, per cui è stato dato un premio Nobel qualche anno fa. E in particolare questo progetto è stato riconosciuto come di importanza estrema, proprio perché è un connubio tra l'utilizzazione originale di queste particelle e una tecnologia che ha consentito, nonostante le difficoltà di rivelarle, tuttavia di catturare i neutrini e di farci dire da dove provenivano e che caratteristiche avessero la loro sorgente.
0: Ma c'è un motivo particolare per cui l'osservatorio si trova nell'Antartide?
1: Sì, l'Antartide è un luogo privilegiato per questo genere di osservazioni. Allora, per prima cosa è possibile utilizzare il ghiaccio stesso per schermare le altre particelle. Se noi guardiamo il cielo, oltre alla luce che ci arriva dal sole e dalle stelle, siamo sottoposti ad una pioggia di altri oggetti, di altre particelle microscopiche che disturbano l'osservazione dei neutrini. E come dicevo, siccome le altre particelle invece sono ostacolate e i neutrini no, è possibile fare da filtro, e quindi l'Antartide è proprio uno dei luoghi privilegiati per poter eseguire questo genere di misure.
2: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.

0: blu e continuiamo, come facciamo sempre, a tenere l'attenzione puntata sul fronte russo-ucraino, e in questo caso però ci spostiamo decisamente su quello russo, anche per le ultime notizie arrivate nella notte. Sono stati, proprio l'ultima notizia ci dice che sono stati salvati 23 marinai da una petroliera a Sochi, sul Mar Nero vicino Sochi, e da parte delle autorità russe si dice chiaramente che la petroliera è stata colpita e quindi ha preso fuoco per un attacco condotto da droni navali ucraini, e quindi l'Ucraina, con lo strumento, la strategia degli attacchi con i droni, continua a infliggere dure perdite alla Russia, soprattutto in termini di strutture e danni alle raffinerie, alle sue strutture e risorse energetiche. Sappiamo anche che da questo punto di vista la risposta della Russia si traduce poi in continui, anche questa notte, bombardamenti a tappeto per tutte le città dell'Ucraina, anche molto distanti dal fronte. Anche Kiev continua a essere costantemente sotto attacco, in un momento in cui tra l'altro l'Ucraina ha problemi di strumenti proprio di difesa, Patriot, ma non solo. E in realtà la Russia in questo momento sui quotidiani italiani e internazionali è in primo piano anche per un altro motivo, che però con la guerra non c'entra, ovvero l'allarme peste, con, e ce lo dice Wall Street Journal, gli Stati Uniti che avrebbero chiesto direttamente alla Cremlino di fare chiarezza su quello che è successo e avvenuto, ovvero la morte di una ricercatrice in un laboratorio siberiano che studia proprio la peste polmonare, e non solo avere quindi maggiori dettagli rispetto a questo decesso, ma anche maggiori dettagli rispetto alle misure di sicurezza sanitaria che hanno attuato o non hanno attuato. E poi c'è molto di più. Subito però ci colleghiamo a San Pietroburgo con Giovanni Pigni, giornalista di Repubblica. Buongiorno Giovanni.
1: Buongiorno Chiara.
0: C'è un po' di ritardo, lo dico per te, lo dico anche per gli ascoltatori. Ti chiedo prima di tutto se hai qualche notizia in più rispetto a questa petroliera in fiamme a Sochi.
1: E dunque la petroliera, la notizia della petroliera è arrivata ieri sera con queste immagini impressionanti della nave in fiamme al largo di Sochi sul Mar Nero. Appunto, come hai detto, si tratta di droni ucraini navali, e praticamente la nave è stata a quanto pare evacuata. Si trattava probabilmente di una nave della flotta ombra della Russia, ovvero la flotta che la Russia utilizza per evadere le sanzioni sul petrolio, quindi uno degli obiettivi principali degli attacchi ucraini.
0: Infatti pare proprio sia così, visto che anche l'equipaggio, queste 23 persone tutte salvate, in realtà sono cittadini indiani, no? Quindi avvalla ancora di più quello che ci stavi dicendo. Ma in Russia, tra una guerra che comunque non è finita, quindi una guerra che la Russia non riesce a vincere, con un Donbass che ancora non è totalmente conquistato e sotto il controllo di Mosca, attacchi diciamo così simbolici come ieri 650 droni sopra Mosca, anche se molti di questi poi sono stati neutralizzati la difesa antiaerea, questi continui attacchi, che problemi stanno cominciando a crearne, no? Gli attacchi alle raffinerie, alle strutture energetiche, comincia a livello di popolazione, di opinione pubblica, a muoversi qualcosa? Ci sono state da poco le elezioni legislative, però insomma sappiamo che erano elezioni addomesticate in un certo senso.
1: Sì, e dunque la situazione è generale è un po' questa, cioè secondo i sondaggi dei principali istituti demoscopici, circa 2/3 della popolazione russa vorrebbe iniziare i negoziati di pace, che però è una quantità, è un numero che si mantiene più o meno stabile circa nell'ultimo anno, quindi 2/3 della popolazione rispetto a continuare la guerra vorrebbe che ci fossero dei negoziati. Il problema è a che condizioni sono disposti poi a porre fine alla guerra, perché secondo un recente sondaggio di Levada, se il presidente russo decidesse oggi di porre fine al conflitto, questa settimana circa l'80% dei cittadini sarebbe d'accordo. Il Il problema è che se le condizioni per porre fine al conflitto fosse la restituzione dei territori occupati dell'Ucraina, allora questa percentuale scenderebbe al 35%. Quindi in sostanza la pace sì, ma non a qualsiasi prezzo.
0: Tra l'altro però che la, come dire, la guerra al fronte non stia procedendo bene, secondo le intenzioni del vertice del Cremlino, in realtà è testimoniata anche dai racconti, dalle analisi che vengono pubblicate dai cosiddetti mil blogger russi, no? Quindi dei blogger che sono analisti militari oppure anche loro ex militari. Quindi c'è proprio anche da una parte un dissenso rispetto a come la guerra viene condotta, c'è chi chiede addirittura di essere ancora più, come dire, più aggressivi e convincenti nei confronti dell'Ucraina.
1: Sì, c'è sicuramente una parte, una fetta forse minoritaria comunque della popolazione russa che chiede misure ancora più decise, soprattutto circola molto questa idea che la Russia non stia ancora combattendo con tutta la sua, con tutto il suo potenziale. Il problema è che poi cosa significhi combattere con il potenziale, diciamo, al 100%? È una buona domanda, perché questo comporterebbe la mobilitazione totale della popolazione, e a quel punto ci sono dei rischi molto grandi per il Cremlino se dovessero ricorrere a una decisione del genere, proprio perché la stragrande maggioranza della popolazione, come le ho appena detto, in realtà vorrebbe che la guerra finisse il prima possibile.
0: C'è un fattore tempo che pesa su Putin, cioè quanto Putin può permettersi di mantenere questa situazione, cioè di una guerra in qualche modo congelata, no? Perché è una guerra di attrito per quanto riguarda il fronte, con una situazione, diciamo, di maggiore vulnerabilità rispetto agli attacchi di droni ucraini, e poi anche una economia che comincia a registrare la fatica di questa guerra.
1: Dunque, dal mio punto di vista, Putin ha ancora un certo, diciamo, cuscinetto di tempo di fronte a sé, perché nonostante i costi crescenti della guerra, mantiene comunque un controllo molto saldo sulla politica interna della Russia, come abbiamo visto nelle ultime elezioni. E il popolo russo per natura è abbastanza abituato a soffrire, di conseguenza le privazioni che per adesso deve sopportare non sono neanche probabilmente vicini a una soglia di ebollizione tale da far presagire qualche tipo di ribellione o di rivolta contro il regime. Non siamo nemmeno vicini non siamo molto vicini a uno scenario del genere. Quindi secondo me Putin ha ancora di fronte a sé del tempo e probabilmente ne è convinto. Poi ovviamente è difficile prevedere quello che succederà nei prossimi mesi, però da quanto si sa nel budget che è stato fatto per i prossimi 3 anni, il budget statale prevede forti spese militari, quindi si stanno preparando una guerra a lungo termine.
0: E poi c'è la questione se la guerra si allargherà, non mi riferisco tanto ad attacchi alla Germania, anche se si è parlato di questi, però ci sono state reazioni decise da parte del Cremlino, no? Rispetto anche all'Estonia, che ha deciso di schierare le sue truppe alla confine, ancora prima si parlava della Lituania. Sono paesi che veramente temono non solo episodi di guerra ibrida, ma proprio attacchi o sconfinamenti diretti, casomai anche solo come provocazione. È avvertita questa come minaccia reale in Russia?
1: Dunque, in Russia diciamo che i media controllati dallo Stato, della propaganda, tendono a ridicolizzare queste preoccupazioni degli stati baltici come dell'isteria, e ovviamente anche, diciamo, le autorità tendono a minimizzare questo genere di scenario, dicendo che si tratta soltanto di preoccupazioni infondate da parte degli europei. Mi sembra che Peskov abbia di recente detto che l'Europa non ha nulla da temere dalla Russia. Diciamo che la retorica è sempre questa, ovvero non avete nulla da temere da noi se voi non ci minacciate. Il problema è che ovviamente questa è una retorica che funziona un po' entrambi le parti e c'è sempre il rischio di un incidente, di una di qualcosa che vada storto. Ovviamente la Russia probabilmente ha l'interesse di condurre operazioni ibride contro l'Europa, proprio perché l'Europa è considerata la retrovia dell'Ucraina, ovvero la maggior parte delle armi, delle risorse che riceve l'Ucraina viene inviata dall'Europa, quindi è ovvio che la Russia ha l'interesse di condurre operazioni contro l'Europa, però probabilmente sempre al di sotto dell'aggressione armata diretta.
0: Vedremo i prossimi sviluppi. Intanto grazie per questa mattina, Giovanni, buon lavoro.
1: Grazie Chiara.
0: Lasciamo Giovanni Pigni a San Pietroburgo, lo continuiamo a leggere su Repubblica. Adesso ci spostiamo in Israele, l'abbiamo detto, l'avete sentito dalle news, ci siamo ampiamente soffermati in rassegna stampa. Oggi ricorrono 3 anni da quel terribile 7 ottobre del 2023, quando all'alba centinaia di miliziani palestinesi delle forze Nukba sforarono e superarono il confine israeliano, uccidendo oltre 1200 persone, colpendo soprattutto i kibbutz al confine, il confine meridionale di Israele, e poi le immagini terribili che arrivarono anche dal, lo ricorderete, no? Da quel festival dei giovani e con quelle storie poi drammatiche. Morirono oltre 1200 persone, 251 furono sequestrate, 81 di queste non sono mai tornate. Sono state uccise durante questa prigionia lunga, lunghissima e terribile a Gaza, e sappiamo che poi da lì c'è stata la reazione israeliana che ci racconta e ci consegna 71.000 vittime a Gaza e una distruzione totale di Gaza, distruzione però che ancora permane anche nei kibbutz. Abbiamo visto questa mattina, soffermandoci sull'Avvenire, ma tutti i quotidiani le riportano, le foto dei kibbutz, di che cosa è rimasto di quei kibbutz, come per esempio quello di Niroz, dove addirittura sono state uccise, questo è l'esempio che ci fa l'inviata Lucia Capuzzi, un quarto dei 400 abitanti fu ammazzato, distruzione completa, e sono state soltanto di recente ricostruite delle abitazioni dove alcuni hanno deciso di tornare. Anche il coraggio di tornare lì dopo un trauma del genere non è da poco. E poi questo sì, al dolore per quello che è stato, ovviamente si somma poi anche le polemiche tra l'altro invigorite anche in questi giorni, cioè di chi ha sbagliato, di chi non è stato in grado di proteggere Israele e gli israeliani. E qua c'è stata una presa di responsabilità da parte del comandante dell'EDF Yanif Azor, ma sapete che poi tanti israeliani puntano il dito contro Netanyahu, anche perché secondo fonti di intelligence internazionali era addirittura stato avvertito prima di questo rischio. Io ringrazio per essere con noi in questo giorno Sergio Della Pergola, professore emerito all'Università Ebraica di Gerusalemme e demografo di fama internazionale, per Il Mulino ha pubblicato Essere Ebrei Oggi. Buongiorno professore.
2: Buongiorno Chiara.
0: Tra l'altro proprio questa mattina, poco fa, mi ha mandato una foto che veramente parla, è più eloquente di tante parole, delle case del kibbutz Be'eri, altro kibbutz che è stato completamente devastato dall'attacco di Hamas.
2: Sì, chiaramente il 7 ottobre del 2023 ha aperto una voragine in Israele e in Medio Oriente e che non è ancora colmata, non è colmabile, una ferita non rimarginabile su cui bisogna ancora riflettere e le cui tracce fisiche sono appunto ancora visibili. Però vorrei anche poi parlare di un'altra voragine che è quello che viene nel mondo occidentale, nel mondo della politica, della cultura, nella reazione dall'esterno nei confronti di quello che succede qui da noi. Qui da noi comunque è chiaro che ci rendiamo conto che questa guerra, che ha dei risvolti tragici e che ha creato molte vittime innocenti anche dall'altra parte, tra l'altro la cifra di 71.000 vittime è assolutamente falsa e purtroppo circola. Sono cifre inventate
0: E quale sarebbe la cifra?
2: La cifra è certamente grande, ma è molto inferiore. Si tratta di una gonfiatura di decine di migliaia di persone. Fra l'altro, circa metà delle vittime sono dei soldati di Hamas armati, anche minorenni, perché quando si parla di bambini, chiunque abbia meno di 18 anni è un bambino, e quindi se è armato di un Kalashnikov conta come bambino. Ma comunque è chiaro che c'è stata una grave distruzione a Gaza, che però fa parte della guerra, così come la Germania nazista è stata rasa al suolo e però poi è stata ricostruita. Ma tornando a noi, è chiaro che il problema non è risolto, e lo vediamo con quel drammatico tentativo di dirottamento del volo Fly Dubai, in cui un esaltato islamista, il vice pilota, il primo ufficiale, ha tentato di fare cadere al suolo l'aereo con 180 israeliani passeggeri a bordo. Miracolosamente uno dei passeggeri si è messo al volante, ha tirato sull'aereo finché ancora miracolosamente c'era a bordo un altro pilota che poi sì, è riuscito ad atterrare. Ossia, il conflitto non finisce qui, non è che sia stata presa una lezione e si cerchi ora con moderazione di divenire a qualche cosa di più normale. La guerra è in corso, e allora ovviamente Israele anche si difende, a volte contrattacca, ma rimane però il fatto psicologico, la ferita morale. Le persone che sono state deportate a Gaza e sono tornate in condizioni fisiche e mentali pietose sono qui fra di noi.
0: Ricordiamo che c'è anche chi si è suicidato.
2: Ci sono stati molti suicidi, fra l'altro alcuni dei suicidi fra le persone che hanno dovuto identificare i corpi dei 1200 massacrati, sì, il 7 ottobre, corpi o pezzi di corpi, voglio dire un'operazione drammatica di persone che erano dei soldati che sono stati arruolati per fare questa cosa, e alcuni non hanno retto al colpo. Allora chiaramente la ferita è una ferita che non si potrà mai rimarginare, però cercando di sollevarci al di sopra del dramma individuale dobbiamo anche poi vedere la politica e quali sono i possibili sviluppi. Fra l'altro Israele fra 20 giorni va al voto e vedremo cosa succede. Ora qui io vorrei fare una considerazione.
0: Prego.
2: Il governo Netanyahu è ancora in carica. Il fatto che un governo che è responsabile, è corresponsabile, chiaramente la responsabilità del tentativo di genocidio è di Hamas. Il Hamas ha dichiarato il genocidio degli ebrei, ma è fallito, Israele esiste ancora. Il governo in carica era Netanyahu. Netanyahu, come lei ha detto, era stato preavvertito da mille parti, dall'Egitto, dagli Emirati, persino dall'autorità palestinese. Tutto era chiaro e noto, ma c'è stata questa prosopopea, questa sicumera che noi siamo invincibili e questo va pagato. Stranamente questo governo, che in qualunque altro posto al mondo si sarebbe dimesso, è ancora in carica e partecipa alle elezioni, probabilmente le perderà, ma è comunque ancora competitivo. Ma quello che voglio dire è che le reazioni in Occidente, oggi per esempio si festeggia il 7 ottobre,
0: questo è disumano e inaccettabile. Assolutamente, ma noi scopriamo l'antisemitismo, però, purtroppo non è che lo scopriamo oggi, no? Anche dopo.
2: Mi permetta un'osservazione forse un po' politica. Il PD, che è un grande partito italiano, ha votato nel 2020 a favore della mozione contro l'antisemitismo. Quest'anno in Senato si è astenuto, alla Camera vuole votare contro. Questo è marasma, questa è indegnità. Non si può fare una politica in cui si cambia bandiera a seconda dell'interesse del momento. Bisogna avere una posizione ferma. Se siete a favore dell'antisemitismo, ditelo, grazie. Se siete contro, anche ditelo. Quindi c'è una mancanza di coerenza e di senso morale che purtroppo penetra dappertutto. I 25 minuti di applausi al Festival di Venezia a quella specie di documentario NASA, che da un punto di vista giornalistico è una cosa indegna, però 25 minuti di applausi dimostrano un regime nordcoreano, la Cina di Mao, cioè finisce lo spirito critico, l'autonomia del giudizio. non esiste una voce che dica beh forse non era tanto bellissimo. Quindi c'è un preoccupante regresso, io noto un regresso generale che accompagna. Ora tutto questo, notate bene, porta voti a Netanyahu, perché l'israeliano medio reagisce anche emotivamente di fronte a queste cose, dice ah beh se questo è il mondo, la vede così, allora io reagisco.
0: Perché vi sentite ancora di più sotto attacco. Per
2: è
0: questo.
2: Chiaro, mi estremizzo dalla parte opposta, quindi innanzitutto è una cosa indegna, in secondo luogo oltretutto è anche controproducente. E quindi insomma il dolore di questa cosa non risolta ci porta a una riflessione molto amara sul mondo che invece di perseguire la vita e la pace continua a andare nella direzione della distruzione e della
0: È proprio questo, cioè si fa fatica a capire come si può tornare indietro o andare avanti, però superando appunto questo disastro umano che raccontiamo giorno giorno e quest'odio che si è riaperto con, lo dicevamo prima, no? Cioè in Europa anche dopo l'orrore della Seconda Guerra Mondiale, con tutto quello che è emerso e che conosciamo ed è innegabile sull'Olocausto, la Shoah, cioè sappiamo che come dire rigurgiti di antisemitismo ci sono sempre stati e come, e trovano poi in pagine come questa terreno fertile per riemergere e infatti serve una grande consapevolezza e la capacità di distinguere, no? Cioè l'antisemitismo è una cosa, poi uno può contestare anche duramente, aspramente la strategia israeliana, anche perché dopo 3 anni non ha portato effetti, cioè perché oggi noi sappiamo ci sono notizie di intelligence che ci dicono che Hamas si sarebbe riorganizzata e sarebbe anche pronta a un nuovo attacco. Quindi se tu in 3 anni, cioè c'è proprio qualcosa che è saltato nella strategia da approntare.
2: In parte è saltata la strategia, e fra l'altro noi speriamo che all'urna il 27 ottobre ci sarà un cambiamento radicale nel personale al comando di questa nave, e che altrimenti va a infrangersi contro la barriera corallina, e questo è un problema interno nostro. Certo. Però all'esterno non emerge anche dall'altra parte quella leadership. Dopo la Seconda Guerra Mondiale sono emersi dei leader in Europa dalle due parti del conflitto che hanno detto basta col conflitto, creiamo qualcosa di nuovo, e infatti poi è nata l'Unione Europea, che è una soluzione e perlomeno come era concepita allora assolutamente ottima e brillante al conflitto. Qui non esiste purtroppo questo. Io sono molto critico del governo Netanyahu e dei suoi accoliti, sento nessuna voce da parte palestinese, una mezza voce, un discorso, una minima apertura, uno spiraglio, qualche cosa che ci permetta di metterci a un tavolino per cominciare a discutere il nuovo Medio Oriente, il nuovo assetto che dovrà avvenire ovviamente, ma che purtroppo in questo momento non lo vediamo ancora. Quindi è una situazione oscura e drammatica in cui, ripeto, l'Occidente con i suoi politici, i suoi accademici, i suoi intellettuali, i suoi pubblicisti collabora attivamente per peggiorare la situazione, e quindi è un grande senso di frustrazione in questo 7 ottobre.
0: E ce l'ha, è riuscito, professore, veramente a trasmettercelo tutto nella sua gravità, e sono sicuramente riflessioni che devono essere fatte. Sergio Della Pergola, grazie veramente per questa mattina.
2: Molte grazie.
0: Un caro abbraccio a tutti voi in questa giornata così, così drammatica. Vi ricordo che Sergio Della Pergola è emerito all'Università Ebraica di Gerusalemme, demografo, e per il Mulino ha pubblicato Essere Ebrei Oggi. Tra pochissimo arrivano le news con tutti gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, e poi saremo ancora insieme.

0: Con Borghi d'Italia, Mario Placidini ci accompagna nella storia, nell'arte, nelle tradizioni e nelle meraviglie del nostro paese.
1: Protagonisti di ogni puntata sono i borghi del bel paese. Con le testimonianze della gente, i loro dialetti, la chiesa, la natura, le associazioni, i colori, i sapori e l'autenticità dei piccoli comuni italiani.
0: Borghi d'Italia è un appuntamento da non perdere.
1: TV 2000. Autentici per vocazione.
2: Cos'è poi l'ora solare? Si dorme un'ora di più? Si dorme un'ora di meno? Ma niente di tutto questo. L'ora solare è il programma di TV 2000 che vi racconta ogni giorno quello spicchio di luce che illumina la vita quotidiana. Ci sono io, Paola Saluzzi. Ci sono storie bellissime, persone che si raccontano, credetemi, come non hanno mai fatto, e ci siete voi.
3: Il meglio di
2: l'ora solare tutti i giorni da lunedì al venerdì alle 12:20 su TV 2000.
3: Playlist in blu. La musica che ascolterete sulle frequenze in blu.
4: Ciao, sono Corrado Garegnani. Vi aspetto nel Weekend in Blu per raccontarvi le novità musicali che suoneranno su In Blu 2000.
3: Playlist in blu.
4: Tutti gli aggiornamenti in ambito discografico in un unico contenitore. Playlist in blu.
3: Playlist in blu. In Blu 2000.
5: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? A chi ti prepara alle sfide del domani? A chi trova sempre il tempo per ascoltarti? A chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire? A chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
6: In Blu 2000, news.
7: Ricorrono oggi 3 anni dal 7 ottobre 2023, tante in Israele e non solo, anche in Italia, iniziative e commemorazioni per fare memoria di quando centinaia e centinaia di miliziani palestinesi delle forze Nukba superarono all'alba il confine uccidendo oltre 1200 persone, sequestrandone 251, portate poi a Gaza. Di questo 81 non hanno mai fatto ritorno. E poi nei giorni successivi la dura reazione di Israele, che ha aperto l'inferno di Gaza con oltre 70.000 vittime ed una devastazione totale della striscia. Non si placa la rivolta degli studenti in Francia, scontri e arresti anche ieri in tutto il paese. Nel terzo atto delle proteste quasi 500.000 di persone sono scese a manifestare a Parigi, centinaia di antagonisti infiltrati nei cortei. Macron convoca il governo, sospese le elezioni nei licei fino a venerdì. Trump tuona, colpa dell'Islam e dell'immigrazione fuori controllo. Russia colpita, una nave russa Sochi, probabilmente della cosiddetta flotta pirata. Intanto il Cremlino continua a colpire duramente tutto il paese, raid a Kiev, almeno 2 morti. E in Russia preoccupa sempre di più l'allarme peste. Gli Stati Uniti aumentano le pressioni su Mosca per avere maggiori informazioni sul decesso di una ricercatrice del laboratorio siberiano che studia la peste polmonare, e poi anche per avere dettagli sulle misure di quarantena adottate. Ieri Trump ha annunciato una telefonata con Putin proprio su questo argomento. Legge elettorale alla Camera, ieri i primi 2 voti di fiducia, oggi il terzo, domani quello segreto e definitivo. Opposizioni sul piede di guerra, pronti ricorsi alla Corte Costituzionale. Ha ripreso conoscenza e parla Krista Pike, la donna sopravvissuta a 2 iniezioni letali in Tennessee, negli Stati Uniti. Lo hanno reso noto i suoi avvocati, parlando di uno sviluppo senza precedenti. Condannata a morte per l'omicidio di una coetanea quando aveva 18 anni, oggi la donna, 50enne, resta ammanettata, pur avendo subito gravi lesioni alle braccia proprio per le flebo che le iniettavano il veleno. Oggi da Stoccolma l'annuncio del premio Nobel per la chimica. Per la fisica ieri è andato al belga Francis Hezen, che ha ideato un osservatorio di ghiacci dell'Antartide per catturare i neutrini cosmici. Stagione finita per Sinner, mi fermo per tutto il 2026, ha annunciato il tennista che soffre per un problema al ginocchio. Malagò, commissario straordinario della FIGC, decisione presa all'unanimità dalla giunta del CONI dopo un accordo. Nuove elezioni il 14 dicembre. Questa era l'ultima notizia.
6: Buongiorno in Blu 2000.

0: continuiamo a puntare l'attenzione su Israele oggi per i 3 anni dal 7 ottobre del 2023. Subito raggiungiamo la nostra Alessandra Buzzetti, che si sta spostando, se ho capito bene, proprio verso uno dei kibbutz colpiti dagli atroci attacchi di Hamas del 7 ottobre del 2023. Buongiorno Alessandra.
1: Buongiorno Chiara, ben ritrovata.
0: Stai andando verso Rehim, non so se ho pronunciato bene o male.
1: Sì, sto andando verso Rehim, che in realtà dove c'è il memorial di quello che è stato il 7 ottobre 2023, del raggio di ragazzi, dove stavano svolgendo un rave party, sì, dove ci sono appunto, sono stati 378 morti, 344 civili e 44 ostaggi presi e portati a Gaza, sia vivi che morti.
0: Sì, è veramente uno dei luoghi diventato simbolo, no, di quell'orrore.
1: Sì, sicuramente, ed è anche il luogo dove oggi ci saranno diverse commemorazioni, però sono commemorazioni tutte fatte dalle familiari delle vittime, anche da questo comitato 7 ottobre che raggruppa alcuni familiari delle famiglie delle vittime, che insistono ormai da più di 2 anni e mezzo di avere una commissione d'inchiesta appunto sulle responsabilità del massacro di 3 anni fa, e quindi non ci saranno di fatto politici, se non ci sarà il leader dell'opposizione Eisenkot, perché accompagnerà una anche candidata della sua lista, del suo partito, che ha avuto appunto un figlio ucciso proprio a Rehim 3 anni fa. E poi ci sarà la sera, diciamo, la grossa celebrazione in cui che sarà la più importante della giornata, poi ce ne sarà un'altra la sera a Tel Aviv, in cui ci sarà come diciamo presenza istituzionale solo quella del presidente israeliano Herzog.
0: Tra l'altro abbiamo visto proprio anche in questi giorni, anche la vigilia del 7 ottobre è stata preceduta da tante iniziative e cerimonie, quello in cui ha parlato Netanyahu, che è stato proprio contestato dal padre in realtà di un soldato morto, ucciso l'8 ottobre, ma da fuoco amico. Però è stato durissimo, no, nel dire con fermezza: tu non hai difeso mio figlio, non hai difeso oltre 1000 persone, quindi la responsabilità di quello che è accaduto è di Netanyahu. Sempre più questo matura a livello paese, anche perché Netanyahu si rifiuta assolutamente di attivare una commissione d'inchiesta, no? E questo però parallelamente al fatto che continuano ad arrivare notizie anche da parte dell'intelligence degli Emirati, per esempio, che dicono che Netanyahu era stato avvertito, quindi c'è stata quantomeno una sottovalutazione del rischio di un attacco a Hamas.
1: Sì, diciamo che le cerimonie ufficiali istituzionali sono state lunedì scorso a Gerusalemme, per memoria dei caduti sia delle forze di sicurezza che anche i civili, e certamente il tema delle responsabilità del 7 ottobre è un tema che può essere

0: ai seggi per Netanyahu e la sua coalizione estremista, e quella invece appunto guidata da Eisenhower.
1: Ma quanto pesa il fatto, nel consenso che comunque Netanyahu sta registrando, quanto pesa il fatto la reazione internazionale rispetto a quello che è successo non tanto il 7 ottobre ma dopo il 7 ottobre, e quindi quanto gli israeliani si sentono non capiti o si sentono ancora, come dire, addirittura attaccati, per cui aumenta questa sensazione, come dire, di insicurezza non solo rispetto alla situazione che vivono con un conflitto che tra l'altro si è allargato, ma anche rispetto a un Occidente comunque alleati che in qualche modo non difendono a spada tratta le ragioni di Israele rispetto alla guerra a Gaza, cioè se c'è stato questo cortocircuito oppure no.
0: Sì, anche se, come dire, parlando con le persone, anche andando, diciamo, nei kibbutz attaccati, che erano quelli anche più pacifisti e più aperti, devo dire che quello che sto registrando in realtà è una minoranza comunque di israeliani che affrontano direttamente anche questo tema, quindi dell'isolamento di Israele, appunto del cambiamento di posizioni diversi paesi occidentali, proprio per quello che poi è stata la guerra a Gaza, i morti che ci sono stati, i 20.000 bambini morti, poi anche tutti gli altri fronti di guerra aperta e le varie, come le chiamano loro, zone di sicurezza di fatto rioccupate dall'esercito israeliano. Però in buona parte anche, diciamo, direttori centro-sinistra su questo tema sono molto cauti, perché comunque rimangono sulla grande questione della loro sicurezza e anche certo dell'incomprensione da parte di tanti paesi occidentali. Poi la questione palestinese, non solo quella di Gaza, ma soprattutto quella dei territori, dove appunto di fatto c'è un'accelerazione dell'applicazione dell'agenda sul territorio dei primisti estremisti, in modo che ben dire, ecco, la questione palestinese, sì. Di fatto nella campagna elettorale non ne parla quasi nessuno.
1: C'è anche, devo dire, un gruppo di israeliani minoritario sicuramente, però non numeri così piccoli, di chi, pur avendo subito, quindi mi riferisco soprattutto alle persone anche dei kibbutz, che pur avendo subito l'orrore direttamente, avendo perso i loro cari e tutto quello che avevano, comunque sono delle voci che ancora chiedono pace e dialogo. Quanto è possibile, oppure se veramente è stata creata una cesura incolmabile tra israeliani e palestinesi? Cioè Pizzaballa ha detto, no, il custode, che ci si guarda ormai con odio.
0: Sì, diciamo che sono piccoli minoritari esempi virtuosi che vengono dalla società civile, che non hanno appunto rinunciato a volere un dialogo con l'altra parte, anche perché, diciamo la verità, è una questione anche di pragmatismo, perché comunque sono in qualche modo condannate a convivere. Quindi ci sono sicuramente figure anche di appunto familiari di vittime del 7 ottobre che continuano invece appunto a non solo a parlare anche dell'altra parte, ma anche fisicamente andarci nei territori, perché adesso siamo proprio ottobre, certo. Inizio della raccolta delle olive, e ci sono davvero centinaia di attivisti israeliani che comunque vanno nei territori a far protezione ai contadini palestinesi, e anche che sono vittime, come i palestinesi, come i giornalisti, di continui attacchi e violenze dei coloni. Quindi diciamo c'è questa parte di società civile, quindi sicuramente un discorso di genere verrà diciamo da questa piccola parte minoritaria gli israeliani, che però c'è e continua, non rinuncia ad andare avanti appunto su questa strada, che ripeto comunque è una strada in qualche modo obbligata per entrambe le popolazioni.
1: Grazie Alessandra, sempre buona giornata e buon lavoro alla nostra Alessandra Buzzetti.
0: Grazie a voi, buon lavoro.
1: Che sta raggiungendo l'area di Reim, dove appunto si è tenuto il ormai veramente drammaticamente famoso concerto dei giovani israeliani, con tutte quelle scene terribili che poi abbiamo visto e registrato. E bentornato a Fabio Nicolucci, analista della NATO Defense College Foundation. Per Guerini Associati ha scritto Israele il 7 ottobre, prima, dopo. Buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
1: Allora, Nicolucci, ci aiuti a inquadrare, per tutte le informazioni che abbiamo oggi, il prima e il dopo il 7 ottobre, cercando anche di fare un po' di ordine rispetto alle tante notizie che arrivano, anche molto recenti, che arrivano da intelligence interna, da intelligence

0: intelligenza occidentale, da intelligenza anche medio orientale, gli stessi Emirati che dicono che in qualche modo informazioni, i vertici israeliani, in modo particolare lo stesso Netanyahu, le avevano rispetto ai rischi di un attacco di Hamas. E poi anche tutta la gestione, e a che punto siamo oggi?
1: Dunque, è una domanda che richiederebbe due giorni
0: di studio, però vediamo
1: di accorciare. Rimando al libro che purtroppo è rimasto attuale nella sua analisi del prima.
0: Veramente.
1: E purtroppo anche nelle paure del dopo. Quindi rimando al libro, sostanzialmente per pillole possiamo dire che il tentativo di Netanyahu è di prolungare la guerra per evitare di fare i conti con il 7 ottobre in casa, con la famosa commissione d'inchiesta statale. Senza questa commissione d'inchiesta statale non c'è una narrativa statale, per l'appunto, su che cosa è successo. Quindi noi vedremo che alle elezioni ci saranno ogni elettore reagirà in un modo che noi non sappiamo al rapporto con quello del 7 ottobre e con il dopo. Quindi sono un'incognita che i sondaggi non riescono a fotografare. Ci sono alcuni trend, ma non si riesce a capire l'esito politico, perché non c'è una narrativa nazionale con cui confrontarsi, da respingere, da abbracciare, e il paese è spappolato.
0: Ma perché non c'è? Perché il governo in qualche modo la limita, perché è una questione condivisa di opportunità, visto che la guerra è ancora in corso? C'è proprio anche come singolo israeliano, quindi una questione proprio più intima di animo, o rimozione, o non voler affrontare le implicazioni del 7 ottobre?
1: No, diciamo che c'è un tappo,
0: ecco,
1: che è quello di Netanyahu, che per scopi di mantenimento del potere e di non confronto con la giustizia sui guai precedenti e successivi, perché è anche adesso un criminale di guerra, impedisce il fluire della coscienza, del diritto, del ragionamento collettivo. E quindi questo ragionamento collettivo non ci può essere, perché il paese e la popolazione è continuamente sotto shock, come prima del macello, potremmo dire, con i puntori elettrici, sempre in guerra, è sfinita, è sott'acqua, non respira, è in apnea, e quindi quando riemergerà dall'acqua alle elezioni noi non sappiamo qual è il risultato, se avrà avuto dei danni, se è resistito all'apnea, se è diventato più forte, se è diventato più debole, se è d'accordo a stare insieme oppure no, perché ci sono molte linee di faglia interne che percorrono i conflitti, che spaccano il paese, lo spaccavano già prima, ma sicuramente non si sono sanati dopo. Laici versus religiosi, chi serve nell'esercito e chi non serve, chi siamo, e poi domande esistenziali a cui questa commissione può cominciare a dare una risposta, spiegando qual è la narrativa, qual è la lettura unitaria dello Stato sui fatti prima. E quindi la conseguenza è quello che dicevi te prima all'inizio, cioè le narrative sono esterne, vengono dei fatti dagli Emirati Arabi Uniti, si riparla dei soldi del Qatar, non solo a Hamas, permessi da Netanyahu perché così pensare di controllare Hamas, ma poi anche alla sua campagna elettorale, cose che ci sono nel mio libro, già nel 2024, quindi ne parla Yaakov Peri, l'ex capo dello Shin Bet, nella sua intervista che ha legato al libro, che è ancora mai smentita e quindi ancora veridica. E quindi si sapeva già nel 2024, stanno emergendo cose che già si sapevano.
0: Ecco.
1: Il tema qual è, però, che stanno emergendo nella narrativa, nel mainstream, nei giornali, nel pubblico, erano domande prima per specialisti e adesso si rincorrono in una folle corsa in cui ci sono dirottamenti aerei che servono ancora, sono utilizzati per alzare la tensione, guerre che sono all'Iran che servono per sviare dalla fine e la sconfitta di quella politica con Hamas a Gaza. Ci sono film che non si possono vedere in Israele e quindi un po' cominciare il ragionamento come Naza, che però si vedono all'estero, quindi dall'estero poi arrivano, perché il sistema intercomunicante, per quanto quanto Netanyahu faccia finta che sia una parte isolata da tutti, come si è visto all'ONU, non lo è, nessuno stato lo è.
0: No, ricordiamo, è stato storicamente drammatica, no? L'intervento di Netanyahu all'Assemblea delle Nazioni Unite, dove tanti ambasciatori e rappresentanti internazionali si sono alzati, sono andati via, hanno motteggiato anche degli slogan palestinesi. È stato veramente un momento, come israeliana lo vivrei come un momento terribile.
1: Sì, se parafrasando John Donne, diciamo il poeta elisabettiano del XVI secolo, se nessun uomo è un'isola, nessuno, per tanto più non lo è lo Stato.
0: Certo.
1: Ecco, quindi siamo in questa situazione nel quale ci sono questi rivoli di fango dall'esterno e dall'interno che stanno cercando di trovare un letto nel fiume, per cercare di essere governati e di interpretazione sul 7 ottobre. Se vogliamo fare, diciamo, una sintesi di questa complessissima situazione che è arrivata a Red Eratzionem con le elezioni del 27 ottobre, potremmo dire che Netanyahu ha perso la fiducia del suo popolo personalmente, per tante ragioni, cioè è piuttosto odiato. È probabile che lui, in quanto persona, e il suo partito non vincano le elezioni, ma è altrettanto probabile che, siccome ha vinto la sua narrativa, perché è un pifferaio magico che è riuscito a convincere gran parte del suo paese, stressandolo, del suo popolo, che si può vivere con una guerra infinita, che la sua narrativa vinca, e quindi questo prenda corpo poi una Knesset che non è più spostata, diciamo, verso la convivenza e la pace con gli altri, ma è piuttosto verso la guerra. Come questo è tutto da vedersi.
0: Questo è tutto da vedersi ed è la grossa incognita, ma ci si domanda a un certo punto, anche fosse solo da una questione, come dire, cinica, di strategia, che bilancio si possono fare di questi 3 anni? Perché è una guerra che Netanyahu è molto lontano dal vincere, se per vincere era annientare Hamas, la minaccia esterna anti-israeliana. Anzi, notizie ci dicono che Hamas in qualche modo si è riorganizzato, ma lo vediamo anche dopo 3 anni di una feroce attacco a tutto campo sulla striscia di Gaza, non sono riusciti a disarmare o annichilire Hamas. Quindi quantomeno il dubbio che si sia sbagliata completamente la strategia rispetto ad una guerra che si è allargata moltiplicando i rischi per Israele.
1: Esatto, questo è il tema per cui lui ha bisogno di guerre e di continue crisi.
0: Ho capito, però
1: a un certo punto, diciamo, l'asino si sfianca, non regge più la soma. Bisogna vedere se siamo arrivati a questo punto di rottura oppure no, perché c'è una storia nazionale del sionismo che ha preso un'altra strada, cioè la strada della guerra infinita, vivere per la spada. Con la spada, diciamo, alla Sparta, dichiarazione dell'altro ieri, mentre i servizi di sicurezza, che Netanyahu vorrebbe incolpare del fallimento, come unici colpevoli del fallimento del 7 ottobre, sono perfettamente consapevoli che non si può occupare un altro popolo indefinitivamente, parlo dei palestinesi, che è l'elefante nella stanza, per citare qualche politico italiano noto, nelle elezioni israeliane, e di cui non si parlerà, e di cui non parla nemmeno Eisenkot, che è il principale contendente per la guida del paese a Netanyahu. Però l'elefante nella stanza si muove e fa danni, anche se non lo si vuole vedere, ci si ha le spalle rivolte. Quindi questa cosa agisce e bisogna vedere cosa deciderà il popolo, perché, ripeto, io ho visto un'interessante inchiesta sui comportamenti elettorali a Sderot, che è la città più colpita a sud, adesso senza fare un'analisi sociografica, diciamo era una città ex laburista che poi negli anni è diventata un fortilizio del Likud. Ora, siccome la frase più interessante è stata esattamente questa, cioè la conclusione è stata: siccome ognuno ha elaborato l'esperienza del 7 ottobre in modo diverso, perché non c'è una narrativa, è un tema anche tabù, visto che non si possono vedere film come Nazza che parlano di come Israele ha affrontato la guerra e ha scelto gli obiettivi, non si può criticare Netanyahu che ti becchi un'accusa di tradimento, lui usa diciamo una propaganda metastorica. Ieri ha detto: ad una bugia segue una bugia, da un complotto segue un altro complotto, e parlava di quelli che lui sente rivolti a lui, ma in realtà parlava di se stesso, perché è un continuo affastellarsi di bugie, di smentite. È volato perfino negli Emirati Arabi Uniti per implorare MBZ di smentire il fatto che l'intelligence emiratina, infatti, su richiesta di Hamas, l'avesse avvertito: attenzione, che se non continui i negoziati, altra notizia, con Hamas nell'estate del 2023 che tu hai bloccato, Sinwar ci ha fatto dire che sta perdendo la pazienza, non può più tenere la situazione calma in questo assedio, e ci sarà uno zilzal, cioè un terremoto. Lui era stato avvertito, nonostante questo ha detto che il problema erano i coloni, perché c'ha dei coloni nel governo, la prima volta nella storia dello Stato di Israele, e quindi poi è successo. Ha cercato di smentire questa notizia con altre bugie. Siamo in una situazione di superfetazione della propaganda dei social media, però questo non può eliminare i comportamenti individuali, e nessuno sa che cosa succederà. Io ho individuato due trend, quando una democrazia liberale muore sotto la guerra, perché muore il diritto internazionale, lo ius in bello, ma anche il diritto interno, cioè una stretta securitaria, fenomeni che sono anche occidentali, in America, anche un po' in Europa. Con la morte della democrazia liberale c'è la distruzione del centro, perché si polarizza la politica o a sinistra o a destra, che è quello che sta succedendo in America con i nuovi democratici, e che non succede però in Israele, perché non è finita la guerra. E quindi c'è, con la distruzione del centro, cioè del sionismo classico che ha fatto lo Stato, diciamo così, tu hai uno scontro generazionale, i giovani contro i vecchi. I vecchi capiscono che quindi o si va più a destra o più a sinistra.
0: Infatti.
1: Quindi sì, c'è una distruzione, ci sarà una distruzione, ad esempio, del capo dell'opposizione, Lapid, del suo partito, che è il laico, la Tel Aviv laica degli anni 90, la nuova Israele, diciamo così. C'è una crescita di una posizione di sinistra molto piccola, oltre i Golan, oltre i laburisti, che è interpretato come avere opposizione dai giovani, ma per lo più c'è una crescita della destra estrema. Quindi e poi c'è anche una crescita però dei partiti misti, perché è finito il sionismo, quello appunto liberale del centro di Lapid, perché questo a cui stiamo assistendo non è un sionismo più di destra. Ci sarà una distruzione anche del Likud, in
0: senza
1: quanto
0: dubbio,
1: tale non c'è più
0: senza
1: Likud,
0: dubbio, certo.
1: C'è Ben-Gvir, quindi i giovani si radicalizzano per lo più a destra, perché servono l'esercito, vedono il nemico. Le periferie sotto attacco, dal Libano a Sderot, bisogna vedere come reagiranno. È probabile che reagiranno con Sparta e con un farsi rappresentare da Ben-Gvir e da Smotrich, anche in Cisgiordania negli insediamenti. Il centro, bisogna vedere il centro, dove poi c'è la maggioranza della popolazione, bisogna vedere come reagisce. Ed è probabile che la questione lì sarà generazionale. A me ha molto colpito per esempio una cosa che ha detto un signore di Sderot al giornalista, e ha detto: adesso l'unico suono che sentiamo è il cinguettio degli uccelli, non hanno avuto razzi per 20 anni, e il merito è di questo governo. Quindi ci sono due variabili che possono determinare il risultato: una è l'affluenza e l'altra è quella che è legata all'affluenza, cioè quanto peseranno i partiti arabi. Perché se voi vedete i sondaggi, c'è ci sono due blocchi, di sionisti ebrei, del sionismo della maggioranza ebraica, che sono: uno, l'opposizione a Netanyahu, che appunto è impopolare come leader, guidato da Eisenkot, che sta verso 54 seggi su 120. La coalizione di Netanyahu sta su 50-51, secondo me sottostimata, ma con una crescita, con una forte crescita della estrema destra. che si vede anche nel proliferare di partitini personali che sorpassano tutti la gran soglia, quindi in realtà nessuno sa come si distribuiranno questi seggi, ma soprattutto c'è una crescita dei partiti arabi, dei due partiti arabi che si è tentato di escludere le elezioni che la Corte Suprema invece ha difeso. Perché? E questo cosa significa? Storicamente hanno sempre avuto 10 seggi, quindi era possibile formare una maggioranza, diciamo, sionista senza non mista. Questo è il tema vero delle elezioni. Nessuno adesso sono cresciuti e credo e la polarizzazione favorisce l'affluenza anche dei cittadini arabi, probabilmente voteranno con i piedi, non potendo fare altro, e adesso stanno a 13-14 seggi, storicamente non hanno mai sorpassati 10 nella Knesset. Sono seggi essenziali per formare qualunque maggioranza.
0: Chiaro.
1: Cosa succederà adesso? Il blocco che si oppone a Netanyahu riuscirà a digerire, pur non parlandone, la questione che Israele ha anche degli arabi non solo da confrontare fuori ma anche al proprio interno, e quindi farà riuscirà a rottamare, diciamo, la maggioranza bellicistica spartana di Netanyahu e soci, oppure cercherà di fare un l'ennesimo governo di unità nazionale sionista puro, kosher? Questo è il tema vero delle elezioni. Quanto ai risultati, poi possiamo approfondire, ma insomma ci sarebbe tante da dire, tante cose. Una cosa voglio dire per concludere, sono stato molto lungo, ma...
0: No, ma era importante per avere il quadro più chiaro. Prego, Fabio.
1: Dunque, se Netanyahu ha una crisi di leadership, è quella che vediamo sui giornali, ha detto un sacco di bugie, ha fatto delle guerre, oggi è il 7 ottobre, che è un orrore, però a cui è seguito un altro orrore come le guerre contro i palestinesi esterne, e che il cui problema è che l'abbiamo fatte noi, al contrario del 7 ottobre, quindi interroga noi. Questo è il tema che lui non vuole affrontare. Però se uno va a vedere la composizione che dicono i sondaggi della prossima Knesset, se nominalmente il blocco Netanyahu è sotto, non è sotto il blocco di destra o di quelli che si definiscono di destra o di estrema destra, perché oggi sono 70 su 120, ma secondo le dichiarazioni proprio dei partiti nella prossima Knesset potrebbero essere fino a 75-76, che sono quelli che diciamo hanno una posizione suprematista, che escludono dallo Stato gli arabi in varie forme, o li tollerano come cittadini di serie B, oppure li vogliono trasferire, o li vogliono buttare a bomba atomica, insomma ci sono varie scelte, ma sono in crescita. Questo è il dilemma di fronte a Israele. Chi siamo? Uno Stato a maggioranza rimane democratico, tutto da vedere, a maggioranza ebraica informale, capace contenere anche le altre identità, oppure è uno stato suprematista spartano in cui vengono scelti i guerrieri bianchi? Questo è il tema di fronte a Israele, e non la vedo bene da questo punto di vista, tanto che ieri è uscito un'indiscrezione di un assessment della CIA che dice che lo Stato di Israele rischia di spaccarsi sotto la polarizzazione e l'abbandono degli Stati Uniti in una guerra civile. Questo è il tema, la guerra civile, non la pace. No, Israele, purtroppo oggi
0: è chiaro, vedremo adesso. Comunque il 27 ottobre è assolutamente alle porte, però da quello che ci hai detto sarà interessante capire anche la configurazione post 27 ottobre, nel senso che non finisce con le elezioni, perché quello che sta germinando poi andrà anche oltre, posto che il risultato delle elezioni è essenziale, ci mancherebbe altro in questo momento. Grazie, sì. Fabio Nicolucci, a presto.
1: Grazie a voi.
0: Fabio Nicolucci, analista della NATO Defense College Foundation. Vi ricordo ancora Pier Guerini, Associati, Assolutamente Attuale, Israele il 7 ottobre, prima, dopo. E adesso è un piacere dare il buongiorno e il bentornato a Giuseppe Fioroni, politico, accademico, vicepresidente della Fondazione Toniolo, è stato ministro dell'istruzione, tra i fondatori anche di Base Popolare, fresco di pubblicazione per Rubettino, Ovunque è il centro delle cose, della vita, della politica. Dialogo col sociologo Angelo Palmieri. Buongiorno professore, ben trovato. Ah, è caduta la linea. Ecco. Allora, recuperiamo Giuseppe Fioroni e c'è un doppio motivo per cui, ecco, ce l'abbiamo fatta, l'abbiamo recuperato. Eccomi. Giuseppe Fioroni, buongiorno,
2: buongiorno,
0: bentornato.
2: Buongiorno.
0: Allora, io l'ho presentato, ho citato anche il suo libro per Rubettino, il dialogo con Angelo Palmieri, ovunque è il centro delle cose, della vita, della politica. Il motivo per cui ho chiesto a Giuseppe Fioroni di essere con noi questa mattina è di parlare del libro, che è denso di riflessioni rispetto anche al momento, diciamo, storico-politico che stiamo vivendo, poi anche un ripercorrere per immagini proprio la vita, non solo politica, di Giuseppe Fioroni, però anche perché, lei lo sa benissimo, so che è modesto, ma io lo dico chiaramente, lei viene sempre portato come il miglior ministro, tra i migliori ministri dell'istruzione che questo paese ha avuto, e quindi ci tenevo proprio a avere anche una sua riflessione rispetto a quello che stiamo vedendo in Francia. Ora, in Francia c'è un sistema scolastico diverso rispetto a quello italiano, quindi cambiamo tutto quello che c'è da mutare, però in tanti si dice, beh, anche in Italia, no? La scuola, per tanti diversi motivi, in qualche modo sta tradendo anche i suoi studenti, quindi molti dicono, quello che succede in Francia potrebbe poi oggi o domani essere traslato anche da noi. Ecco, non solo per i timori di vedere manifestazioni di quel tipo, ma proprio rispetto a tutti quegli studenti che con i loro insegnanti, ieri c'erano anche i genitori in piazza, che riflessione fa?
2: Io farei una considerazione precedente che ritengo sia la più importante. Noi facciamo una riflessione sbagliata, intanto io parlo per me ovviamente, sul mondo giovanile. Pensiamo che il mondo giovanile non sia attento alla politica, non sia attento all'impegno sociale. Non è così. L'ultimo studio fatto dall'Osservatorio Giovani dell'Istituto Toniolo, forse uno degli studi migliori in Europa, ci consegna uno spaccato di mondo giovanile dove i giovani sono attenti alla politica, attenti al sociale, attenti al bene comune, vengono mal convocati dalla politica. Cosa significa mal convocati dalla politica? Che i nostri giovani sono esigenti e non sopportano adulti che predicano bene e praticano male. Hanno bisogno e vanno alla ricerca di buoni maestri che non danno buoni consigli, perché, come diceva Andrea, hanno soltanto dato cattivi esempi. Ma questo che c'entra? Questo c'entra direttamente con la nostra scuola. La scuola è la risorsa più importante di un paese, perché è l'investimento sul futuro, e se i nostri giovani sono attenti e soprattutto ci chiedono coerenza tra le cose che diciamo, le cose che pensiamo, le cose che facciamo, il nostro sistema educativo è chiamato a una forma ulteriore di responsabilità e di attenzione, e questo porta al tema della necessità di investire sul sistema di istruzione con un investimento fondamentale. Noi abbiamo uno straordinario, a differenza anche degli altri paesi europei, noi abbiamo uno straordinario patrimonio di risorse umane che sono i nostri docenti. Io lo racconto nel libro.
0: Sì.
2: Quando facemmo il G7 dell'istruzione e della cultura, mi trovai in imbarazzo perché parlavo di precari e i colleghi ministri del G7 non riuscivano a capire il termine, perché loro esiste chi lavora e chi non lavora. È solo una caratteristica nostra il docente precario, che è una risorsa per questo paese, perché ha educato, cresciuto e formato i nostri figli, ma lo fa in una situazione di precarietà, di instabilità, e lo fa soprattutto avendo studiato una volta e con uno Stato che non è in condizioni di garantirgli l'aggiornamento, e soprattutto non è in condizioni di garantirgli, oltre all'aggiornamento, anche la possibilità di poter fare una carriera. Forse la scuola è l'unico settore dove si entra in un modo
0: e si resta fino alla pensione.
2: E quindi ipotizzare, avevamo messo in piedi questa, secondo me, ipotizzare i periodi sabbatici dove in presenza ci si possa aggiornare, si possa rinfrescare le radici, e poi decidere anche alla fine se essere valutati oppure no, anche per un percorso di crescita e di sviluppo che non porti nelle scuole solo agli uomini di fiducia del dirigente scolastico. La scuola a questa risorsa, la dobbiamo potenziare e dobbiamo far sì che la scuola non sia più un sistema precarizzante, perché i precari non sono i carnefici della scuola, sono le vittime di un sistema che li fa prendere un ascensore e li tiene su quell'ascensore per decenni. Ma nonostante questo, la nostra scuola, e non voglio peccare di arroganza, ma rispetto ad altri sistemi di istruzione anche europei, la nostra scuola ha una marcia in più, perché oltre a darti competenze e formazione, c'ha anche in testa, figlia dell'obbligo di istruzione, la possibilità di formare uomini e donne. Senza con l'idea dubbio. Che se conosci la Divina Commedia, di conosci Pascoli, Carducci o Aristotele, e poi decidi di fare lo chef o decidi di fare il carpentiere, ti trovi arricchito e non ti trovi danneggiato. In questo credo che siamo unici da questo punto di vista e credo che sia un aspetto significativo.
0: No, no, è proprio secondo me la dimensione della formazione che rende il nostro un sistema scolastico ancora che può insegnare molto, ecco, ma non per questo poi non ha bisogno di essere aggiornato, potenziato e quindi di investimenti, e speriamo di vederli arrivare decisamente.
2: Io ero solito dire, se noi consideriamo lo stipendio di un docente che ha fatto 40 anni di vita dedicata ai giovani, avrà una pensione che è inferiore alla remunerazione del parcheggiatore abusivo, credo che questo ci debba far riflettere che cognizione noi abbiamo dell'importanza dei nostri docenti nel sistema scolastico.
0: Poi sarebbe bello coinvolgere, certo, sarebbe bello coinvolgere sempre più anche nella discussione gli studenti stessi, come in fondo ha fatto lei, perché penso che tutti si ricordino, durante una delle famose ritornanti occupazioni studentesca, lei da ministro andò in un liceo romano, però andò senza scorta, da solo, e addirittura gli studenti o non l'hanno riconosciuto, comunque vai mai a pensare che il ministro ti viene a suonare, a entrare, a bussare lì all'aula così da sole, quindi le hanno chiesto scusi ma lei chi è, e lei disse proprio sono il ministro della pubblica istruzione, vorrei parlare con voi. Poi tra l'altro da lì ci fu anche un'assemblea che le diede ragione di quella giornata e anche di quel gesto, no?
2: Una esperienza interessante, due tipi di esperienze mi hanno segnalato come poi la ricchezza dell'ascoltare e del discutere insieme, le paure e i pregiudizi si sconfiggono solo parlando e frequentandosi. Io uscii dal ministero perché erano tutti preoccupati che fosse la scintilla che innescasse tutta quella tipologia di protesta, era già il secondo giorno di occupazione, andai da solo, bussai e dopo una consultazione di studenti, perché non era un fatto semplice dire che il ministro
0: che si fa
2: e ci vuole parlare, però poi alla fine fu un'esperienza interessantissima e bellissima, perché durò ore, parlammo di tutto e devo dire con domande di tutti i tipi e un'attenzione, cioè l'idea che l'occupazione era solo per fare festa o per non studiare, io avrei fatto stare lì quelli che lo sostenevano sempre, che questo non significa che ci sarà pure qualcuno che lo pensa,
0: ma certo,
2: la maggior parte dei ragazzi stava lì con motivazioni. E la cosa che mi colpì, finì la discussione dopo ore e il giorno dopo spontaneamente mi mandarono un documento e chiusero l'occupazione stessa, a dimostrazione che il coinvolgimento anche noi vediamo oggi si rischia di avere una democrazia senza elettori, no? Io e la mia generazione abbiamo realizzato il nostro impegno sociale e politico dall'esperienza degli organi collegiali all'interno della vita democratica delle scuole.
0: Certo.
2: Rigenerare quella partecipazione e rigenerare quella passione di essere studenti che oltre a studiare e formarsi sia anche al cuore il bene della comunità, è un modo di educarsi al bene comune e di servire la comunità stando nelle scuole. Questo è uno dei temi che credo dovrebbe porsi la scuola e dovrebbe mettere al centro la educazione alla partecipazione democratica, che è una partecipazione sicuramente oggettiva e interessante.
0: Su questo non ci sono dubbi. Veniamo allora proprio al suo libro, perché ritroviamo anche altri episodi che ci fanno prima di tutto capire non solo il suo percorso politico, ma come lei da sempre intende la politica, quella con la P maiuscola, no? Come si dice, a cominciare proprio dall'esempio di un macellaio, che non è un macellaio qualunque, perché è suo padre, no? Suo padre Paolo.
2: Sì, io credo di aver appreso dai miei genitori parte delle cose più significative anche alla base del mio impegno politico. Allora le comprendevo poco, perché era una generazione, quella dei giovani democristiani, che eravamo abbastanza autonomi dal partito ed eravamo la smania di esserci, di voler cambiare, di volere impegnarsi nelle istituzioni. E in questo mio padre e mia madre furono ferrei nel dirmi: guarda che un impegno politico a tempo pieno è un impegno politico che puoi prendere quando hai completato il tuo percorso di studi e hai avuto l'autonomia del tuo lavoro. Io lì non lo capivo, ma era una grande verità. Quando mio padre mi diceva: se tu e mia madre non hai il tuo lavoro, ogni elezione politica è come una lettera di licenziamento, e tu non fai politica, non fai una politica libera, ma scendi a qualunque forma di compromesso, perché la libertà ha un prezzo e il prezzo te lo paghi col tuo lavoro e con la dignità del tuo lavoro e della tua autonomia. E altrimenti, come scrivo nel libro, diventi veramente un pollo di batteria, dove da adeguamento ad adeguamento, di adattamento ad adattamento, e specialmente poi in un sistema così spinto bipolare, finisci che pur di esserci ti adatti a tutto, e quando una volta ti fai concavo, una volta ti fai convesso, diventi evanescente, non rappresenti più nessuno, e alla fine dovresti domandarti: ma chi rappresento? In cosa credo? Oppure credo solo nella ricerca del posto al sole? E quindi grazie a loro che mi hanno consentito di fare questa. L'altra cosa è che l'idea di come viveva il nostro popolo di uomini e donne italiane e la politica, io ancora ho presente le serate nella piazza del comune ad attendere i leader democristiani che alle 10, alle 11 venivano a fare il comizio in piazza con mio padre, e mi domandavo perché, e c'è una spiegazione vera. Allora la politica era credere in qualcosa e poi scegliere qualcuno, era lo sforzo di partecipare a un ideale, a dei valori su cui costruire poi un progetto condiviso da realizzare. E non è che mio padre e mia madre non avessero bisogni urgenti o desideri da pagare immediatamente,
0: certo, immagino, come tutti, certo,
2: solamente
0: certo.
2: Che era stata generazioni intere di italiani che hanno stretto la cinta guardando al futuro e investendo sul futuro per sé, per i propri figli e per l'intera comunità. I partiti che hanno incarnato questo erano i partiti che incarnavano la politica del bene comune. Quando siamo passati dal credere in qualcosa per scegliere qualcuno, siamo passati solo a scegliere qualcuno, è iniziato il degrado della politica, perché quando scegli qualcuno ti ha promesso, ti ha dato, sei arrabbiato, ragioni di opportunità e di pancia. E questo porta ad allontanare gli elettori dalla politica. Una democrazia senza elettori, dove vincono le elezioni quelli che stanno a casa, ci consegna un paese dove l'autorevolezza di un governo è a qualunque livello, non è quella della Costituzione, la maggioranza più uno degli elettori, ma lì parla degli aventi diritto al voto. Noi siamo passati alla maggioranza più uno di quelli che votano, poi al totem della legge elettorale che per garantire la stabilità deve mettere il premio di maggioranza, e abbiamo vissuto la stagione dei governi più fragili e più brevi della storia repubblicana, e abbiamo vissuto la stagione dei primi governi non eletto direttamente dagli elettori. Questo è quello per cui Moro già nel 78 aveva profetizzato la necessità di una rigenerazione della democrazia italiana, ridare agli elettori la capacità di credere in valori comuni e condivisi e generare l'alternanza su quei valori comuni e condivisi. Ucciso Moro è iniziata una grande stagnazione che ci ha portato poi dove siamo oggi, al surfismo della politica, all'opportunismo della politica che invece che indicare gli orizzonti, condividere i valori, realizzare visione e progetto, cavalca l'onda e i sentimenti popolari con un populismo strisciante che oggi è un virus che ha colpito.
0: Non c'è dubbio, però tutto quello che dice, che è assolutamente condivisibile, poi appunto si scontra con quello che vediamo, basti vedere alle pagine dei giornali di questi giorni, di queste settimane, di questi mesi, cioè con l'avvicinarsi alla legge elettorale abbiamo una parte politica, quella della maggioranza, che come per carità hanno fatto anche precedenti governi di colori diversi, si mettono nello scorcio di legislatura a rimodulare una legge elettorale che ovviamente li possa favorire, no? Alle prossime urne. Dall'altra parte, quindi il centro-sinistra, vediamo che più che fare una gara di proposte per capire che progetto, che idea Italia hanno, quali soluzioni hanno in serbo per le vere problematiche di questo paese e dei giovani, vediamo che ci sono faide interne per decidere chi sarà il candidato premier. Perché uno dovrebbe andare, perché io giovane, e io non io giovane, che giovane non lo sono più, ma perché mio nipote dovrebbe andare a votare? Lui fresco dei suoi 18 anni, della sua tessera elettorale.
2: Dovrebbe andare, non basta andare a votare, bisognerebbe avvertire, perché io titolo il libro Ovunque è centro delle cose, della vita, della politica, metto della politica per ultima, perché il centro nella nostra esperienza di tutti i giorni è il luogo dove costudiamo i nostri valori, le nostre speranze, anche le nostre sofferenze, le nostre sconfitte, le nostre vittorie, è il centro delle cose che riteniamo importanti per la nostra famiglia, per la nostra comunità familiare. L'unico posto dove il centro è stato rimosso per legge elettorale è la politica. E governare dagli estremi che si radicalizzano è un difficile governo. Governare da una parte sempre più estrema rende complesso il governo. E poi nasce, i giovani devono andare a votare avvertendo la responsabilità di esserci, ma anche di impegnarsi, perché se non si impegnano loro, la politica diventa un mestiere di chi non rischia di non avere mestieri. Quindi la responsabilità di resterci, il coraggio di starci con le cose che uno pensa, con i valori in cui uno crede, dice, ma è una testimonianza. La politica è testimoniare le cose in cui si crede, e la legge elettorale è lo strumento che ti dovrebbe consentire di avere la forza di metterla in pratica. Oggi siamo alla promozione dei supermercati, quando io leggo le pagine del giornale stamattina mi sembra di vedere, c'è presente quelle campagne
0: 3x2.
2: Di marketing, paghi due e prendi tre, e così paghi due e ti danno tre partitini, cinque leaderini di centro nel campo largo. È una, mi creda, è una brutta immagine, perché gli elettori dall'altra parte si fanno la concezione che più che c'è un forte rischio che quei soggetti confondano il proprio posto al sole o il proprio orizzonte personale con l'orizzonte del paese. E poi c'è una radicalizzazione estrema. Quando sono uscito, la mia più grande sconfitta politica, lo scrivo nel libro, sì, è stato dover ammettere che dopo aver dedicato più di 10 anni alla nascita del Partito Democratico, con la storica battaglia se doveva essere un partito di centrosinistra con o senza trattino, me lo ritrovo legittimamente, perché quando gli elettori si esprimono è sempre la festa della democrazia, la CN l'ha trasformato legittimamente in un partito dalle 100 sfumature di rosso e ha portato a casa il consenso che oggi ha. Si allea con un partito populista che pensa di risolvere i problemi decidendo la politica estera di un paese al gazebo, facciamo le primarie per sapere se stiamo con la NATO, non stiamo con la NATO, se stiamo con l'Europa, non stiamo con l'Europa, se siamo amici di Putin o non siamo amici di Putin, che io credo che gli elettori dicono, ma beh, ma se questa coalizione non è in grado neanche di dirci qual è la politica estera, la politica di difesa, infatti, è congiunta,
0: che ci sempre, anche un che po'. Sono sempre temi capitali ancora di più in questo momento storico,
2: ma
0: no?
2: Mentre è inutile. La guerra, mentre abbiamo la guerra nel nostro giardino, e poi dentro ci mettiamo una spruzzatina di sinistra massimalista che per far contenti gli italiani è il ceto medio, ti fa vivere con angoscia, dice, ma se i miei genitori mi lasciano le case che hanno lavorato una vita per averlo, mi becco pure la patrimoniale e non c'ho i soldi per mantenerla. Ecco, in tutto questo uno dice, ma non possiamo contare fino a 50 per capire che forse una forza di centro autonoma che rimette insieme l'impegno dei cattolici, dei liberal democratici, dei civici, delle OASIP. Dice: ma non vince, ma le elezioni, noi siamo un sistema parlamentare e un sistema di democrazia parlamentare serve anche il voto responsabile, che non è il voto utile a far governare, ma è il voto responsabile che garantisce che su questi temi che ho appena citato ci sia una forza presente che aiuta a tenere la barra dritta chiunque vince. E certo, poi mi sembra che è sfatato abbondantemente il discorso del leader, perché il leader è importante, ma non fanno una coalizione, la vede la destra, il centrodestra, dove grazie alla Meloni regge, ma la coalizione non regge, regge solo la Meloni. Il centrosinistra c'ha un surplus di aspiranti leader con una coalizione, cioè, se io fossi un italiano mi domando: ma queste coalizioni a cosa servono? A vincere le elezioni? E allora è quello che facevamo quando io lo criticavo, e abbiamo cercato di non farlo più come centrosinistra, abbiamo fatto il Partito Democratico allora con Veltroni, di dire: noi non possiamo stare insieme solo contro Berlusconi, perché non governeremo. Io
0: per esempio, cioè, la storia già è stata, come dire, no, percorsa, io nel senso
2: parte, ha ragione, io ho fatto parte del governo dell'Unione, ma ridatemi quel governo, cioè i personaggi di allora, da Prodi presidente del Consiglio alle varie espressioni dei leader politici che c'erano, c'era ancora una politica, e nonostante tutto abbiamo durato poco più di 2 anni. Oggi diamo la sensazione che facciamo le coalizioni per vincere e non per governare. Quando mi dicono: ma perché tu dici che, dice, perché è grave che dici che per, in questo frangente almeno c'è un presidente del Consiglio autorevole? Io non discuto di questo, io discuto di politica estera e di qual è la collocazione dell'Italia, e mi domando se al posto suo ci fosse stato Conte o ci fosse stato il ministro degli esteri.
0: No, questo dimostra la sua onestà intellettuale. Dimostra la sua onestà intellettuale, cioè, perché è una domanda che è giusto porsi. Certo.
2: Che cosa sarebbe successo al nostro paese? E quindi ovunque il scento, speriamo che riescano a farlo pure in politica con un po' di umiltà.
0: Vedremo.
2: Io nel 2018 ho detto stop. E ho chiesto a Renzi, che me l'ha concesso, com'era la tradizione di una politica che non c'è più, che se uno ha avuto molto dalla politica è bene che smetta combattendo a servizio di quella politica. Ho corso nel mio collegio uninominale della mia città, Viterbo, dove c'erano 40 punti di differenza tra centrodestra e centrosinistra, ne abbiamo spostati una percentuale significativa come sempre, ma abbiamo perso combattendo. Io trovo quelli che hanno fatto la rottamazione, lo dico con affetto al mio amico Renzi, ma insomma sono passati decenni da quando ha cominciato a fare politica, un po' di umiltà farebbe bene a tutti. L'umiltà è quella cosa che ti consente di capire che i valori, quello che lamentano i giovani, non bisogna solo praticarli, ma pure praticarli, e praticarli significa metterci un po' di umiltà, un passo indietro. Invece se ognuno rilancia e ognuno si fa proprio partitino per cercare un posto al sole, può essere una bella fiction, ma di sua certamente non è una bella politica.
0: No, umiltà e coerenza sono categorie interessanti ma un po' snobbate da certa politica. Grazie Giuseppe Fioroni.
2: Grazie a lei.
0: Buona giornata. Buon lavoro. Vi ricordo ancora, politico, accademico e vicepresidente della Fondazione Toniolo, è stato ministro dell'istruzione pubblica. Per Rubettino ha pubblicato Ovunque il centro delle cose, della vita, della politica, dialogo con Angelo Palmieri, noto e prestigioso sociologo. Allora, noi siamo in chiusura, ma solo di questa parte della Buongiorno in Blu, perché poi subito dopo le news delle 9 abbiamo ancora un'oretta da passare insieme. È mercoledì e dunque torna il nostro spazio legalità, e oggi parleremo del cosiddetto indulto responsabile, e poi vi porto tutti a Trieste in attesa della barcolana, in attesa anche di una barca per i corridoi di pace, i corridoi umanitari e la pace, quindi sarà molto interessante conoscere questa iniziativa. Però prima parleremo di emergenza energetica e delle soluzioni a cui sta guardando l'Unione Europea, che più o meno motteggia e guarda quello che già abbiamo fatto per i vaccini. A tra poco.
3: Buongiorno in Blu 2000. In Blu 2000. Senti, fidati.

0: in Blu 2000. Senti, fidati.
1: Buongiorno in Blu 2000, dalle 7 alle 10, una non stop di notizie, rassegne stampa, interviste, approfondimenti e poi spazio legalità, uno sguardo alla salute, un buongiorno informativo imperdibile per iniziare la giornata piacevolmente informati, ma anche coccolati dalla nostra esclusiva selezione musicale, con Chiara Placenti, da lunedì a venerdì su in Blu 2000. Buongiorno in Blu 2000.
2: Buongiorno in Blu 2000.
1: Con Chiara Placenti.
3: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? A chi ti prepara alle sfide del domani? A chi trova sempre il tempo per ascoltarti? A chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire? A chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
4: Attualità, solidarietà, ma anche ambiente, salute, un'economia più giusta per tutti. Sono alcuni dei temi che ogni giorno vi proponiamo a Siamo Noi. Sono Gabriella Facondo, dal lunedì al venerdì siamo noi, perché c'è un'Italia che va raccontata e noi lo facciamo. Siamo noi, ogni giorno alle 15:15, dal lunedì al venerdì su TV 2000.

Edizione delle 9, buongiorno da Franco Rossi al microfono. In Israele si ricordano oggi le vittime del 7 ottobre 2023, in tutto il paese cerimonie commemorative per gli attacchi di Hamas 3 anni fa, quando 1200 persone furono uccise e 251 prese in ostaggio. In seguito agli attacchi Israele lanciò una vasta offensiva militare a Gaza, causando lo sfollamento di oltre 1 milione di palestinesi e la morte di decine di migliaia di persone. Sono qui per esprimere vicinanza ad una tragedia che resta tale e quindi richiede vicinanza e solidarietà come fu all'epoca di quella follia omicida 3 anni fa. Lo stesso vale di fronte a qualsiasi episodio di antisemitismo che non può e non deve trovare alcuna giustificazione, mai. Così il cardinal Zuppi, presidente della CEI, che ieri sera ha partecipato alla preghiera nella sinagoga di Roma. La guerra in Ucraina, almeno 2 persone sono rimaste uccise in un attacco missilistico e con droni sferrato nella notte su Kiev. Nella regione di Kherniv un grattacielo è stato danneggiato da un attacco e si contano almeno 4 morti e diversi feriti. In Francia non si ferma la rivolta degli studenti, scontri e arresti anche ieri in tutto il paese, quasi 500.000 di persone in piazza. Macron ha convocato il governo, sospese le elezioni nei licei fino a venerdì. Trump ha dichiarato colpa dell'Islam e dell'immigrazione di massa fuori controllo. Ricorrono oggi 20 anni dall'omicidio della giornalista russa Anna Politkovskaya, assassinata davanti a casa a Mosca. Era il volto più conosciuto della stampa libera russa, giornalista d'inchiesta del periodico russo Novaya Gazeta, unica voce libera nell'informazione in Russia. Avanza la riforma della legge elettorale, alla Camera primi 2 voti di fiducia, oggi il terzo e domani quello segreto, maggioranza compatta, opposizione sul piede di guerra, pronti ricorsi alla Corte Costituzionale. Sale intanto il prezzo del diesel dopo la fine del taglio delle accise voluto dal governo. Ha ripreso conoscenza e parla Krista Pike, sopravvissuta a 2 iniezioni letali in Tennessee, lo rendono noto i suoi avvocati, parlando di sviluppo senza precedenti. Condannata a morte per l'omicidio di una coetanea quando aveva 18 anni, la 50enne resta comunque ammanettata, pur avendo subito gravi lesioni alle braccia a causa delle flebo di pentobarbital. 8 palloni d'oro, 208 partite con la nazionale, 126 gol. L'idolo del calcio argentino Messi ha espresso suo grandissimo orgoglio per aver indossato la maglia dell'albiceleste per oltre 20 anni. Al termine della sua ultima partita nazionale, disputata ieri sera, è suggellata da un gol finale. L'Argentina ha giocato l'amichevole contro il Benin, vincendo 3-0 di fronte a 80.000 spettatori a Buenos Aires. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

0: continuiamo il nostro buongiorno in blu e, come vi ho anticipato, vogliamo capire meglio qual è l'idea di von der Leyen, Presidente della Commissione Europea, rispetto all'emergenza energetica che si è venuta a determinare, già lo sappiamo, questione Russia 2022 e poi chiaramente ancora di più rispetto a quello che sta succedendo in Medio Oriente, quindi chiusura di Hormuz, guerra del Golfo. Ieri von der Leyen ha detto che l'inverno rischia di essere molto molto penalizzante da un punto di vista economico per i cittadini, e pensiamo più o meno tutti che vorranno riscaldare le loro abitazioni, e anche perché non è alle viste una soluzione della situazione medio orientale. Allora, qual è l'idea, la strategia, il percorso che si vuole intraprendere? Von der Leyen ha annunciato una task force per aggregare la domanda di energia nell'Unione Europea. Penserete, come vaccini? Sì, il modello è un po' quello. Ah, con i vaccini è andata bene. Sì, vero, verissimo. Però forse non vi ricordate che proprio post 2022 un'esperienza simile è stata percorsa per quanto riguarda il gas. E forse non la ricordate perché non è che proprio sia andata benissimo. Ne scrive cristallinamente questa mattina, recuperatelo sull'online di Milano Finanza, Carlo Stagnaro, direttore ricerca e studi dell'Istituto Bruno Leoni. Io vi ricordo sempre, per Rubettino con Luciano Capone, ha pubblicato Super Bonus, come fallisce una nazione. Buongiorno Stagnaro, bentornato.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie dell'invito.
0: Allora, può essere una strada quella della task force, quindi compriamo, andiamo tutti insieme a comprare e cercare, forse prima di comprare, energia in giro per il mondo?
1: Ma direi, farei due commenti diversi. Il primo è che al momento non è chiarissimo cosa la Commissione abbia in mente, nel senso che la Presidente von der Leyen ha lasciato due punti su cui ha fatto degli accenni, ma senza al momento chiarirli, senza al momento esplicitarli. Il primo è di cosa precisamente questa task force ed eventualmente i meccanismi da essa proposti dovrebbe occuparsi. Come citava, abbiamo avuto un'esperienza nel 2022 e che poi è proseguita negli anni successivi di aggregazione della domanda di gas. Oggi il problema, la crisi energetica, riguarda non più soltanto il gas, ma anche i carburanti, i derivati del petrolio, come benzina e diesel.
0: I raffinati,
1: tant'è che qualcuno anche sui giornali di oggi ipotizza che questa nuova piattaforma possa funzionare anche su questi mercati, che ovviamente hanno caratteristiche molto diverse da quello del gas. Il secondo elemento al momento aperto è la piattaforma del 2022, sostanzialmente prevedeva la possibilità per i grandi, essenzialmente i consumatori industriali di gas, di presentare richieste, e raccoglieva queste richieste e raccoglieva dall'altro lato delle offerte in maniera tale da

0: di quel poco che sappiamo,
1: discorso,
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: Comunque, diciamo, dare l'incarico a un soggetto selezionato in qualche modo, diciamo la Placenti e Stagnaro SPA, eccoci, affinché questo a questo venga conferito il compito di trovare gas, benzina, diesel, non lo sappiamo, a nome di una certa platea di consumatori, e quindi sostanzialmente l'idea di fondo è: mettiamoci assieme e anziché andare io, te, un altro ancora, ognuno per i fatti suoi, a trovare il diesel, il gasolio, il gas che gli serve, aggreghiamo la domanda e diamo mandato a un terzo soggetto di trovare tutto quello che serve a tutti noi. Non è ben chiaro, appunto, perché al momento stiamo ragionando su poche parole imprecise, quali dovrebbero essere i confini di questa cosa, come verrebbe selezionato, ma soprattutto non è chiaro, almeno a me, dove starebbe il vantaggio, nel senso che se l'idea di fondo è facciamo il monopsonio, facciamo un unico grande compratore perché così abbiamo più potere negoziale,
0: sì,
1: questa idea, diciamo, al di là di tanti altri aspetti, diciamo, delicati da discutere, però funziona bene quando tu hai un mercato dove dall'altro lato c'è abbondanza, ci sono tante, mentre noi oggi siamo nella situazione esattamente opposta. Primo punto. Secondo punto: il monopsonio vuol dire che tu sei l'unico che compra, ma questi sono mercati globali, quindi diciamo non è che gli acquirenti europei competono tra di loro, gli acquirenti europei competono tra di loro, ma competono anche con acquirenti cinesi, indiani, australiani, qua faccio gli elenchi come Salvini,
0: sì, sì.
1: E quindi non, quindi avremmo certamente una scala di domanda maggiore, almeno in teoria, rispetto a quella di tutti gli acquirenti europei che oggi singolarmente vanno sul mercato, ma non è affatto detto che questo sarebbe un vantaggio. Anzi, in un mercato, come si dice, corto, in cui c'è scarsità, c'è carenza di materie prime, magari invece questa roba qua avvantaggia gli altri, perché come dire, se c'è poca farina, è più facile probabilmente per uno che va e ne compra un sacchetto trovarlo che
0: rispetto,
1: per uno che va e ne
0: sì.
1: compra una tonnellata. Quindi diciamo ci sono tanti aspetti non chiari, ma anche nella misura in cui non sono chiari, in cui possono essere in qualche maniera chiariti, di dubbia efficacia. E poi c'è, come dicevamo, il precedente del 2022 che non è stato entusiasmante, e il fatto che nessuno se lo ricorda in fondo nella testimonianza.
0: Infatti, ovviamente ci auguriamo di avere maggiori informazioni, l'augurio primario è che la situazione nel Medio Oriente si possa risolvere, però lo dicevamo, non è quantomeno prossimo questo quadro. Bisogna capire se comunque, forse siamo cattivi a dirlo, però non è che si sono svegliati un po' tardi, cioè dell'idea ci penso adesso, però è qualcosa ancora da realizzare, che poi richiederà, per come funziona giustamente l'Unione Europea, anche tutta una serie di passaggi a livello di paesi, e poi partiamo, cioè anche i tempi si vanno estremamente a dilatare.
1: Sì, tanto più che la Presidente non ha annunciato che verrà creata una piattaforma o un meccanismo, verrà creata una task force, che è come dire, insomma,
0: sono le nostre commissioni parlamentari, le commissioni d'inchiesta.
1: Cioè, facciamo un tavolo di lavoro che proporrà una proposta che verrà esaminata da una commissione, cioè, e da un certo punto di vista, se la proposta rischia di essere inutile, se non addirittura dannosa, perdere tempo in chiacchiere forse è meglio.
0: Ah, certo.
1: Da un altro punto di vista è chiaro che la crisi è qui e ora, le sue cause sono ampiamente al di fuori del nostro controllo, nel senso che non c'è nulla, perlomeno c'è nulla che a me viene in mente, che l'Europa possa fare per risolvere la situazione dello stretto di Hormuz, e tutte le crisi che si sono, diciamo, scatenate, che sono state, diciamo, innescate da quella, quindi è chiaro che bisogna cercare di inventarsi qualcosa. Sarebbe meglio inventarsi cose utili.
0: Sì, su questo siamo d'accordo. È vero che sono cause che prescindono dalle volontà e dalla capacità

0: anche di azione di intervento dell'Unione Europea e dei singoli paesi europei, non c'è dubbio. Però se andiamo, diciamo, alle cause primarie che ci hanno portato oggi, per esempio, alla dipendenza e ai problemi col gasolio, lì di nuovo, per quanto riguarda l'Italia almeno, c'è stata di nuovo una politica poco lungimirante, no? Perché noi eravamo un grande paese raffinatore di gasolio, in realtà abbiamo ancora delle raffinerie che però abbiamo messo in mano a soggetti stranieri, che adesso, insomma, tra Russia e Stati Uniti non si capisce nemmeno più chi comandi, per esempio lì a Priolo. Però, per dire, di nuovo sono questioni che quantomeno accendono ulteriori lampadine su scelte fatte nel passato che oggi presentano il conto.
1: Sì, anche lì, diciamo, ci sono tante componenti. Noi Italia, ma noi Europa, avevamo una grande capacità di raffinazione che si è fortemente ridotta negli ultimi decenni. Le cause di questa forte riduzione sono due e sono molto diverse. Una, che è quella principale, è che consumiamo meno benzina e gasolio.
0: E questo potrebbe essere buono, no?
1: Questo è un fatto, poi al di là di buono o non buono, no?
0: Sì.
1: Ed è un fatto che dipende a sua volta da tante cose. Non c'è crescita demografica. Abbiamo già tutti l'automobile, quindi al massimo la cambiamo, ma non siamo più nella fase di espansione economica in cui ce l'avevano in pochi e man mano le famiglie si compravano la prima auto
0: e la seconda.
1: Poi nella generazione successiva è stata la generazione in cui le famiglie avevano due auto, adesso due auto ce l'abbiamo tutti. E quindi non è che ci compriamo la terza, la quarta o la quinta, no? Primo. Secondo, l'automobile che compriamo oggi, anche se è alimentata da combustibili tradizionali, consuma meno, è più efficiente rispetto a quella di ieri. Quindi anche a parità di chilometri percorsi, o perfino se noi guidassimo per più chilometri, i consumi sono inferiori. In più, alcune delle automobili o dei motorini o degli scooter venduti non sono neppure più alimentati da benzina o gasolio, ma sono alimentati da energia elettrica, sono elettrici. Quindi c'è una situazione strutturale della domanda per cui ce ne serve di meno. E quindi è ovvio che mantenere la capacità, i livelli di capacità precedenti, sarebbe stato impensabile. Su questa cosa qua però si sono innescate delle scelte regolatorie, in parte secondo me sensate e ragionevoli, in parte un po' ci sono scappate di mano, che hanno avuto a che fare non solo con la CO2, ma in generale con l'adozione di standard sempre più elevati, che hanno fatto crescere i costi, per cui una raffineria che in condizioni tra virgolette normali sarebbe comunque stata in piedi
0: oggi,
1: a un certo punto l'hai detto, devi fare un investimento per installare un nuovo sistema di riduzione, di abbattimento di un certo tipo di inquinante, non potendo sostenere quel costo, quell'investimento, allora alla fine chiude.
0: Certo.
1: Il punto, secondo me, ancora una volta, non è mettere il vincolo, alzare lo standard, eccetera, è giusto o è sbagliato. Ci sono ottime ragioni per farlo e ottime ragioni per non farlo. L'ottima ragione per farlo è che migliori la qualità dell'ambiente in generale, l'ottima ragione per non farlo è che se l'effetto di questa roba è che tu al margine fai chiudere una raffineria, ma comunque di quel prodotto hai bisogno e quindi lo importi da una raffineria, che ne so, indiana, che lavora con standard ambientali molto più bassi di quella che ha chiuso, allora probabilmente, diciamo, hai allontanato l'inquinamento ma non l'hai eliminato.
0: Però hai aumentato i costi e la vulnerabilità.
1: Hai aumentato i costi e soprattutto hai aumentato la vulnerabilità. Ecco, questo secondo aspetto è quando negli scorsi anni abbiamo spinto per incrementare sempre più, e in parte, ripeto, giustamente, gli standard ambientali, questo secondo aspetto non l'abbiamo tenuto in considerazione, cioè abbiamo tenuto in considerazione soltanto il beneficio immediato e visibile e abbiamo fatto finta, per ingenuità, perché eravamo convinti che alcuni rischi non ci fossero.
0: Certo.
1: Oggettivamente, se ci avessero detto, ma non alla commissione, a noi due, 7 anni fa, guardate che a partire dal 2020
0: ne succede una dietro l'altra,
1: una pandemia, la guerra tra la Russia e l'Ucraina, e poi la chiusura dello Stretto di Hormuz, neanche in un film
0: lo lanciamo lì perché l'incognita, no? Insomma,
1: e poi Trump, eccetera. Cioè, quello che voglio dire è che è facile adesso dire ma guarda,
0: hai ragione,
1: sti fessi che
0: hai
1: hanno
0: ragione,
1: ignorato dei rischi, ma eravamo tutti fessi, tra virgolette, cioè questi diritti qua. E soprattutto il fatto che queste cose si potessero verificare più o meno tutte assieme, francamente era considerata una roba con un livello di probabilità talmente bassa che non se ne teneva conto. Però l'effetto è che non se ne è tenuto conto e che, non tenendone conto, abbiamo creato una situazione in cui l'effetto di queste dinamiche, di questi rischi, è diventato più grave e come dire, presenta un conto ancora più alto di quello che avrebbe comunque presentato, perché alla struttura alla chiusura dello stretto di Hormuz, anche se avessimo il doppio delle raffinerie
0: senza
1: e il
0: dubbio.
1: Doppio dei pozzi, comunque
0: dubbio.
1: La botta senza l'avremmo presa, no?
0: No, era limitare i danni, non evitare i danni, che c'è una bella differenza di sostanza. Indietro non si può tornare, Carlo Stagnaro, resta da capire adesso come andremo avanti e quali ricette, al di là delle dichiarazioni, veramente saranno messe in campo, e torneremo a parlarne insieme. Grazie per questa mattina.
1: Grazie mille, arrivederci a tutti.
0: Arrivederci. Carlo Stagnaro, direttore ricerche e studi dell'Istituto Bruno Leoni, per Rubettino, Superbonus, come fallisce una nazione, scritto con Luciano Capone. Allora, in realtà, sul fronte di idee, innovazioni, ritrovati, per cercare di ridurre il più possibile l'onere energetico e quindi di pagare l'energia che c'è e che riusciamo in qualche modo anche a ritrovare sui mercati internazionali, arrivano strumenti assolutamente innovativi che segnano la strada per una vera e propria rivoluzione, dove il consumatore sia non solo pienamente consapevole, ma messo anche in grado di poter veramente decidere da chi rifornirsi. Attenzione, non rifornirsi come oggi, come fornitore unico di energia, gas, luce, quello che sappiamo, ma anche proprio consumo. Avete capito bene, però adesso cerco di spiegarvi meglio, anzi non sarò io a spiegarvi quello di cui stiamo parlando, perché è stato presentato mediaticamente come l'eBay dell'energia ed è un interessante brevetto messo a punto da Enea, da Girolamo di Francia, insieme a Gerardo Delia. E Girolamo di Francia è qui con noi. Buongiorno, dottor Di Francia.
2: Come sta? Tutto a posto?
0: Bene, ci siamo sentiti ieri, da ieri a oggi direi ancora bene, ringraziando il cielo. Girolamo Di Francia è responsabile del laboratorio Energia e Data Science del centro ricerche Enea di Portici ed appunto autore di questo interessante brevetto, che però adesso ci spiega quello che è stato definito l'IBE dell'energia. Di che cosa stiamo parlando? Cosa mi permette di fare? Come funziona? Prego.
2: Allora, buongiorno a tutti. Intanto mi prendo un minuto per spiegare una cosa che non conosciamo bene: come funziona il mercato elettrico. Perché noi consumiamo tanta energia elettrica tutti i giorni, accendiamo la luce, spegniamo la luce, poi accendiamo la, però poi, e paghiamo ovviamente la bolletta alla fine, però è un mercato molto rigido, perché in realtà noi cosa facciamo? Stipuliamo un contratto con un fornitore e basta. Quindi diciamo siamo per in qualche maniera obbligati poi a prendere da quel fornitore. Adesso, con tutto il rispetto per i fornitori, adesso non voglio passare per anche un'età, non ce la faccio neppure a fare il rivoluzionario a quei livelli, però insomma è un sistema molto rigido. Adesso supponiamo invece che uno, consideriamo l'energia elettrica un po' come se uno volesse andare a comprare, che so, le mele, le mele o qualcosa. Allora uno che fa quando decide che di andare a comprare le mele? Può scegliere il supermercato che è più conveniente, quindi diciamo avere più fornitori diversi a seconda delle proprie necessità, delle proprie offerte, delle offerte che fa quel fornitore in quel momento. È una cosa strana questa riportata sul mercato elettrico? No, non è strano, è un cambio di paradigma, cambio di prospettiva. Cioè l'idea di poter comprare l'energia elettrica da più fornitori diversi è una cosa che non entra nel nostro paradigma usuale di ragionamento sul mercato elettrico, e siamo abituati all'idea di avere un unico fornitore. Però le cose stanno lentamente cambiando. Oggi già l'ultima direttiva dell'Unione Europea, quella che è stata benedetta Unione Europea, che è stata emanata nel 2024, ci dà la possibilità di avere più fornitori diversi. Adesso tecnicamente la cosa non è semplice, mi rendo conto, anche molto complessa. Tanti paesi poi ci stanno provando in tutto il mondo, l'Australia, gli Stati Uniti, tutti ci hanno provato in qualche modo, anche l'Inghilterra, anche il Regno Unito prima di uscire dall'Unione Europea, adesso ancora ci sta provando. E però diciamo è un sistema quello di rendere un po' più flessibile il mercato elettrico, che è utile a tutti, utile al consumatore perché potrebbe pagare di meno ovviamente il consumo elettrico, utile al fornitore perché adesso non voglio entrare nei meccanismi tecnici specifici, ma il fornitore che poi ci vende l'energia elettrica deve comprare quell'energia in anticipo, quindi ha bisogno, può rischiare, c'è una certa dose di rischio anche, certo, in quell'acquisto. Anche il sistema elettrico ne beneficerebbe, perché questa sorta di flessibilità di gestione tra la domanda e l'offerta renderebbe, adesso ripeto, non voglio entrare nei dettagli, renderebbe il sistema elettrico complessivamente più solido dal punto di vista della sua elasticità rispetto alle richieste che sono ovviamente imprevedibili di noi consumatori, perché lei potrebbe scendere la mattina e decidere invece di andare a comprare mille, andare a comprare più, esattamente allo stesso modo uno potrebbe decidere di consumare un po' più o un po' meno di energia elettrica. Allora, veniamo al brevetto, giusto per quello che abbiamo
0: tutto
2: fatto.
0: Tutto questo
2: noi.
0: È già molto interessante, sta incuriosendo tantissimo i nostri ascoltatori. Prego, prego, andiamo avanti.
2: Mi fa piacere perché è una cosa che questa che dei mercati elettrici dovrebbe essere un po' più appresa. Vabbè, veniamo all'oggetto che noi abbiamo fatto. Quello che noi abbiamo fatto è una cosa in realtà semplicissima. Adesso i brevetti, sì, lo so, c'hanno dentro una quota di innovazione, che se no non te lo rilascio, una quota di industrializzabilità, così si dice, se no non ti viene rilasciato, non ti viene riconosciuto, una quota di novità che deve essere di inventività, che deve essere cioè che è stata certificata in questo caso. Però in realtà quello che noi abbiamo fatto è abbastanza semplice, abbiamo preso quelle prese USB che noi abbiamo adesso vicino a tutti i dispositivi elettronici,
0: sì.
2: il caricabatterie del cellulare, quello del computer. Adesso questi oggetti si stanno moltiplicando, perché ovviamente aumentando i consumi, e questo è anche l'altro lato importante, i consumi di energia elettrica continua, quella legata alle batterie che noi avremo tra poco anche nelle macchine, che abbiamo già nel monopattino, le biciclette elettriche e quant'altro, e queste cose aumenteranno sempre di più. Allora quel connettorino è di nuovo, mi permetta di dire, grazie all'Unione Europea, perché l'abbiamo normalizzato, adesso è tutto quanto, ci siamo uniformati. Adesso io ho un'età, ma qualcuno di voi si ricorderà sicuramente, degli ascoltatori penso si ricorderà sicuramente, quando dovevamo avere 18 caricabatterie diverse per tutte le cose che
0: avevamo appreso.
2: Invece adesso ce n'abbiamo uno punto e basta, quello è un risultato dell'Unione Europea, così tanto bistretta. Quel connettorino in realtà che cosa fa? Certo, ci consente di fare la ricarica, però si porta appresso dentro, nel momento in cui noi lo connettiamo, semplicemente infiliamo il connettorino e si scambia una serie di informazioni con il sistema che gli sta rifornendo l'energia elettrica, e gli dice che tipo di dispositivo deve ricaricare, di quanta carica ha bisogno, una serie di informazioni. Noi non abbiamo fatto altro che, vabbè, ovviamente, diciamo, studiare bene questo protocollo e poi infilare tra il connettorino e il sistema un piccolo dispositivo che consente di contrattare l'energia elettrica. Cioè, supponiamo che io voglia ricaricare una bicicletta elettrica,
0: sì,
2: insomma, pure un computer, infilo la presa, però ho programmato il mio sistema in maniera molto semplice, guarda, però se ci stanno dall'altra parte più offerte di energia elettrica che possono arrivare, tu devi prendere quella che io posso anche aspettare un po', tanto che non mi importa di caricare il cellulare esattamente, ma posso aspettare un'ora, 10 minuti, oppure che ne so, nel caso di un laptop posso aspettare un'oretta, la macchina posso aspettare tutta la 3-4 ore,
0: certo.
2: Io posso aspettare fino a quando non mi si presenta dall'altra parte un'offerta che è quella più bassa possibile, oppure dall'altra parte ci può essere un fornitore che ha tanta energia in più perché ha comprato
0: dell'energia in più eccedente
2: e la vuole vendere, e te la vende a pagare un prezzo più basso rispetto a quello di un altro. È una cosa incredibile, impossibile? No, è una cosa che si può fare. Ovviamente in questo momento, diciamo, quello che noi abbiamo noi ovviamente facciamo, siamo dei meccanici, sviluppiamo semplicemente dei sistemi, poi alla fine queste cose devono essere apprese dalla società, cioè devono essere diffuse, capite. Allora in questo momento noi abbiamo fatto vedere che questo sistema per cui la domanda di energia da un lato e l'offerta dell'energia dall'altro lato possono essere messe in connessione e essere contrattualizzate su una piattaforma informatica, quindi internet sostanzialmente, una cosa del genere, e con un sistema totalmente automatico, cioè l'utente non deve fare nulla tranne infilare la presina dentro al connettore USB e poi tutto il resto diventa automatico. Cosa sarà tra qualche anno? Beh, uno spera che intanto questo brevetto possa diventare patrimonio comune, no? Possa diventare oggetto industriale, quindi diffondersi, e poi mano a mano che tanti consumi elettrici indici possano essere oggetto di una contrattazione di questo tipo, tra più fornitori che offrono dal lato della domanda e un utente o più utenti che dall'altra parte rispondono, più fornitori sul lato dell'offerta e utenti che dall'altra parte ovviamente fanno domande.
0: È fantastico perché, citando Frankenstein Junior, si può fare, quindi no?
2: si può fare, ma le dico di più, ci sono alcuni paesi che adesso le dirò una cosa, il Regno Unito nel 2019 aveva cambiato completamente, aveva fatto una proposta per cambiare completamente il suo sistema elettrico, quello io sto parlando del DC perché della parte di corrente continuo che l'ha legata al fotovoltaico, ma perché ovviamente è quella sulla quale noi abbiamo le batterie con le quali l'USB funziona in questo momento, ma loro avevano fatto una proposta ancora più avanzata, quella di farlo su tutto il sistema elettrico, quindi più fornitori che arrivavano a un utente finale sulla stessa linea elettrica. Purtroppo poi un paio d'anni dopo si sono resi conto che la soluzione tecnologica non era ancora matura, quindi nel 2021 hanno ritirato il progetto. Ma per esempio ci sono paesi come l'Australia, nazioni come l'Australia che hanno già di fatto operativi sistemi di questo tipo, e noi adesso con l'ultima regolamentazione, quella dell'Unione Europea, abbiamo aperto la porta ad avere più fornitori diversi di energia elettrica sullo stesso utente finale, perché ovviamente adesso nel caso specifico la regola dell'Unione Europea dice che tu devi avere più punti di misura, quindi sono oggetti diversi. La lavatrice sia una cosa, la bicicletta un'altra, la pompa di calore un'altra, e via dicendo. Però piano piano andiamo nella direzione giusta.
0: E questa è la cosa che è importante ed è veramente una svolta. E quindi grazie e complimenti sia a lei che al collega.
2: Grazie molto.
0: Grazie ancora a Girolamo Di Francia, responsabile del laboratorio Energia Data Science del Centro Ricerca Enea di Portici, autore del brevetto insieme a Gerardo D'Elia. Una vera svolta. E adesso?
3: Spazio, legalità.
0: Primo spazio legalità di questa nuova stagione del Buongiorno in Blu, abbiamo scelto di tornare a puntare l'attenzione sulle carceri. È stata un'estate drammatica, corollario anche di un anno terribile, con notizie continue di tentati, a volte ahimè riusciti, suicidi, di violenze, di forme di protesta estremamente dure, di notizie che sono emerse, notizie anche sconvolgenti. Anche questo inizio d'autunno non è da meno, c'è un problema che chiede veramente di essere affrontato in modo serio, in modo strutturale e in modo, se volete, anche umano, che dovrebbe essere la prima categoria da mettere in campo. Dal 23 settembre è in corso una petizione popolare, e la trovate al sito indultum.it, in tema proprio di indulto responsabile per migliorare la situazione delle carceri. Allora, che cosa significa indulto responsabile? Ne parliamo con uno dei primi firmatari di questo appello, che è il professor Bartolomeo Romano, ordinario di diritto penale all'Università di Palermo, avvocato cassazionista, già componente del Consiglio Superiore della Magistratura. È al telefono con noi. Buongiorno professore, bentornato.
4: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, noi sappiamo che le nostre carceri hanno un problema enorme di sovraffollamento, ogni 2 per 3 veniamo richiamati anche dall'Europa, si parla perlomeno di quasi 20.000 detenuti eccedenti, tra quelli che sono ospitati in strutture inagibili e quelli che veramente in teoria non hanno un posto, perché noi abbiamo a disposizione 51.000 posti, qualcosa in più, i detenuti sono quasi 66.000 in Italia. Allora, perché guardare a questo strumento, ma soprattutto che cos'è questo strumento?
4: Allora, noi siamo partiti appunto, come lei diceva, da una situazione delle carceri italiane che effettivamente è insostenibile, perché abbiamo 51.000 posti regolamentari, quindi per legge disponibili per i detenuti, peraltro circa 5.000 sono posti inagibili, cioè non sono concretamente disponibili, e abbiamo dunque 20.000 persone in più rispetto a quelle che per legge dovrebbero stare nei nostri istituti penitenziari. Ora, il carcere per Costituzione, per l'articolo 27, è un luogo in cui la persona detenuta deve fare un percorso di rieducazione risocializzante e quindi sostanzialmente deve essere accompagnata durante questa fase che sta vivendo, una fase certamente di sofferenza, ma anche allo stesso tempo di speranza. Speranza per la persona che sta subendo il trattamento carcerario e speranza per la società, perché noi tutti ovviamente abbiamo bisogno che quelle persone, una volta scontata la pena, riuscite, siano persone capaci di integrarsi e quindi non commettere altri reati. Tenga anche presente che circa un terzo, un quarto dei detenuti attualmente presenti nei nostri istituti penitenziari, quindi circa 15.000 persone, sono attualmente persone in attesa di giudizio, quindi sempre per Costituzione, sempre per l'articolo 27, sono persone presunte non colpevoli, e dunque tutta questa quantità di persone che in carcere non ci dovrebbero stare, perché hanno le carceri delle capienze regolamentari, non hanno quel trattamento che invece la Costituzione impone di garantire loro. Tenga anche presente che ovviamente il trattamento carcerario, sia per Costituzione che per fonti internazionali, non deve essere contrario al senso di umanità e non deve consistere in trattamenti degradanti.
0: Certo.
4: Tutto questo ci ha fatto comprendere come bisogna prendere una decisione che possa mettere l'Italia in linea con le sue stesse leggi e con i principi che derivano dalle fonti sovranazionali. Lei richiamava la famosa sentenza Torreggiani che ha condannato l'Italia proprio per il sovraffollamento carcerario. E allora, a fronte di questi numeri così ampi, noi abbiamo pensato, in seno a un gruppo di giuristi, poi l'appello è stato esteso ad altri intellettuali, esponenti di diverse opinioni politiche, culturali, ma anche religiose, proporre soluzione di un indulto. L'indulto è uno strumento anch'esso previsto dalla Costituzione, che però sul punto è stata modificata nel 1992, nel periodo di Mani Pulite, aumentando il numero di parlamentari che devono approvarla. Oggi attualmente ci vogliono i 2/3 del Parlamento perché l'indulto venga approvato. Questa è la ragione per la quale l'indulto, che negli anni passati della Repubblica era ciclicamente approvato, dal 2006, quindi sono passati esattamente 20 anni, non è stato più approvato in Italia. L'ultimo del 2006 si è in realtà approvato per un appello che l'allora Santo Padre Giovanni Paolo II fece al Parlamento e finalmente il Parlamento nel 2006 lo approvò. Certamente l'indulto è una misura, lo dico ai telespettatori, che consiste in una sorta di sconto di pena, naturalmente uno sconto limitato, un periodo limitato, 1-2 anni, che è quello che deciderà il Parlamento, che non riguarda tutti i detenuti, perché ovviamente ci sono reati particolarmente gravi e soggetti particolarmente pericolosi che non ne possono beneficiare, ma è uno strumento che sostanzialmente coltiva e alimenta la speranza di chi ha davanti a sé un periodo di pena da dover scontare. Noi abbiamo pensato però che l'indulto, come quelli del passato, cioè un indulto secco, uno sconto secco immediato di pena, oggi difficilmente possa essere accettato, perché la società teme che ci possano essere sostanzialmente degli sconti senza che ci siano delle avvertenze particolari, delle cautele particolari, e allora abbiamo pensato di fare una proposta di indulto che noi abbiamo chiamato differito responsabile. In che cosa consiste? Consiste nel fatto che una volta che il Parlamento dovesse approvarlo e questo indulto entrasse in vigore, non ci sarebbe l'immediata scarcerazione dei detenuti che ne hanno diritto immediatamente, subito, senza condizioni, ma ogni detenuto verrebbe preso in carico da parte di alcuni istituti che esistono già oggi: l'UEPE, il Consiglio di Aiuto Sociale, il Comitato per l'Occupazione, gli istituti di giustizia riparativa, che sostanzialmente si sforzino di accompagnare, quindi preparandolo per tempo, 2-3 mesi, il tempo che ci sarà previsto dalla legge, che prevedano di accompagnare i detenuti che possano accedere a questa misura nel reinserimento sociale. Quindi è uno strumento non automatico, flessibile, che consentirebbe di in via eccezionale, perché è chiaro che sono passati 20 anni dall'ultima volta, di diminuire questa pressione sulle carceri che lei ha descritto in premessa, che effettivamente è molto preoccupante.
0: Sì.
4: Ricordo anche che tutti gli ultimi pontefici hanno sollecitato l'indulto, fino all'attuale Papa Leone, perché si tratta di una misura che in una situazione così eccezionale quale quella che io ho descritto risulterebbe l'unica concretamente praticabile.
0: No, ma infatti è anche dimostrato dal fatto che la Conferenza Episcopale Italiana, lo stesso presidente, il Cardinal Zuppi, no, vi incoraggia, è stata ben accolta e rilanciata, perché
4: allora,
0: è una
4: cosa
0: questione
4: molto
0: di umanità e legalità anche.
4: Certamente, la cosa che ci ha molto riscaldato il cuore è che chi è libero da vincoli e impegni immediatamente politici, cioè la Conferenza Episcopale Italiana, ma anche l'Associazione Nazionale Magistrati,
0: sì, l'ANM, è vero,
4: e l'Unione delle Camere Penali. Tenga presente che solitamente camere penali
0: sono su due fronti contrapposti.
4: Sono su due fronti opposti. Invece entrambe queste associazioni hanno deliberato a favore di questa nostra proposta. Quindi significa che chi è libero e i tecnici del diritto, tantissimi professori di diritto e di procedura penale, quindi persone competenti in materia, hanno sottoscritto questo appello, rendendosi conto che è una misura straordinaria, che è una misura che bisogna fare comprendere all'opinione pubblica, che bisogna portarla avanti in modo assolutamente apolitico, nel senso apartitico, per meglio dire, nel senso che ovviamente noi siamo esponenti, come dicevo prima, di sensibilità diverse, e siamo anche soggetti che guardano al mondo politico con profondo rispetto, chiedendo alle forze parlamentari tutte, nessuna esclusa, di riflettere su questo tema, perché veda, questo è un tema mi rendo conto, anche impopolare, nel senso che l'opinione pubblica ha paura che questo sia una misura che va a favore dei delinquenti, sì. Lo dico in modo volutamente brutale.
0: No, ma il solito l'opinione pubblica è piuttosto giustizialista, diciamo così.
4: E invece noi dobbiamo ricordarci che dai tempi di Ponzio Pilato affidarsi alla pancia non è una cosa ragionevole. Bisogna invece ragionare sulle questioni, anche quando queste questioni sono delicate e complesse, e cercare di vedere i pro e i contro di una soluzione che naturalmente rappresenta una soluzione eccezionale, tant'è vero che da 20 anni non c'è, ma è una soluzione che i tecnici del diritto, gli operatori pratici del diritto, magistrati, avvocati, i teorici, i professori, gli intellettuali liberi, molti esponenti del mondo ecclesiastico, ma anche filosofi, intellettuali in senso lato, hanno già appoggiato o in modo associato o in modo individuale. E io invito i cittadini, tutti i suoi ascoltatori che lo volessero, che fossero convinti o che anche fossero dubbiosi, a consultare il nostro sito www.indultum.it. Sito nel quale loro possono, se vogliono, dare la loro adesione a questa proposta, e possono anche, ove lo ritenessero, farlo senza che la loro adesione venga, se chi avesse una cautela in tal senso, venga, diciamo, resa nota al pubblico, nel senso che si può aderire dando il consenso alla pubblicazione del proprio nome in un elenco di persone che hanno firmato, oppure si può anche decidere di farlo dando i dati ovviamente anagrafici corretti, però di farlo in modo riservato, e noi ovviamente rispetteremo quella privacy. Soltanto se noi avremo dei numeri significativi, le forze politiche si interesseranno di un problema che altrimenti viene ritenuto poco opportuno da affrontare. Ci sono dei temi, questo è uno di quelli, ma non è il solo naturalmente, che necessitano di essere affrontati con coraggio, con decisione e anche con raziocinio.
0: E su questo siamo perfettamente d'accordo. Grazie veramente, Bartolomeo Romano. Buona giornata, professore.
4: Grazie a voi e ai suoi ascoltatori.
0: Grazie ancora. Bartolomeo Romano è ordinario di diritto penale all'Università di Palermo, avvocato cassazionista, è stato componente del CSM. Adesso vi porto a Trieste perché c'è un'iniziativa che ci piace tantissimo. Allora, 58esima edizione della Barcolana, in calendario per l'11 ottobre prossimo, vedrà l'iniziativa anche la partecipazione della barca dei corridoi umanitari di Sant'Egidio, quindi un'occasione importante, preziosa, perché ovviamente quando si parla di corridoi umanitari sono ad oggi l'unico strumento che veramente salva la vita e tutela la persona da attraversamenti del deserto, da attraversamenti dei mari, quindi il mare, che spesso è trappola per i migranti, diventa invece un luogo per fare memoria con questa imbarcazione proprio dei corridoi umanitari e della pace. Al telefono con noi Loredana Catalfamo, responsabile della comunità Sant'Egidio di Trieste. Buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Allora, 11 ottobre, la mitica Barcolana, ci sarete anche voi con la vostra barca?
5: Certamente, abbiamo iniziato a parlare qualche mese fa con il presidente di Barcolana, il professor Nitia Jalut, di quest'idea di ricordare i 10 anni dei corridoi umanitari con una presenza alla Barcolana, che è una, come dire, una manifestazione veramente molto importante. Leggevo proprio che ci sono già iscritte 1500 barche, perché vi è una connessione davvero profonda tra il mare e i corridoi umanitari. Lo spiego molto brevemente, da poco trascorso il 3 ottobre, in cui abbiamo ricordato l'anniversario della tragedia di Lampedusa, dove nel 2013 annegarono 368 migranti. La comunità di Sant'Egidio quindi in quel tempo decise che non si poteva stare a guardare e che serviva una gestione di flussi, sì, sicura e nello stesso tempo umana che non volgesse lo sguardo altrove. E quindi da lì, dallo studio del regolamento dei visti di Schengen, segnatamente l'articolo 25, si vide che era consentito agli stati membri di rilasciare visti con validità territoriale limitata per motivi umanitari e si cominciò. Manca un progetto in qualche modo ecumenico, fu avviato trovando subito l'adesione della Tavola Valdese, della Federazione delle Chiese Evangeliche e di Caritas Italiana. E quindi l'idea di essere presenti con una barca che, come ha detto lei, facesse cambiare il senso del mare come posto di morte, invece il mare è stato teatro di umani tragedie, ma di sempre uno spazio di incontro, di scambi, di conoscenza. Abbiamo detto che deve essere generatore di vita, di speranza e anche di pace, naturalmente.
0: Certo. Trieste ovviamente è storicamente uno dei porti cruciali, importanti, no? Non solo dell'Italia ma anche dell'Europa tutta, però è una città che, se dobbiamo ragionare in termini di immigrazione, riceve soprattutto i percorsi, la cosiddetta rotta balcanica. La domanda è questa: Trieste negli anni, anche con il dibattito estremamente a volte feroce sul fronte migranti ai fini elettorali, è una città che negli anni si è aperta di più o ha cominciato a chiudersi?
5: Secondo me ha cominciato un po' a chiudersi, anche se ci sono francamente tanti esempi di aperture. Certo. Come ha detto proprio la conferenza stampa di presentazione il presidente di Barcolana, questo cioè problema secolare, voglio dire, della migrazione, no? La rotta balcanica, ma non è solo rotta balcanica, Trieste deve essere semplicemente governato, cioè, no? Non possiamo dividerci in pro immigrazione o contro immigrazione, certo. È un fenomeno globale che va governato, e quindi credo che in questo senso ci sono sicuramente anche, come dire, tanti esempi positivi, però tantissimo ancora si può fare, perché non dimentichiamo che una parte di richiedenti asilo dorme alla ghiaccio nel Porto Vecchio.
0: No, infatti questo è essenziale. E per quanto riguarda il giorno proprio della Barcolana, quindi l'11 ottobre prossimo, se qualcuno volesse venire a fare il tifo per voi, come si fa? Come si organizza la cosa?
5: Allora la barca partirà dal Molo Venezia, mm-hmm. Probabilmente ci saranno un po' anche di giovani dei corridoi umanitari, perché vale la pena ricordare che nel 2017 giunge a Trieste dalla Siria il primo corridoio umanitario. Poi si estende anche alla regione, perché ha riguardato Butrio e Raveo, dove noi ospitiamo 13 famiglie con 50 persone e 17 minori, questo anche alla collaborazione di Sant'Egidio con movimenti, parrocchie ed altro. Per cui saremo alla partenza della barca ad augurare 20 secondi alla barca, ma anche a quello che la barca rappresenta, perché ricorda i corridoi umanitari, perché in un mondo di guerra si costruisce la pace anche salvando la vita di persone e portando queste persone a vivere in pace. Ecco perché noi vogliamo collegare anche la partenza della Barcolana, che ripeto è una barca di pace, alla grande preghiera per la pace che è promossa da Sant'Egidio e che avrà a breve luogo ad Assisi dal 25 al 27 ottobre prossimo, alla presenza proprio confermata di Papa Leone nel 30° anniversario dalla prima preghiera per la pace che si svolse proprio ad Assisi, con la partecipazione dei leader di tutte le grandi religioni mondiali, voluta allora con una felicissima intuizione dall'allora Papa Giovanni II.
0: Loredana, la ringrazio.
5: Saremo tutti a salutare la barca.
0: Con grande piacere, grazie Loredana Catalfamo. Buona Barcolana, grazie allora.
5: Grazie a voi.
0: Responsabile della comunità di Sant'Egidio di Trieste, Friuli Venezia Giulia. L'11 ottobre, perché mi chiedete, ma quando c'è la Barcolana? L'11 ottobre, quindi veramente una manciatina di giorni. Noi siamo in chiusura anche per oggi del nostro Buongiorno in Blu, giusto il tempo di ringraziare Davide Dedè che ci ha accompagnato in regia, voi per l'ascolto, e ricordarvi che anche tutte le voci, le interviste che avete sentito questa mattina potete riascoltarle con l'app Play 2000. Per la diretta invece l'appuntamento a domani alle 7 puntuali.

0: la Biblioteca dei Ragazzi, lo spazio che in Blu 2000 dedica ai giovani lettori ma anche a quelli un po' più cresciuti che conservano un fanciullino dentro. Ogni settimana ci perderemo tra pagine colorate, fiabe un po' magiche e incredibili avventure, e ne parleremo proprio con chi quelle storie le ha create o disegnate. Io vi aspetto ogni settimana su In Blu 2000.
1: La Biblioteca dei Ragazzi.
2: Ogni sabato alle 17.03 e la domenica in replica su In Blu 2000.
1: Le classifiche.
3: Quando la musica incontra il cinema e anche i libri, quale film ha incassato di più? Quali sono le canzoni e le letture del momento? Sono Max Occhiato e vi aspetto tutti i giorni, dal lunedì al sabato alle 14 su In Blu 2000, con le classifiche, per seguire da vicino l'andamento delle classifiche della settimana, chi sale, chi scende e anche le nuove entrate.
1: Le classifiche.
4: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? Chi ti prepara alle sfide del domani. A chi trova sempre il tempo per ascoltarti. A chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire. A chi ti accompagna nella fede. La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
5: Tutto intorno a te è comunicazione. Velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.

0: edizione delle 10. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Israele, i familiari delle vittime hanno osservato questa mattina un minuto di silenzio nei luoghi del sud di Israele presi d'assalto da Hamas 3 anni fa, l'attacco più letale mai avvenuto nel paese che scatenò la vasta offensiva nella striscia di Gaza. Presso il sito del festival musicale Nova, attaccato dai miliziani, i familiari hanno chinato il capo alle 6:29. Gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati né archiviati, resteranno per tutti i popoli un doloroso monito affinché siano per sempre condannate e respinte con fermezza in Medio Oriente e nel mondo intero le piaghe barbare e incivili del terrorismo, dell'antisemitismo e di ogni forma di odio su base etnica e religiosa. Così il Presidente della Repubblica Mattarella in una nota. La guerra in Ucraina, almeno 2 persone sono rimaste uccise in un attacco missilistico e con droni sferrato nella notte su Kiev. Nella regione di Chernihiv un grattacielo è stato danneggiato da un attacco e si contano almeno 4 morti e almeno 20 feriti, tra cui 3 bambini. Ricorrono oggi 20 anni dall'omicidio della giornalista russa Anna Politkovskaya, assassinata davanti a casa a Mosca. Era il volto più conosciuto della stampa libera russa, giornalista d'inchiesta del periodico Novaya Gazeta, unica voce libera nell'informazione del paese. In Francia non si ferma la rivolta degli studenti. Le forze dell'ordine hanno sospeso l'uso di granate stordenti. Lo ha annunciato il ministro dell'Interno dopo che un 14enne ha perso una mano a causa di una granata sparata dalla polizia. Avanza la riforma della legge elettorale alla Camera, primi 2 voti di fiducia, oggi il terzo e domani quello segreto. Maggioranza compatta, opposizioni sul piede di guerra, pronti ai ricorsi alla Corte Costituzionale. Intanto sale il prezzo del diesel dopo la fine del taglio delle accise voluta dal governo. Stati Uniti, ha ripreso conoscenza e parla Krista Pike, sopravvissuta a 2 iniezioni letali in Tennessee. Lo rendono noti i suoi avvocati parlando di sviluppo senza precedenti. Krista Pike era stata condannata a morte per l'omicidio di una coetanea quando aveva 18 anni. Temporali in arrivo sulle regioni tirreniche, allerta gialla diramata dalla Protezione Civile per 6 regioni italiane, Liguria, Lazio, Campania, Abruzzo, Molise e parte della Toscana. Si registra anche il calo delle temperature in quasi tutto il paese. E infine 8 palloni d'oro, 208 partite con la nazionale, 126 gol. L'idolo del calcio argentino Lionel Messi ha espresso il suo grandissimo orgoglio per aver indossato la maglia dell'Albi Celeste per oltre 20 anni. Ieri sera la partita amichevole col Benin e il suo ultimo gol davanti a 80.000 spettatori a Buenos Aires. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Meteorologiche. 30 settembre 2026. Cielo sereno o lievemente velato con temperature stazionarie, minime fresche e massime miti. Ventilazione debole variabile. Affidabilità alta.
2: Circolazione instabile sull'Italia, dove inoltre si avvicina un fronte perturbato atlantico. Nella prima parte della giornata residue precipitazioni sulle regioni meridionali a carattere sparso irregolare, ma con tendenza al miglioramento. Peggiora invece al nord-ovest con prime piogge buone altrove. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà ulteriormente al nord, specie sui settori occidentali per l'arrivo di una perturbazione più intensa in Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedeschi.
3: Disco incontri in blu della settimana.

0: aperto il nuovo punto Self 24 dell'antica tabaccheria di Camucia. Snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche, tutto disponibile 24 ore su 24. Vieni a scoprire il Self 24 dell'antica tabaccheria ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena a Camucia.
1: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolce.

0: E Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
1: Ciao, sono Anna. Anch'io ascolto Radio Incontri Cortona.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino. Sunrise.

0: Ci sono tanti modi per dare una mano. Lo facciamo con oltre 2 milioni di donazioni che ogni anno fanno scorrere nuova vita nel nostro paese. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro da sempre è stendere un braccio.
1: Dona sangue e plasma con Avis Toscana.
2: Alza il volume. Inizia Radio Fa Buon Sangue. DJ Cibo è

0: settimana con Radio Fa Buon Sangue facciamo un salto in Piemonte, cari amici, precisamente in Alta Vassessera, se si dice così, ma poi ce lo facciamo dire, perché l'Avis Comunale di Coggiola festeggia un traguardo importante, 60 anni di storia, di donatori e di comunità. A telefono abbiamo il presidente dell'Avis, appunto Comunale di Coggiola, Marco Vivoli. Ciao Marco e benvenuto a Radio Fa Buon Sangue.
1: Ciao Enrico, ciao a tutti.
0: Allora si dice, come ho detto, Vassessera?
1: Allora si dice Vassessera e si dice Avis di Coggiola.
0: Di Coggiola, io mi sbaglierò sempre, quindi
1: andiamo
0: pure così, tanto già ci siamo sentiti un tempo fa con l'ex presidente, ma adesso ci sei tu, partiamo dall'inizio. Il 10 luglio del 66 nasce la vostra sezione, no? Il primo presidente, ho letto, Bruno Celso.
1: Bruno Celso, sì, è stato il primo presidente.
0: Ma se dovessi raccontare a qualcuno che non conosce questa realtà, come è nata? Da dove partiresti soprattutto?
1: Ma penso che questo Celso Bruno, per, visto che comunque l'Avis nazionale era partita, quest'anno fa 100 anni di storia l'Avis, proprio l'Avis in generale fa 100 anni di storia. Penso che man mano che si siano aperte varie Avis nelle zone, questo signore abbia deciso, nel nostro piccolo comune, che adesso è un piccolo comune, una volta era un comune di quasi 5.000 abitanti, di aprire questa piccola sede che è sempre stata nello stesso posto, in via Roma, Coggiola, e ha iniziato con queste donazioni interne. Una volta si iniziavano le donazioni, si facevano internamente alla nostra sezione,
0: certo.
1: E poi via via negli anni, quando ci sono state un po' più di controlli, non controlli, si sono portate all'ospedale di Biella, quindi noi come donatori di Coggiola, Avis Coggiola, andiamo a fare le donazioni al trasfusionale di Biella.
0: Certo, certo. Sono arrivati tantissimi presidenti, Vidale, Aimone, Ceschin, Zanin.
1: Sì, infatti io
0: poi
1: quelli
0: adesso,
1: che...
0: Insomma, adesso oggi ci sei tu, insomma, questa lunga successione di presidenti, cosa pensi sia rimasto uguale in questi 60 anni? Oppure cosa è cambiato?
1: Uguale è rimasto che comunque la gente vede questo simbolo come simbolo di solidarietà, perché oltre a fare un controllo interno tuo, perché comunque uno che fa una donazione di sangue viene controllato al 360 gradi, la gente lo fa per amore, non lo fa per... fa proprio per amore, e questo, certo, per noi è stato, essendo che abbiamo proprio questo piccolo paesino, siamo riusciti comunque a tirare su, adesso siamo quasi a 200 donatori, e per noi è, per la piccola realtà che siamo,
0: quanti abitanti?
1: Adesso saremo 1300 abitanti adesso.
0: Ok.
1: Però perché comunque, oltre che è una realtà bellissima l'Avis, ma purtroppo ci sono soprattutto i giovani che devi proprio spiegargli che cos'è,
0: certo,
1: la donazione.
0: Ma sai, già abbiamo capito che dietro comunque la sezione Avis non ci sono soltanto date e numeri, ma persone che comunque come te, come tanti altri, hanno lasciato un pezzo della loro storia, e speriamo ce ne siano delle altre. Intanto facciamo una pausa musicale e poi torniamo da Marco Vivoli per continuare il nostro viaggio nella storia dell'Avis di Coggiola, Coggiola quello che è. Musica!
2: Beppe e Braida!
3: Il punto è... donare, donare, donare, donare il sangue, perché donare il sangue fa bene a tutti. Quindi mi raccomando, donate il sangue, è un ordine. No, però è un consiglio, fatelo con tutto il cuore. Ciao.

0: Tornati su Radio Fa Buon Sangue, siamo al telefono con Marco Vivoli, presidente dell'Avis Comunale di Coggiola. Marco, in questi 60 anni sono stati più di 700 iscritti alla vostra sezione e avete realizzato tantissime iniziative, immagino, ma quando si parla di 700 persone non si parla soltanto di un numero, ma quanto pesa questo patrimonio umano nella vostra storia di Avis?
1: Pesa perché tutte queste persone hanno dato il loro sangue, il loro amore per altre persone che avranno avuto bisogno del suo sangue, nel senso che noi facciamo questa cosa qui solo esclusivamente per quello. Noi realizziamo eventi solo ed esclusivamente per tirare la gente a venire a donare nella nostra sezione o anche in un'altra sezione. Io quando parlo con la gente dico sempre: se volete venire a donare nella nostra sezione, venite a donare nella nostra sezione, ma l'importante è che andate a donare. A me non interessa che venite da me, se venite da me sono contento, ma se andate in un'altra comunale, in un'altra provinciale, a me, io sono contentissimo che la gente capisca cos'è il dono del sangue e del plasma.
0: E soprattutto anche del plasma, che ce n'è bisogno. Avete fatto davvero di tutto in questi anni, ho letto, dal bar Cavallero gestito per 10 anni alla staccionata, alla casta, insomma, a Castagnata, insomma, tante cose. Ma qual è una di queste iniziative che quando la racconti ti fa pensare: questa è proprio l'Avis nostra?
1: Allora, il bar al Cavallero, io non ero ancora consigliere Avis, perché sono 10 anni che sono consigliere, ma è stato fatto dai miei amici che sono ancora dentro da 30 anni. Quella è stata una cosa bellissima perché ha portato un sacco di gente al Santuario del Cavallero, più di prima, perché noi abbiamo delle lame per fare il bagno. Ma per me...
0: Avete delle... cos'è sta?
1: Delle lame di acqua, delle...
0: Le fontane?
1: È un fiume, c'è un fiume, no? C'è un fiume che forma delle lame dove si va a fare il bagno.
0: Ma dai, sul serio?
1: Quindi la gente andava lì a fare il bagno.
0: Ancora adesso, scusa?
1: Ancora adesso, certamente.
0: Non lo so, certo. È bellissima sta cosa.
1: No, è un bellissimo posto, questo è proprio un bellissimo, qui abbiamo tantissimi bei posti.
0: È uno dei modi che devi invitarmi lì da te.
1: Certo.
0: Ex presidente me l'aveva promesso, ma non ce l'abbiamo fatta, quindi hai tempo tu per invitarci.
1: Certo, certamente, ci possiamo benissimo organizzare. Tutti insieme noi dell'Avis ti accompagniamo, ti facciamo vedere quel posto che è meraviglioso. Ma
0: facciamo una diretta da lì, è più bello ancora.
1: Certamente. Si può fare, è una cosa che si può pensare.
0: Stavi raccontando, scusa, ti ho interrotto.
1: No, volevo dirti che per me, allora, l'evento che noi facciamo da più anni, che è una cosa che la gente sa, che ormai è una data fissa, perché è sempre la stessa data, è il 1° di novembre, il giorno dei santi. Il giorno dei santi noi organizziamo la castagnata avisina. E quello per me è il giorno, nel senso che la gente si ricorda di più dell'Avis, perché l'ha sempre organizzata l'Avis. Sono anni che la organizza l'Avis.
0: Certo, perché poi la storia è lunga, di 60 anni non si costruisce stando chiusi in sede, ma proprio uscendo, e l'Avis deve avere sempre l'Avis, naturalmente, di Coggiola. Abbia sempre avuto una certa voglia di uscire e incontrare la gente. Adesso noi facciamo un'altra pausa, piccola pausa musicale, poi torniamo a parlare di giovani, scuola e territorio. Musica!
2: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Marco Vivoli, presidente di Avis di Coggiola, provincia di Biella. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il

0: volume su, pensieri giù. Radio fa buon sangue, sempre in circolo.
1: Occhi e orecchi aperti. Musica fa buon sangue. Ecco le 5 più forti della settimana.
2: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue. Sono Mauro Repetto degli 883. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio. Ciao.

Eccoci qua come ogni settimana in diretta all'interno di Radio Fa Buon Sangue. Ben ritrovati da Andrea Collalto. La musica è pronta anche questa settimana e torniamo un po' a curiosare dentro le classifiche di musica Fa Buon Sangue. Grazie naturalmente al buon DJ Cibo per la linea e siamo pronti per andare a scoprire le nostre due classifiche. La prima parte sarà dedicata come sempre alla musica internazionale, la seconda parte poi con la musica italiana. Allora, beh, intanto la scorsa puntata ci ha regalato una prima fotografia della classifica, ma oggi attenzione perché le carte sono state nuovamente mescolate. Qualcuno ha perso terreno, qualcuno ha recuperato posizioni e c'è anche chi arriva per la prima volta e si piazza subito dove magari non te lo aspetti. Insomma, questa volta non conviene affezionarsi troppo alle posizioni della settimana scorsa, mi raccomando. Partiamo dalla classifica internazionale, quindi dalla numero 5, dove troviamo Morgan Wallen con Being By Now. Una canzone che parte da una domanda semplice, ma che quando riguarda una storia d'amore può diventare molto più pesante del previsto. Se doveva succedere, forse sarebbe già successo. E mentre ascoltate, provate a capire se questa settimana Morgan riuscirà a rimanere in classifica, perché davanti a lui c'è parecchio movimento. Morgan Wallen, Being By Now, numero 5.

Continuiamo a salire nella nostra classifica internazionale di musica fa buon sangue e arriviamo alla posizione numero 4. Qui troviamo Ellen Langley con Choosing Texas. La settimana scorsa l'avevamo incontrata, diciamo, molto più vicina alla vetta e anche questa volta non ha nessuna intenzione di passare inosservata. Il brano porta con sé quell'atmosfera americana fatta di storie sentimentali, carattere, orgoglio e naturalmente Texas. E il titolo già dice parecchio: nella vita puoi scegliere tante cose, ma quando qualcuno sceglie il Texas, evidentemente la decisione è piuttosto importante. Ma attenzione, perché questa è solo la quarta posizione e là davanti la situazione si fa decisamente interessante. Scopriamo dove ci porta Ella Langley, Choosing Texas.

Siamo sul podio e adesso arriva una delle sorprese più interessanti della settimana di musica fa buon sangue. Alla numero 3 entra direttamente una new entry. Lei è Sienna Spiro col brano che si intitola Great Expectation, un titolo che parla di aspettative e di quello che immaginiamo, di quello che vorremmo accadesse e soprattutto di quello che poi succede davvero, perché nella nostra testa spesso abbiamo già tutto scritto, finale, sceneggiatura, dialoghi e persino la colonna sonora. Peccato che gli altri protagonisti della storia magari non abbiano ricevuto il copione. Sienna Spiro porta tutto questo dentro un brano intenso e personale che ha conquistato subito un posto importante nella nostra classifica. È una nuova entrata e parte direttamente dal podio. Ma se una new entry è già la numero 3, cosa sarà successo nelle prime due posizioni? Ascoltiamo Sienna Spiro con Great Expectations.

0: edizione delle 11. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. In Israele si ricordano le vittime degli attacchi di Hamas di 3 anni fa, quando 1200 persone furono uccise e 251 prese in ostaggio. I familiari delle vittime hanno osservato alle 6:29 un minuto di silenzio nei luoghi del sud del paese al sito del festival musicale Nova, circondati dai ritratti delle vittime davanti ai quali erano stati deposti fiori. Gli atti di terrorismo resteranno per tutti i popoli un doloroso monito affinché siano per sempre condannate e respinte con fermezza in Medio Oriente e nel mondo intero le piaghe barbare e incivili del terrorismo, dell'antisemitismo e di ogni forma di odio su base etnica e religiosa. Così il Presidente della Repubblica Mattarella in occasione di questo anniversario. Il Capo dello Stato ha anche ricordato a Gaza devastazione umana e materiale di intollerabile gravità. Papa Leone ha presieduto l'udienza generale del mercoledì e ha invitato i cristiani alla coerenza. Il distacco tra fede professata e vita quotidiana va annoverato tra i più gravi errori del nostro tempo, ha detto. Poi ha ricordato che la Chiesa oggi celebra la Beata Vergine del Rosario.
1: L'odierna memoria liturgica della Beata Vergine Maria del Rosario mi offre l'opportunità per ricordare l'importanza del Santo Rosario, preghiera mariana tanto cara alla tradizione della Chiesa. Vi invito a recitarla per sperimentare il conforto della nostra Madre Celeste, rifugio sicuro in mezzo alle difficoltà della vita. A tutti la mia benedizione.
0: La guerra in Ucraina, almeno 2 persone sono rimaste uccise in un attacco sferrato nella notte su Kiev. Nella regione di Kherniv un grattacielo è stato danneggiato da un attacco, si contano almeno 4 morti e 20 feriti. Avanza la riforma della legge elettorale alla Camera, primi 2 voti di fiducia oggi, il terzo domani quello segreto, maggioranza compatta, opposizione su piedi di guerra, pronti ricorsi alla Corte Costituzionale. Dubbi di Forza Italia e Lega sul voto anticipato a maggio con l'Election Day. Intanto sale il prezzo del diesel dopo la fine del taglio delle accise voluto dal governo. Stati Uniti, ha ripreso conoscenza e parla Krista Pike, sopravvissuta a 2 iniezioni letali in Tennessee. Lo rendono noti i suoi avvocati parlando di sviluppo senza precedenti. Condannata a morte per l'omicidio di una coetanea quando aveva 18 anni, la cinquantenne resta però ammanettata, pur avendo subito gravi lesioni alle braccia a causa delle flebo di pentobarbital. Era l'ultima notizia. Grazie per l'ascolto.
2: Previsioni meteorologiche. 30 settembre 2026. Cielo sereno o lievemente velato con temperature stazionarie, minime fresche e massime miti. Ventilazione debole variabile. Affidabilità alta.
3: Circolazione instabile sull'Italia, dove inoltre si avvicina un fronte perturbato atlantico. Nella prima parte della giornata residue precipitazioni sulle regioni meridionali a carattere sparso irregolare, ma con tendenza al miglioramento. Peggiore invece al nord-ovest, con prime piogge buone altrove. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà ulteriormente al nord, specie sui settori occidentali per l'arrivo di una perturbazione più intensa in Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedì.
4: È aperto il nuovo punto Self 24 dell'antica tabaccheria di Camucia. Snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Tutto disponibile 24 ore su 24. Vieni a scoprire il Self 24 dell'antica tabaccheria ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena a Camucia.
5: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia.
6: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica in piazza Pertina Camucia trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
7: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

0: Almanacco del Giorno Pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.

la sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 26-28 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hairstyle, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro.

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

0: bellissimo.
1: E per te ogni cosa che c'è, ninna na, ninna e.
0: Bello, bello, bello, ora la rifacciamo, bello, eh?

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
0: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
0: su Radio Incontri in Blu.
2: Dalla musica alle notizie, Radio Incontri in Blu è con te 24 ore su 24. 24 ore su 24. Ascoltaci in digitale.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione di mezzogiorno, buonasera da Franco Rossi al microfono. In Israele si ricordano le vittime degli attacchi di Hamas 3 anni fa, quando 1200 persone furono uccise e 251 prese in ostaggio. I familiari hanno osservato alle 6:29 un minuto di silenzio nei luoghi del sud del paese sul sito del festival musicale Nova, attaccato dai miliziani di Hamas, circondati dai ritratti delle vittime davanti ai quali erano stati deposti dei fiori. I cari continuano a chiedere un'inchiesta indipendente sulle falle che precedettero l'attacco terroristico. Gli atti di terrorismo resteranno per tutti i popoli un doloroso monito affinché siano per sempre condannate, respinte con fermezza le piaghe barbare e incivili del terrorismo, dell'antisemitismo e di ogni forma di odio su base etnica e religiosa. Così il presidente Mattarella per l'occasione. Durante la notte l'esercito israeliano ha lanciato diverse operazioni in tutta la Cisgiordania, arrestando e interrogando decine di sospettati ricercati, accusati di coinvolgimento in attività terroristiche e incitamento all'odio, tra cui le espressioni di sostegno ad Hamas per il 7 ottobre 2023. Lo riferisce Times of Israel. Per l'agenzia di stampa WAFA, l'esercito ha fatto irruzioni in diverse abitazioni del villaggio di Beit Duku. La guerra in Ucraina, nella regione di Kherniv, un attacco russo ha colpito un grattacielo nella città di Priluki. Si contano almeno 9 morti e decine di feriti, tra cui 3 bambini. 2 persone sono rimaste uccise anche in un attacco missilistico sferrato nella notte su Kiev. L'Iran ha perso il controllo completo dello stretto di Hormuz, così il segretario di Stato americano Marco Rubio, che ha aggiunto che l'economia di Teheran è in caduta libera totale e completa. Il volume di petrolio che esce ora è quasi pari a quello che usciva prima dell'inizio del conflitto. Lo ha detto al termine del suo incontro ad Atene con il ministro degli esteri greco. Il Nobel per la chimica 2026 è stato assegnato al francese Henri Cagan e al giapponese Kenzo Soari per la scoperta dell'effetto non lineare dell'autocatalisi nella sintesi organica. Avanza la riforma della legge elettorale, la Camera ha approvato la fiducia sull'articolo 3 con 228 sì. Si tratta dell'ultima questione di fiducia posta dal governo e domani ci sarà il voto segreto. All'udienza generale di Papa Leone prosegue Papa Leone prosegue la catechesi sulla Gaudium et Spes e si sofferma sulla missione della Chiesa nel mondo contemporaneo, volta al bene comune. Ricorda ai credenti come il distacco tra fede professata e vita quotidiana sia tra i più gravi errori del nostro tempo. Ha ricordato infine come oggi la Chiesa celebra la Beata Maria Vergine del Rosario. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
2: Previsioni meteorologiche. 30 settembre 2026. Cielo sereno o lievemente velato con temperature stazionarie, minime fresche e massime miti. Ventilazione debole variabile. Affidabilità alta.
3: Circolazione instabile sull'Italia, dove inoltre si avvicina un fronte perturbato atlantico. Nella prima parte della giornata residue precipitazioni sulle regioni meridionali a carattere sparso o irregolare, ma con tendenza al miglioramento. Peggiore invece al nord-ovest, con prime piogge buone altrove. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà ulteriormente al nord, specie sui settori occidentali per l'arrivo di una perturbazione più intensa in Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.
4: Che valore dai a chi ti prepara alle sfide del domani? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
5: Ecco i tornanti. Sì, perché non sono mica tutti andanti o così restanti. Difficile alle volte affrontare i tornanti della vita? Basta lasciarsi guidare dalle curve della cura. C'è fila alla casa. E non è per entrare, ma per uscire. Sono i tornanti e i riuscenti.
6: Completamente guariti? Perfettamente curati.
7: Gli amici di Luca, casa dei risvegli Luca De Nigris, Giornata nazionale ed europea dei risvegli per la ricerca sul coma, 7 ottobre.

0: interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
1: 333 89 82 560
0: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

0: Un saluto da Romano Scaramucci agli ascoltatori di Radio Incontri in Blu Cortona e benvenuti all'edizione di oggi, mercoledì 7 ottobre del GR Valdichiana. Sabato 10 ottobre Cortona ospiterà il convegno internazionale Francesco senza confini. Cortona, città francescana, incontra il mondo delle missioni. Una giornata dedicata alla conoscenza e alla testimonianza dell'esperienza missionaria francescana nei diversi continenti. L'incontro nasce con l'intento di mettere in relazione la lunga e radicata presenza francescana a Cortona con una realtà che nei secoli ha oltrepassato confini geografici e culturali, portando il messaggio di Francesco d'Assisi in molte parti del mondo. Protagoniste saranno le esperienze e le testimonianze provenienti da terre lontane per comprendere come il francescanesimo continui a confrontarsi con culture, popoli e situazioni profondamente diverse. La giornata si aprirà alle 10.30 al Centro Convegni Sant'Agostino con i saluti delle autorità. Seguirà l'intervento introduttivo di Fra Mario Panconi, dedicato al rapporto tra francescanesimo e missionarietà, entrando poi nel vivo delle testimonianze internazionali, parlando delle missioni in Asia. Fra Paolo Fiasconaro racconterà le esperienze missionarie in Cina e Indonesia. Nel pomeriggio, a partire dalle 15, si riapriranno i lavori per l'America Latina. Fra Francesco Mori proporrà un inquadramento storico delle missioni dei Cappuccini, seguito dalle testimonianze di Fra Renato Camagni sulle missioni in Brasile. L'esperienza dell'Africa sarà affidata a Suor Francesca Federici con una testimonianza sulle missioni in Nigeria, mentre Fra Sergio Galdi d'Aragona porterà l'attenzione sulla Terra Santa e sulla realtà della custodia francescana. Un itinerario ideale che attraversa Oriente, America Latina, Africa e Terra Santa, mostrando la pluralità delle esperienze missionarie e insieme il filo comune che le unisce alla tradizione francescana. La nostra città, dichiara il sindaco Luciano Meoni, è profondamente segnata dalla presenza francescana e in questa giornata sarà fulcro di una riflessione ampia su ciò che rappresenta oggi il messaggio del santo. Vogliamo ascoltare le esperienze dei missionari e la loro capacità di coniugare i valori del francescanesimo al presente e al futuro. Cortona si conferma luogo di dialogo con una dimensione internazionale. Sono aperte le iscrizioni alla nuova edizione del concorso Eleiva Cortonensis. La manifestazione promossa dal Comune di Cortona, Ole Accademia Eleiva Cortonensis, Proloco e le associazioni del territorio mette a confronto gli oli extravergine di oliva prodotti nel territorio comunale ed ha lo scopo di valorizzare le produzioni. Possono partecipare al concorso solo gli oli d'oliva provenienti dagli oliveti del territorio comunale e le cui olive sono raccolte e lavorate nei frantoi di Cortona. Al concorso partecipano proprietari, comproprietari o affittuari di una superficie, sia olivicoltori, produttori, confezionatori, cioè coloro che vendono l'olio di oliva confezionato, etichettato ed abbiano eventuale posizione SIAN con sede legale nel comune di Cortona, ma possono partecipare olivicoltori, produttori amatoriali, cioè coloro che utilizzano l'olio di oliva ricavato solo per autoconsumo e per i loro familiari. La scheda di partecipazione e il regolamento completo si possono scaricare dal sito dell'amministrazione comunale. Lunedì 5 ottobre il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Arezzo ha accolto ufficialmente 12 nuovi Vigili del Fuoco. I nuovi Vigili del Fuoco sono stati assegnati al termine del 102esimo corso di formazione professionale. Ricevuti dal comandante e dai funzionari del comando per le procedure di rito e il benvenuto istituzionale, i neoassunti verranno immediatamente dislocati nelle diverse sedi della provincia. L'integrazione di questo nuovo personale permette un potenziamento della capacità operativa territoriale, garantendo una risposta sempre più tempestiva ed efficace negli interventi di soccorso tecnico urgente e tutela della cittadinanza e dell'integrità del territorio aretino. Al via un nuovo anno della Scuola Musicale della Filarmonica Castiglionese. I corsi si svolgono presso la sede dell'associazione in via degli Scolopi 4 con la possibilità di partecipare ad una lezione di prova gratuita. L'offerta comprende flauto traverso, ottavino, clarinetto, sax, tromba, corno, bombardino, trombone, tuba e percussioni. Sono previste lezioni individuali e collettive organizzate in gruppi di livello per accompagnare gli allievi nell'apprendimento e nella pratica della musica d'assieme. La scuola si inserisce nella tradizione della filarmonica castiglionese che vanta oltre 200 anni di storia e collabora al progetto Valdichiana Junior Band, offrendo agli allievi un'ulteriore occasione per suonare insieme. Il percorso formativo unisce teoria e pratica, dalla lettura musicale secondo la tradizione classica all'apprendimento della tecnica strumentale con insegnanti specializzati, fino all'esecuzione di gruppo con l'obiettivo di preparare nuovi musicisti da inserire nell'organico della banda. Per informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi alla sede della Filarmonica, contattare i numeri 338-8651-671 e 348-0676119 oppure scrivere a filarmonicacastiglionese@gmail.com. Anche Lucignano contribuisce alla mostra L'immagine di Francesco dal Medioevo al Novecento, appena inaugurata ad Arezzo in occasione dell'ottavo centenario della morte del santo. Nel percorso espositivo è presente Estasi di San Francesco, imponente tela proveniente dalla chiesa di San Francesco di Lucignano, che testimonia la ricchezza del patrimonio artistico custodito nel borgo. La mostra è curata da Cristina Acidini, è visitabile fino al 10 gennaio 2027. Si sviluppa tra la Galleria Comunale d'Arte Moderna e Contemporanea e la Chiesa di Sant'Ignazio di Arezzo, attraverso quasi 80 opere e documenti che raccontano l'evoluzione dell'immagine di Francesco nei secoli. Il percorso riunisce testimonianze del territorio e prestigiosi prestiti internazionali, tra cui quelli del Metropolitan Museum of Art di New York, della National Gallery di Londra e dei Musei Vaticani. La tela lucignanese, attribuita ad Antonio Nasini, pittore nato a Castel del Piano nel 1643 e morto a Torregneri nel 1715, è datata intorno al 1690. Realizzata a olio su tela, fu dipinta per la cappella di San Francesco dell'omonima chiesa, come ricostruisce la scheda del catalogo. L'opera rimase nella sua sede fino agli anni 70 del Novecento, per essere successivamente custodita nei depositi della soprintendenza di Arezzo. Dopo il restauro, eseguito nel 2023 da Nadia Innocentini e Alessandra Gorgoni, è stata ricollocata sull'altare principale della parete sinistra della chiesa di San Francesco di Lucignano. La partecipazione dell'esposizione offre oggi una nuova occasione per far conoscere questo dipinto e attraverso di esso il patrimonio storico e artistico del paese a un pubblico più ampio. Per il comune di Lucignano, la presenza dell'opera nella mostra retina rappresenta un'occasione di valorizzazione che unisce tutela, ricerca e divulgazione, rafforzando il legame tra il patrimonio locale e le iniziative culturali del territorio. Siamo all'ultima notizia, ma più che notizia è un invito. L'associazione Glioma Marco Calicchia organizza la festa di fine estate a Cortona in piazza Signorelli venerdì 9 ottobre dalle ore 17, Food, Drink and Music con il trio La Bisca. L'associazione Glioma Marco Calicchia nasce dal desiderio di sostenere la ricerca scientifica sul glioblastoma, una delle neoplasie più aggressive del sistema nervoso centrale, e di offrire un aiuto concreto alle persone colpite da questa malattia. Quindi chi parteciperà, oltre che a un momento di festa e di musica, anche ad un momento di solidarietà. Ricordo ancora, venerdì 9 ottobre alle ore 17 in piazza Signorelli a Cortona. L'associazione Glioma Marco Calicchia organizza la festa di fine estate. Intervenite numerosi. Per oggi è tutto. Romano Scaramucci vi ringrazia per il gentile ascolto, vi dà appuntamento alla prossima edizione del GR. Ricordo che questo GR può essere riascoltato nel sito www.radioincontri.org oppure scaricando l'app Radio Incontri in blu su Play Store. Ed ora, come di consueto, passo la linea per le notizie sportive al nostro Giorgio Fanelli.
1: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
2: Buongiorno, bentrovati all'ascolto. Questa è la pagina sportiva del mercoledì che si apre con il ricordarvi che fra pochi giorni sarà Nuova Intrepida. È iniziato il conto alla rovescia, sono già oltre 600 gli iscritti alla ciclostorica di Anghiari. Bennati sarà ospite d'onore. Anghiari si prepara alla 14ª edizione dell'Intrepida, la cicloturistica su bici d'epoca, organizzata dal gruppo sportivo Fratres Dynamis Bike. Sono già oltre 600 gli iscritti alla manifestazione che domenica 18 ottobre vedrà arrivare nel paese valtiberino appassionati provenienti da tutta Italia e dall'estero, un appuntamento che ancora una volta andrà oltre l'aspetto sportivo con 4 giorni di eventi dedicati al ciclismo, alla sua storia, alla cultura, al territorio e alla convivialità. L'Intrepida ha costruito negli anni una forte identità, diventando un appuntamento capace di unire la passione per le bici d'epoca alla scoperta di un territorio ricco di storia e bellezze, una pedalata da vivere senza agonismo e stress sulle strade bianche di Anghiari e della Valtiberina, tra paesaggi, ristori e tanta convivialità. L'Intrepida ha costruito negli anni una forte identità, diventando un appuntamento capace di unire la passione per le bici d'epoca alla scoperta di un territorio ricco di storie e bellezze, una pedalata da vivere senza agonismo e stress sulle strade bianche di Anghiari e della Valtiberina. È così fin dalla prima edizione e sarà anche quest'anno con un programma che accompagnerà partecipanti e visitatori fino alla ciclostorica. Il limite è fissato a 1000 partecipanti, come già accaduto nella passata edizione, per consentire al comitato organizzatore di gestire al meglio ogni ambito della manifestazione. Bene, allora ripartiamo da dove ci siamo interrotti ieri per mancanza di tempo, ripartiamo con i focus naturalmente domenicali e stavamo trattando del pareggio fra Poggi Bonzi e Valentino Mazzola 1-1. Al termine della gara, Yuri Pezzatini, intervistato da Marco Del Grande.
3: Mister Pezzatini, io partirei subito dal finale di questa partita, ovvero due pali che impediscono al Mazzola probabilmente di portare a casa i 3 punti.
4: Ma io invece partirei dall'inizio. Abbiamo avuto un ingresso in campo dove secondo me abbiamo pagato un po', io compreso, un po' d'emozione, perché non è che tutte le domeniche capita di giocare in un ambiente del genere. Poi però, preso le misure, secondo me abbiamo fatto un'ottima partita. Purtroppo nel momento in cui siamo passati in vantaggio c'è stata poca attenzione in dei dettagli che hanno permesso al Poggi Bonzi in quel momento lì di pervenire meritatamente al pareggio. Poi secondo me gli ultimi 25 minuti, grazie alla qualità anche dei cambi, perché cioè, bisogna dire che se no non siamo onesti con noi stessi, abbiamo una rosa importante, grazie alla qualità dei cambi siamo usciti bene e forse meritavamo di vincere.
3: Ricollegandomi a quello che hai appena detto, cos'è cambiato, o meglio cosa hai detto ai giocatori nello spogliatoio per avere una doppia faccia così?
4: Ho detto di andare più veloce, di scrollarsi di dosso questa paura e di essere noi stessi, e che se vogliamo giocare un campionato da protagonisti sicuramente lo dobbiamo fare con più sfrontataggine possibile e giocare come sappiamo, perché poi questa è una squadra che quando c'ha la palla tra i piedi mi sembra la giochi bene, però poi non è facile, ripeto, venire qui con una squadra ben messa in campo, perché Poggi Bonzi sappiamo che è una squadra che ti concede pochissimo, e però venire qui e fare quello che abbiamo fatto. Quindi io faccio quella prestazione, sono felicissimo per il punto, è un punto amaro che purtroppo dopo un inizio di campionato un po' così non ci lascia sereni, ecco, non ci lascia contenti, non sereni, contenti, sereni per continuare a lavorare bene, perché c'è tutto per fare bene, però non ci lascia contenti, questo sì.
3: Oggi mister Pezzatini e il suo staff hanno pensato anche al domani, cioè a mercoledì, perché già si torna in campo di nuovo contro il Poggi Bonzi.
4: Insomma, era dura pensare a mercoledì, io già fa fatica a pensarne una alla volta, quindi figuriamoci, no, anzi, l'infortunio di Zanai è un infortunio che non ci vuole, abbiamo la rosa ampia, questo sì, però mercoledì penso che daremo fondo a tutte le energie della rosa, perché ne abbiamo bisogno.
2: Adesso è la volta di Luca Lorenzini, il giocatore giallorosso sottolinea la forza del gruppo evidenziando l'unità e la compattezza della squadra nella sfida che ha visto appunto i giallorossi sfidare il Valentino Mazzola Siena. Lorenzini ha inoltre rimarcato la grande reazione del Poggi Bonzi dopo lo svantaggio iniziale, una risposta di carattere che ha permesso ai giallorossi di trovare il pareggio e proseguire il proprio cammino mantenendo l'imbattibilità dopo le prime 4 giornate di campionato. Sentiamolo.
5: Ciao. Lorenzino, innanzitutto complimenti personali per il gol e complimenti per la prestazione collettiva, perché un po' Gibonzi rimaneggiato oggi ha fatto una grande prestazione contro una squadra forte, il Mazzola.
6: Ringrazio per i complimenti e, come ha detto lei, grandissima prestazione nonostante qualche defezione anche dell'ultimo minuto, però vorrei soffermarmi sulla continuità di prestazione che la squadra sta avendo, perché è sotto gli occhi di tutti che questa squadra non muore mai. Siamo andati sotto, anche la scorsa partita in casa siamo andati sotto, ci siamo messi lì, abbiamo trovato il gol del pari, abbiamo provato a vincere la partita. All'ultimo minuto siamo stati anche un po' fortunati, però tutto questo torna indietro, perché comunque in 4 partite, 4 legni, siamo stati magari sfortunati in altre partite e oggi ci prendiamo il punto, ma soprattutto la prestazione e soprattutto ancora l'imbattibilità.
5: A proposito del tuo gol bellissimo, è stata un'azione provata in allenamento, proprio dalla destra, tuo inserimento, ed è venuto un po' tutto casuale, però è stata una cosa appunto provata.
6: È un modulo che comunque il mister vuole che noi quinti andiamo a chiudere l'area il secondo palo. Sì, chi mi ha messo una grande palla, ero lì nel secondo palo, è andata bene, prendo il gol e continuiamo così.
5: Quindi possiamo dire di aver visto in eccellenza un gol di fattura gasperiniana, esterno a esterno,
7: e ci avevi provato anche nel primo tempo in altra maniera, però ci avevi provato lo stesso.
6: Sì, mi ha fatto una bella parata, stavo bravo il portiere, e io ci provo un po' in tutte le partite, perché comunque anche il modulo lo richiede, mi piace molto. Io sono un giocatore che comunque piace molto la trama offensiva e cerco, ecco, sempre di dare una mano sia prima in fase difensiva, però cerco di propormi bene anche in fase offensiva.
2: Come sapete, la classifica del campionato di eccellenza vede la San Giovannese solitaria a quota 10, Asta 9, Antella 8, Collegiana 7, Baldaccio Bruni, Poggibonsi, Figline e Sansovino a 6 punti. Ecco, il focus con cui chiediamo il campionato di eccellenza di questa settimana è sulla partita, esattamente Asta Signa. L'Asta supera la Società Sportiva Signa con un convincente 3-1. Verdelli sblocca il risultato, una deviazione su tiro di Manetti riporta in carreggiata il Signa, poi Cavallini firma il nuovo vantaggio con una splendida punizione e Menga chiude i conti nel finale. La gara si accende fin dalle prime battute con l'Asta capace di costruire diverse opportunità, tra le quali spicca quella di Gonzi che, dopo aver saltato tre avversari, calcia in porta a colpo sicuro, il tiro coglie il palo interno e termina fuori. Subito dopo ci prova Cavallini al termine di un'altra azione personale, fermato solo da un grande intervento di Dainelli. La prima azione pericolosa degli ospiti nasce invece da una imprecisione di Mignani in uscita, rimedia Gonzi salvando sulla linea il possibile vantaggio del Signa. Stessa sorte per Pietro Tempesti, ispirato da un assist del fratello Lorenzo e murato ad un passo dal gol. I padroni di casa continuano a spingere, trovano il meritato vantaggio al 31esimo. Sugli sviluppi di un corner, la difesa allontana il cross della bandierina. De Vittis recupera il pallone e lo rimette al centro. Si inserisce Verdelli e firma l'1-0. L'Asta cerca subito il raddoppio, ma con il passare dei minuti abbassa il baricentro e concede terreno al Signa. A siglarlo il gol del pareggio a Manetti con un tiro deviato che beffa Cefariello. La squadra di Argilli inizia la ripresa a sprombattuto, ma deve attendere quasi mezz'ora prima di trovare la via della rete. Agde viene atterrato al limite dell'area, Verdelli tocca corto e la punizione per Cavallini che infila proprio sotto l'incrocio dei pali. La reazione del Signa non produce occasioni, l'Asta regge bene la pressione e non rinuncia a cercare la via del gol, che arriva a 2 minuti dalla fine. È ancora Verdelli che dà il via ad una splendida azione in velocità. Sibde riceve, controlla e mette al centro, dove Menga si fa trovare pronto e fissa il risultato sul 3-1. Per l'Asta è la terza vittoria su 4 incontri. Il Signa invece non dà continuità alla vittoria nel derby con la Lastigiana e incassa il secondo stop di stagione. È solo mercoledì, ma è iniziato già il conto alla rovescia e la vendita dei biglietti è iniziata per quella che sarà la ripresa del campionato cadetto e vedrà la formazione di Bucchi, l'Arezzo, ospitare la Cremonese. Più volte vi avevo annunciato che vi avrei fatto conoscere l'ultimo arrivato, Ferrari, ed è adesso la volta, quindi è proprio arrivata.
8: E in questi casi sono anche banale, però è quello da fare. Ti chiedo come stai da un punto di vista fisico, che tipo di lavoro hai fatto in questi giorni, quanto ti manca per essere un giocatore disponibile per il mister e poi chiedo che cosa ti senti di portare a una squadra come l'Arezzo, che non è promossa in Serie B, però Serie B se non sbaglio l'hai fatta 3 volte, una salvezza, una promozione, l'ultimo anno è andato male a Salerno, ecco, che tipo di campionato è, che cosa pensi di poter dare a questa squadra?
9: Intanto fisicamente ho lavorato tanto, anche perché comunque io la prima parte di ritiro l'ho fatta con la squadra in cui ero prima, perché comunque avevo un altro anno con opzione a Dubai, è stata una scelta mia e della mia famiglia di interrompere il contratto, e quindi quella parte lì l'ho fatta tutta con il Dubai. Poi avevo un personal mio personale, quindi mi sono allenato costantemente tutti i giorni, eccetto la domenica, e quindi fisicamente, anche avendo fatto dei test in questi giorni, comunque sono in bolla, diciamo, sto bene. E quanto manca per diventare in forma al 100%? Non lo so, ma penso nella mia carriera non essere mai stato al 100%, perché comunque la condizione fisica, o vuoi c'è una botta o c'è qualcos'altro, qualcosa succede sempre. Quindi io queste 2 settimane sicuramente mi hanno aiutato a prendere maggiormente condizione, a conoscere i compagni, a comunque entrare in un gruppo che comunque è già formato, e quando c'è un gruppo già formato bisogna entrare, non dico in punta di piedi, però comunque bisogna farsi conoscere sia umanamente che come giocatore. Quello che posso portare sicuramente è la mia esperienza, quella lì la metterò a disposizione dei compagni, del mister, senza nessun problema. Vengo qua con tanta umiltà e tanta voglia di fare, perché per me questa è, diciamo, una seconda ripartenza, perché comunque, sai, quando si è giovani non vedi l'ora di fare, sfondare, fare. Poi dopo ho fatto questa scelta di uscire dall'Italia, e quando torni la gente non sa mai come stai, come non stai, e quindi intanto ringrazio il direttore, il presidente, il mister della fiducia che mi hanno dato, perché comunque questo era importante per me, e quindi sono qua con la massima passione e voglia da poter aiutare tutti per raggiungere l'obiettivo.
2: Concludiamo il nostro appuntamento ricordandovi che oggi è giornata di Coppa in Eccellenza, queste le partite in programma: Figliene Baldaccio Bruni, Sansovino Antella, Valentino Mazzola Poggi Bonzi, Lastrigiana Montespertoli. Fatto salvi quelli che sono gli accordi fra le società, gli orari ufficiali dell'inizio delle gare sono le ore 15. Vi do conto di un trasferimento che non è passato inosservato, quello di Morgan Gori, che è approdato in casa al Beroro. Per i rossiblù, quindi, di mister Riccardo Franchi è arrivato Morgan Gori, classe 2005, che nelle scorse ore o giorni ha risolto il proprio contratto con la Castiglionese. Un grande ritorno in casa Baldaccio Bruni invece, perché torna in biancoverde per la terza volta Matteo Vaccherecci, portiere classe 1990, che già nella gara contro il Montespertoli sedeva in panchina. Vaccherecci, non è ancora il momento di appendere i guanti al chiodo, torna quindi a giocare alla Baldaccio. Mi stava per sfuggire l'incontro per la Coppa Italia a Terranova Bracciolini, Terranova Traiana, ancora Prato, ore 16. Ci sentiamo domani, Giorgio Fanelli, GR Valdichiana, Castiglion Fiorentino.
10: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.

Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12:30.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri.

0: In memoria del 7 ottobre 2023 in Israele si ricordano le vittime degli attacchi di Hamas, quando 1200 persone furono uccise e 251 prese in ostaggio. Alle 6:29 un minuto di silenzio dei familiari delle vittime riunite a Reim, dove era in corso il festival musicale Nova. Ucraina, 9 morti per gli attacchi russi. Nella regione di Chernihiv un attacco ha colpito un grattacielo nella città di Priluki. Si contano almeno 9 morte, 2 persone uccise anche a Kiev. Raid anche su altre città ucraine. Chiamati a testimoniare Cristo attraverso l'amore, la giustizia e la pace. Così Papa Leone all'udienza del mercoledì. L'invito ai fedeli a recitare il Rosario per la pace, ricordando la festività odierna della Beata Maria Vergine del Rosario. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Terzo anniversario degli attacchi terroristici di Hamas contro Israele. In un solo giorno, quel 7 ottobre, furono 1200 le vittime, in gran parte civili, 251 gli ostaggi portati a Gaza. Antonella Mazza, Teruè.
1: Partì dal cielo l'operazione Diluvio lanciata dal gruppo di Hamas contro Israele. Intorno alle 6:30 di sabato, giorno del riposo ebraico, dalla striscia di Gaza vennero lanciati numerosi razzi mentre sirene di allarme risuonavano in diverse città israeliane. Utilizzando i più disparati veicoli, da motociclette a deltaplani, riuscirono a superare le barriere di confine i miliziani palestinesi. Furono circa 300 i terroristi impegnati nei diversi attacchi. Nel sud di Israele sorpresero i giovani che stavano ballando al festival Supernova. Fecero irruzione nei kibbutz intorno alla striscia, uccidendo casa per casa, violentando, facendo prigionieri. Feroce e immediata la risposta del premier Benjamin Netanyahu. Israele in guerra, disse, avviando l'operazione Spade di Ferro, che ha portato alla distruzione di Gaza e della sua popolazione. A 3 anni di distanza non è ancora terminata, come non si sono risolte le tante domande e i punti oscuri di quel 7 ottobre che ha cambiato per sempre il conflitto centenario in Medio Oriente tra ebrei e palestinesi. Antonella Mazzatruel, linea allo studio.
0: E come dicevamo, i familiari delle vittime questa mattina all'alba alle 6:29 hanno osservato un minuto di silenzio a Reim, dove si svolse il festival musicale Nova, attaccato da Hamas. Sentiamo proprio da Reim la corrispondente Alessandra Buzzetti. Buongiorno Alessandra.
2: Buongiorno, sì, qui a Reim è un pellegrinaggio silenzioso che continua anche in questo momento. Ci sono i familiari delle vittime, furono 378, 344 civili e 44 ragazzi furono trascinati ostaggi all'interno della striscia di Gaza. 3 anni dopo, ci sono, qui non ci sono, diciamo, cerimonie istituzionali. Questa sera ci sarà un grande evento a cui parteciperà il presidente israeliano Herzog con sopravvissuti anche ex ostaggi, ma non vogliono dare palcoscenici ai politici. Abbiamo visto questa mattina qui venire il leader dell'opposizione Eisenkot, anche il leader dell'altro partito opposizione Bennett e anche Yair Golan, ma in visite assolutamente private, perché come si diceva nel servizio precedente, certamente il fallimento più grande dal punto di vista della sicurezza dello Stato di Israele ha un peso importante in queste settimane che, ricordiamo, sono di campagna elettorale. Ci saranno il 27 ottobre prossimo. Abbiamo parlato con un po' di familiari dei ragazzi che sono stati uccisi e la maggioranza ci hanno detto che Netanyahu deve andarsene, che non è possibile che fino ad oggi, dopo 3 anni, non ci sia stata una commissione d'inchiesta indipendente che abbia spiegato come sia stato successo. Ma oggi continua, come dicevo, anche proprio il giorno del dolore e della commemorazione, tantissimi anche giovani che vengono a ricordare i loro amici che sono stati uccisi qui esattamente 3 anni fa. Darei la linea, può tornare a voi.
0: Grazie ad Alessandra Buzzetti. Gli atti di terrorismo resteranno per tutti i popoli un doloroso monito affinché siano per sempre condannate e respinte con fermezza le piaghe barbare e incivili del terrorismo, dell'antisemitismo e di ogni forma di odio su base etnica e religiosa. Così il presidente Mattarella, per l'occasione, che ha ricordato anche come le operazioni militari condotte dalle forze israeliane a Gaza hanno provocato una devastazione umana e materiale di intollerabile gravità. Qualsiasi episodio di antisemitismo non può e non deve trovare alcuna giustificazione, mai. Ma c'è anche un legame nel dolore, il conflitto non può cancellare il volto dell'altro. Per questo possiamo condannare il 7 ottobre ed anche la violenza che tanta morte e distruzione ingiustificata ha provocato a Gaza. Così il cardinal Zuppi, presidente della CEI, che ieri sera ha partecipato alla preghiera nella sinagoga di Roma. Cambiamo pagina. Ucraina, 11 morti per gli attacchi russi, colpita la regione di Kherkiv e la città di Kiev. Marco Burini.
3: Missili e droni su Kiev e Chernihiv, morti e feriti, terrore. Putin festeggia così il compleanno, oggi ne fa 74, coltivando la sua ossessione per l'Ucraina. Il boss del Cremlino ha ordinato ai suoi di bombardare senza sosta le città, colpire le infrastrutture civili, scuole, ospedali, ponti, palazzi, centrali energetiche, per sfiancare la popolazione, lasciarla al buio e al gelo. Ma Zelensky resiste, denuncia gli attacchi russi sui civili, in tutto almeno 11 morti per i raid su Kiev, Chernihiv, Kremenchuk, Dnipro, Oleksandria, e chiede agli alleati sistemi di difesa antimissile Patriot. Oggi nella capitale è arrivato il comitato militare della NATO, guidato dall'ammiraglio Cavo Dragone. Si è confrontato col nuovo capo delle forze armate ucraine, Drapati, mentre Mosca rivendica di aver colpito le aziende che producono missili da crociera e droni. Marco Burini, linea allo studio.
0: Veniamo alla politica italiana. Legge elettorale, la Camera approva la fiducia sull'articolo 3 con 228 sì. Per noi, in diretta da Montecitorio, il nostro Augusto Cantelmi. Buongiorno Augusto.
4: Buongiorno Franco, sì, l'attenzione politica era concentrata a questo voto, il terzo è arrivato il via libera della Camera, che sarebbe alla terza fiducia dopo le due di ieri poste dal governo su tre articoli che sono stati modificati dalla legge elettorale, ricordiamo, nel passaggio al Senato. Nessun inciampo dunque finora, come invece era successo lo scorso luglio nel nodo preferenziale. Occhi puntati ora sulla giornata di domani con il voto sull'intero provvedimento a scrutinio segreto, un passaggio chiave per il futuro della legislatura. In caso di bocciatura, ricordiamo, la Presidente del Consiglio Meloni ha già annunciato che salirà al colle per rassegnare le dimissioni. Al contrario, per le opposizioni si è di fronte ad una riforma palesemente incostituzionale. Altro tema, quello economico, con la ripresa della salita del prezzo del diesel, con la fine dello conto sugli accise di 6 centesimi, la situazione dei distributori torna a livelli di preoccupazione, il governo per ora non ha attivato il meccanismo delle accise mobili, cioè la restituzione dei soldi che incassa in più per l'aumento dei prezzi. Vedremo cosa accadrà. Da Montecitorio, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
0: Grazie Augusto per il punto. Veniamo alla cronaca. Tentato suicidio in carcere Salim El Kudri, 31enne, che il 16 maggio ha investito 8 persone in centro a Modena, uccidendo una donna. Alessio Orlandi.
5: Avrebbe ingerito un mix di farmaci per il cuore sottratti al compagno di cella. È in questo modo, secondo fonti penitenziarie, che Salim El Kudri ha tentato di togliersi la vita ieri sera nel carcere di Sant'Anna. È il 31enne marocchino che il 16 maggio scorso, a bordo di un'auto, investì 8 persone che camminavano lungo la via principale di Modena. Per quel folle gesto, 2 mesi dopo morì in ospedale Monica Esposito, 55 anni, mentre una turista tedesca subì l'amputazione di entrambe le gambe. El Kudri è stato soccorso nella serata di ieri dagli agenti e trasportato in ospedale in stato di incoscienza. Si è poi ripreso e non sarebbe in pericolo di vita. Si parla di questo episodio perché l'uomo è conosciuto, ma ogni 33 ore in questa regione una persona reclusa tenta di uccidersi, ha affermato il garante per i detenuti dell'Emilia Romagna, Cavalieri, chiedendo che venga loro riconosciuto il diritto a essere considerati ancora umani. Secondo la perizia psichiatrica chiesta dalla procura, El Kudri, per la prima volta presente in aula venerdì scorso, era capace di intendere e volere quando alla guida della sua C3 travolse i passanti nel centro di Modena. Alessio Orlandi, linea allo studio.
0: Cambiamo pagina. Siamo chiamati a testimoniare Cristo attraverso l'amore, la giustizia e la pace. Così Papa Leone, oggi all'udienza del mercoledì. Il pontefice ha invitato i fedeli a recitare il rosario per la pace, ricordando la festività odierna della Beata Maria Vergine del Rosario. Cristiana Caricato.
6: All'udienza generale in piazza San Pietro, nei saluti ai pellegrini arabi, Papa Leone invita a lavorare per la giustizia e la pace.
7: Siamo chiamati a testimoniare Cristo attraverso l'amore, la giustizia e la pace, per costruire un mondo in cui il bene comune e la fraternità prevalgano tra tutti.
6: poco più tardi, ricordando la memoria liturgica della Vergine del Rosario, rinnova l'invito a recitare la preghiera mariana eletta strumento indispensabile dalla grotta di Massabiella ai giardini vaticani per implorare il dono della pace in un momento di grande conflittualità a livello globale. Nella catechesi sui documenti del Concilio Vaticano II, la meditazione sulla Gaudium et Spes, testo principe sulla missione della Chiesa nel mondo contemporaneo, sostenere le domande vere del cuore contro la pressione che la logica del profitto e la manipolazione dell'informazione esercitano, la raccomandazione del pontefice per una chiesa missionaria in cui tutti i battezzati partecipino alla costruzione della città terrena senza separare fede e vita quotidiana. Cristiana Caricato, linea allo studio.
0: Un'ultima notizia: Nobel per la chimica è stato assegnato al francese Enrique Hagan e al giapponese Kenzo Soari. I due scienziati hanno aperto la strada a nuove tecnologie importanti, soprattutto per la produzione di farmaci. Da Franco Rossi al microfono e Danilo Caruso in regia, un augurio di buona giornata.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Israele commemora la strage del 7 ottobre 2023. I familiari delle vittime hanno osservato nella mattinata un minuto di silenzio nei luoghi presi d'assalto da Hamas esattamente 3 anni fa, l'attacco più letale mai avvenuto nel paese che scatenò la vasta offensiva nella striscia di Gaza. Un minuto di silenzio anche al Parlamento israeliano, la Knesset. Dal Presidente della Repubblica Mattarella il messaggio: fermezza contro l'antisemitismo a Gaza. Intollerabile devastazione umana. La Premier Meloni: nessuna causa giustifica il massacro. Hamas deponga le armi, chiede l'alto rappresentante della politica estera dell'Unione Europea, Kaya Kallas. La legge elettorale: la Camera approva la fiducia all'articolo 3 con 228 sì. Si tratta dell'ultima questione di fiducia posta dal governo. Ieri il via libera alle prime due. Domani alle 12.30 il voto finale a scrutinio segreto. Sentiamo Augusto Cantelmi.
2: Questo voto, il terzo, è arrivato il via libera della Camera, che sarebbe alla terza fiducia dopo le due di ieri poste dal governo su 3 articoli che sono stati modificati dalla legge elettorale, ricordiamo, nel passaggio al Senato. Nessun inciampo dunque finora, come invece era successo lo scorso luglio nel nodo preferenze. Occhi puntati ora sulla giornata di domani con il voto sull'intero provvedimento a scrutinio segreto, un passaggio chiave per il futuro della legislatura. In caso di bocciatura, ricordiamo, la Presidente del Consiglio Meloni ha già annunciato che salirà al colle per rassegnare le dimissioni. Al contrario, per le opposizioni c'è di fronte ad una riforma palesemente incostituzionale. Altro tema, quello economico, con la ripresa della salita del prezzo del diesel, con la fine dello sconto sugli accise di 6 centesimi, la situazione dei distributori torna a livelli di preoccupazione. Il governo per ora non ha attivato il meccanismo delle accise mobili, cioè la restituzione dei soldi che incassa in più per l'aumento dei prezzi. Vedremo cosa accadrà. Da Montecitorio, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: In Ucraina salgono a 15 morti il bilancio delle vittime di una serie di attacchi russi questa notte sul paese. 9 le persone che hanno perso la vita, fra cui alcuni bambini, in un raid che ha colpito un condominio a Kiev. È un regalo di compleanno di Putin, commenta il presidente ucraino Zelensky oggi a Kiev. Visita il comitato militare della NATO. In Francia il difficile ritorno fra i banchi dopo le proteste di ieri, danni per oltre 10 milioni, 30 mila studenti senza aule. Stasera l'intervento del premier Le Cornu per rispondere alle richieste dei liceali. Attività ancora sospese in 528 licei e sono previste per oggi ancora nuove manifestazioni. È morta oggi Barbara Spinelli, ex europarlamentare, giornalista, figlia di Altiero, fra i padri fondatori dell'Unione Europea. La Spinelli aveva 80 anni. È tutto, grazie per l'ascolto.

Daniele Caruso che ritrovo in regia per questo appuntamento finale 15, anche con le classifiche di Blue 2000, ogni giorno un contenuto diverso, un'emozione diversa da ascoltare con le nostre belle canzoni che fanno parte della Chart Italia, della classifica ufficiale di Blue 2000 oppure quella di Air One, ma ci sono anche contenuti legati a cinema e libri, e proprio di questi parleremo oggi con i libri più venduti negli ultimi 7 giorni nel nostro paese e anche i film più visti al cinema, ovviamente secondo i dati Cinetel del box office nazionale. Magari state leggendo un libro che vi piace particolarmente, non necessariamente anche nella top 10 della chart, oppure un film che avete visto al cinema e volete condividere con noi, diretta @radioinblu.it.

0: libri.
1: Sono i libri i protagonisti della prima mezz'ora del nostro appuntamento di questo mercoledì con le classifiche. Alla numero 10 scende un ex numero 1 tra i libri più letti. Troviamo il caso romance di questo periodo dell'italianissima Felicia Kingsley, che ha questo pseudonimo tutto straniero, per First Lady per caso di Newton Compton, alla numero 10 questa settimana. Alla numero 9 in leggera discesa una saga familiare sulle rive del Danubio, una opera mondo così come è stata definita, che ha il ritmo che solo uno scrittore di 20 anni, pensate, soltanto 20 anni, Nelio Biderman, che ha firmato questo Il Hazar, una saga familiare, una famiglia straordinaria, un romanzo che può avere anche il sapore di un classico del passato, e Nelio Biderman si afferma come una delle scritture, delle penne più originali e profonde della narrativa europea contemporanea. Leggera discesa per la saga Il Hazar, al numero 9 questa settimana, edizioni Guanda. Al numero 8 abbiamo il Mystery, le venature di giallo di Pier Giorgio Pulixi, con il libro Il Fattore Gatto, che si trova in leggera discesa, edito da Marsilio. Andiamo alla numero 7, c'è il caso editoriale della scorsa estate, ovvero Murdoku, questi aneddoti, questi casi misteriosi da risolvere con la logica, come in uno schema del Sudoku, edito da Magazzini Salani e scritto da Garand, anzi più che altro ideato soprattutto negli schemi del Sudoku, dove sono contenuti questi enigmi tutti da scoprire. C'è Nonna Grufalò, che è il libro preferito dal nostro Daniele

mentre invece qui circolavano delle voci su un grande successo tutto italiano del cinema, che poi magari analizzeremo più tardi nella seconda parte del nostro appuntamento con il box office nazionale. Ritorniamo alla musica, lo facciamo con il nuovo singolo di Malika Ayane, si intitola Detto tra noi.

Don't Stop the Music, se lo dice Jamie Callum, noi non la fermiamo mai, ci fermiamo soltanto per dirvi, anzi per raccontarvi, le prime 5 posizioni della chart dedicata ai libri più venduti nel nostro paese. Al numero 5 c'è un altro libro per i più piccoli, illustrato, Il ladro di zucche di Hemming, che mantiene la sua posizione stabile rispetto a 7 giorni fa, DM Edizioni. Abbiamo una new entry alla numero 4, si intitola Felice, il libro di Mauro Corona, un estratto da questo libro è stato presentato nei giorni scorsi anche sui social, un nuovo libro di Mauro Corona, Felice, dove lui fa i conti con la prematura scomparsa del fratello e qui scattano nostalgia e rimpianti e porta anche il lettore in un al di là immaginario e immaginato come un'immensa solitudine molto profonda. Questo libro, Mauro Corona Felice, numero 4, new entry, edito da Bompiani. Andiamo ai magnifici 3 della settimana, tra i più letti per quanto riguarda questa settimana, gli ultimi 7 giorni, abbiamo Liberi Tutti e in questo caso è una new entry, il nuovo romanzo di Chiara Gamberale, che ha sempre la bravura di tratteggiare dei personaggi al centro delle sue storie, è un tempo anche di trasformazione di queste persone in modo che da piccoli non si trasformino in adulti a forma di una ferita, e quindi capirete poi leggendo il libro di cosa si parla, ovviamente una saga familiare, anche tanti aspetti della vita di questi protagonisti all'interno del libro Liberi Tutti della Gamberale, edito da Feltrinelli, la più alta nuova entrata della settimana. Cosa cambia nelle prime 2 posizioni? Praticamente nulla, se non che una inversione di posizione dalla numero 1 alla numero 2 e viceversa, perché scende dalla 1 alla 2 Quando l'Italia rinacque di Aldo Cazzullo, Il nostro rinascimento di Harper Collins, libro storico appunto che riguarda la storia di tutti noi del nostro paese, proprio centrato con un focus sul rinascimento, mentre invece la nuova numero 1 della settimana è un libro che la scorsa settimana abbiamo ampiamente analizzato alla posizione numero 2 ed è praticamente la storia del Canto del Cigno di Charles Spencer, fratello di Lady Diana. Nel Canto del Cigno, edito da Mondadori, Charles Spencer dichiara tutte le emozioni provate in negativo, ovviamente per la scomparsa della sorella Diana, e parla pubblicamente nel dettaglio di sua sorella come nessuno ha mai fatto prima, e quindi la figura di Lady Di continua a essere nel nostro immaginario, nei nostri cuori. Il Canto del Cigno è il libro più letto in Italia, edito da Mondadori.

incredibile voce di Mina con Vento di passione, quanti libri e soprattutto anche quanti film con canzoni tratte dalla storia discografica di Mina sono stati realizzati, veramente tanti. Mi viene in mente ovviamente uno tra i tanti registi, soprattutto quello che saccheggia di più tra virgolette dalla discografia di Mina, è Ferzan Özpetek con i suoi film. E in qual caso parliamo anche di film nelle classifiche tra poco con i 10 film più visti.

lista della seconda parte delle classifiche di questo mercoledì 7 ottobre con i 10 film più visti nel nostro paese, che un po' rispecchiano anche i gusti ovviamente oltreoceano. Vediamo un po' alla numero 10 calo fisiologico necessario e dovuto per Odissea di Nolan, che ci ha accompagnato veramente per tutta l'estate al cinema con grande successo e che comunque rimane in top 10 alla numero 10. Numero 9 abbiamo questa commedia caustica di Olivia Colman, se non sbaglio questo è il nome della regista e dell'attrice, di Invite, il piacere tutto nostro, che realizza questo film per I Wonder Pictures. Nel nostro paese ha già raggiunto 1.700.000 euro. Al numero 8 abbiamo la new entry della settimana, una delle tante, le altre le troveremo anche in vetta, La città dei vivi, film italiano che arriva direttamente dalla regia di Edoardo Gabriellini, presentato all'ultima mostra internazionale del cinema di Venezia nella sezione Orizzonti, ha avuto anche un buon successo, tratto dall'omonimo romanzo di Nicola Lagioia pubblicato da Einaudi nel 2020. Il film porta sul grande schermo questa storia di formazione con protagonista un giovane ragazzo, storia che si interrompe bruscamente raccontando la vita di questo ragazzo alla ricerca della sua strada e il trauma anche di una violenza improvvisa. La città dei vivi, new entry, Eagle Pictures, numero 8 questa settimana. Numero 7 in discesa, la riscossa dei documentari, ne abbiamo parlato la scorsa settimana con dei documentari molto importanti. Il primo è The BB Files, che scende, produzione americana della Mescalito Film, alla numero 7 oggi. Numero 6 abbiamo ancora gli eroi a stelle e strisce tutti americani, ovvero gli Avengers, che ritornano con questa avventura già datata di qualche anno, che venne riproposta al cinema Endgame in versione extra con scene inedite anche del film, che già durava diciamo 3 ore più o meno l'originale. Adesso con queste scene extra si sfiorano credo le 3 ore e mezza tutte. Avengers Endgame Extra serve un po' per fare anche il punto della situazione in vista dell'uscita di Doomsday, che è molto atteso dai fan degli Avengers, il nuovo capitolo che uscirà durante le festività natalizie. Numero 6 oggi per questo film. Alla numero 5 abbiamo il tema horror, thriller, più horror che thriller direi, dei noti videogiochi, Resident Evil, che insomma rimane stabile alla quinta posizione rispetto a 7 giorni fa. Tra poco le prime 4 e dalla 4 alla 1 ci sono tante sorprese, a cominciare da un flop internazionale e non soltanto nel nostro paese.

Rispetto a quando parliamo di canzoni attuali, le ascoltiamo nelle classifiche degli altri giorni, in questa giornata in cui parliamo anche di libri e cinema, l'occasione anche per riascoltare brani dal passato come questa bellissima di Joe Cocker del 2002. Allora, eravamo arrivati alla numero 4 tra i film più visti in sala nel nostro paese, anche da noi è un mezzo fallimento, non vogliamo dire del tutto, perché insomma la posizione numero 4 in nuova entrata non mi sembra poi così un disastro per il film nuovo con Tom Cruise di Alejandro Iñárritu. Parliamo di Digger, che era stato pompato con trailer tutto spiano anche della carriera precedente di Tom Cruise. Era uscito questo teaser in cui lo stesso protagonista praticamente era messo in coda a un montaggio di 2 minuti, molto per un trailer effettivamente, di scene tratte da altri film di Cruise, ed era un modo per promuovere questo Digger come il punto di arrivo di una lunga carriera fatta di grandi film. E sulla carta, e almeno per chi l'ha visto, il film è veramente bello. Negli Stati Uniti però ha incassato soltanto 8 milioni di dollari ed è quinto nella classifica settimanale del box office, quindi si può parlare già di flop assoluto rispetto a quello che è costato. Ovviamente, per fare un paragone, un anno fa nello stesso periodo un altro film d'autore di Paul Thomas Anderson, che tra l'altro vinse anche l'Oscar poi una battaglia dopo l'altra con una star come Leonardo DiCaprio, ne guadagnò 22 in America nel primo fine settimana. Era un incasso ovviamente al di sotto delle aspettative, anche in quel caso impedì di ripagare il budget della produzione, però era decisamente buono se paragonato a quello di Digger, che doveva nelle intenzioni anche rilanciare Tom Cruise nella versione un po' più drammatica, quindi lontano dagli stereotipi dei suoi ruoli precedenti d'azione. E si parla anche di un film che doveva essere nominato a diversi Oscar. La Warner ha creduto così tanto in questo film, ci ha investito molto, 150 milioni di dollari, ma anche considerando il film su cui puntare anche per i prossimi Academy Awards. Numero 4 questa settimana, Digger, se l'avete visto battete un colpo, fateci sapere. Al numero 3 abbiamo Heart of the Beast, Nel profondo selvaggio, questo film di cui abbiamo parlato la scorsa settimana. Mantiene la sua posizione stabile questa produzione americana di Eagle Pictures, in cui c'è Brad Pitt e il suo cane che gli fa compagnia per tutta la pellicola. Numero 2, new entry per questo thriller dalle atmosfere noir tratto da un noto romanzo, si intitola Verity, thriller psicologico in cui compare nel cast Anne Hathaway, ormai è presente dappertutto, e questo è il suo anno da Odissea in poi di Christopher Nolan, Dakota Johnson e Josh Hartnett, che è stato visto recentemente anche lui in Oppenheimer di Nolan. Ricordiamo che questo film ha una storia che deriva da un romanzo, la pellicola doveva essere già prodotta e realizzata nel 2020, ma è soltanto nel 2024 che lo sviluppo del film è entrato concretamente nel vivo e pare piacere questo giallo dalle atmosfere noir, Verity, nel nostro paese al numero 2, nuova entrata. Quale sarà la numero 1 della settimana? Rimane stabile lì il documentario dei record, che è stato anche premiato a Venezia quest'anno, il documentario diretto da Yuval Abram, si intitola NASA, ha sorpreso il box office italiano, tanto che hanno deciso di prolungare la sua permanenza in sala. Pensate che il film doveva essere mantenuto in sala soltanto per 3 giorni, adesso continua la sua corsa ed è il film più visto, con oltre 3 milioni di euro di incasso soltanto nel nostro paese.

Saluti e baci ai nostri ascoltatori meravigliosi, ad esempio la nostra amica Mary, che è uscita dalla sala ieri molto convinta di aver visto un buon film, quello con Tom Cruise, di cui vi abbiamo chiesto prima qualche info in più, se siete andati a vederlo ovviamente in questi giorni. Ovviamente parliamo di Digger, quindi grazie per la tua mini recensione che è arrivata via mail a diretta@radiumblu.it. Ritorniamo alla musica italiana, sta per arrivare un suo nuovo singolo, ma noi lo recuperiamo con L'Essenziale. Lui è Marco Mengoni.

L'essenziale, anzi l'importante, è esserci anche nel weekend. Vi ricordo l'appuntamento con le classifiche riassuntive di tutta la settimana, in cui non ci saranno libri e cinema perché vi diamo i dati freschi freschi aggiornati durante la settimana, però sabato e domenica recuperiamo tutte le chart musicali che ci accompagnano in questi giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 15. Grazie ancora a Daniele Caruso in regia, vi lascio con Jackson Browne.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Israele commemora la strage del 7 ottobre 2023. Familiari delle vittime hanno osservato nella mattinata un minuto di silenzio nei luoghi del sud del paese presi d'assalto da Hamas esattamente 3 anni fa. L'attacco più letale mai avvenuto in Israele, che scatenò la vasta offensiva nella striscia di Gaza. Un minuto di silenzio alla Knesset, il Parlamento israeliano. Il Presidente della Repubblica Mattarella nel suo messaggio evidenzia Gaza intollerabile devastazione umana. Fermezza contro l'antisemitismo. La Premier Meloni: nessuna causa giustifica il massacro. Legge elettorale, l'Aula della Camera ha approvato con 214 sì e nessun contrario l'articolo 8 su cui il governo non aveva posto la fiducia. L'articolo in questione estende il diritto di voto al di fuori sede ai caregiver familiari. Le opposizioni si sono astenute. Domani il voto finale a scrutinio segreto. L'opposizione attacca e si dice pronta al ricorso alla Consulta. In Ucraina massicci attacchi russi nella notte, 15 in tutto le vittime, 9 i morti per un raid su un condominio a Kiev. Fra le vittime ci sono anche dei bambini. E continua intanto la battaglia nel Mar Nero tra Russia e Ucraina. 2 navi cargo sono state colpite ieri al largo della Bulgaria, tratti in salvo gli occupanti di un'imbarcazione, mentre l'equipaggio di un'altra risulta disperso. Recitate il rosario, l'invito di Papa Leone ai fedeli oggi in occasione della festività della Beata Maria, Vergine del Rosario, al termine dell'udienza generale dedicata a una catechesi sulla Gaudium et Spes.
2: All'udienza generale in piazza San Pietro, nei saluti ai pellegrini arabi, Papa Leone invita a lavorare per la giustizia e la pace.
3: Siamo chiamati a testimoniare Cristo attraverso l'amore, la giustizia e la pace, per costruire un mondo in cui il bene comune e la fraternità prevalgano tra tutti.
2: Poco più tardi, ricordando la memoria liturgica della Vergine del Rosario, rinnova l'invito a recitare la preghiera mariana, eletta strumento indispensabile dalla grotta di Massabiella ai giardini Vaticani per implorare il dono della pace in un momento di grande conflittualità a livello globale. Nella catechesi sui documenti del Concilio Vaticano II, la meditazione sulla Gaudium et Spes, testo principe sulla missione della Chiesa nel mondo contemporaneo. Sostenere le domande vere del cuore contro la pressione che la logica del profitto e la manipolazione dell'informazione esercitano. La raccomandazione del Pontefice per una Chiesa missionaria in cui tutti i battezzati partecipino alla costruzione della città terrena senza separare fede e vita quotidiana. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Negli ultimi 4 anni tagli invisibili alla sanità pubblica per 18,8 miliardi di euro. Nel 2024 oltre 5,8 milioni di italiani hanno rinunciato agli esami a causa dei tempi lunghi d'attesa. E quanto emerge dal nuovo rapporto sulla sanità della Fondazione Gimbe. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole di In Blu 2000.
1: Queste sono le parole di In Blu 2000, c'è Daniele Caruso in regia, siamo pronti per iniziare il nostro pomeriggio fino alle 16.30 e lo faremo in musica anche con un ospite in studio tra poco, molto atteso, ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi, ma naturalmente abbiamo anche l'occasione per parlare di tante cose legate alla musica, artisti italiani e internazionali, soprattutto poi nell'ultima mezz'ora del nostro appuntamento di oggi con tutte le curiosità che prepariamo per voi, perché al lavoro già dal mattino per preparare anche le parole di In Blu 2000, insieme a voi anche con i vostri messaggi. Diretta at radioinblu.it, questo è il nostro indirizzo di posta elettronica. Iniziamo con Ernia, questa è Dedica.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Una dedica speciale anche dagli ascoltatori che seguono questo grande personaggio della musica italiana, prima di tutto persona e poi personaggio e soprattutto artista, Marco Masini, benvenuto.
2: Ciao, buon pomeriggio, grazie mille.
1: Ciao Marco, è un piacere ritrovarti qui, anche perché insomma ne sono passate di cose dall'ultima chiacchierata che abbiamo fatto in questo studio. C'era, diciamo, l'idea di creare questo duetto con Fedez, no? Per il Festival di Sanremo, che si è avverato, quindi quest'anno c'è stato questo duetto che è male necessario, che ascolteremo tra poco. E da lì in poi tante soddisfazioni per te in quest'anno, Marco.
2: Sì, beh, diciamo che l'idea di cantare in due a Sanremo è nata prima, è nata quando Federico mi ha chiamato per realizzare la cover di Bella Stronza. Sì. E da lì è nato poi la voglia reciproca di portare avanti quel progetto. E quando abbiamo capito che c'era un argomento che volevamo far arrivare addirittura a una terza generazione, unendo la mia e la sua come male necessario, abbiamo deciso di provare a scrivere anche musicalmente questa nostra idea, con la, ovviamente, la collaborazione di Federica Abate, di Cripo, di Antonio Iammarino e di Alessandro Lacava. E da lì è nato questo progetto che ci ha visto insieme fino al festival e anche oltre. E poi adesso ricominciamo noi con un tour nei palazzetti dello sport.
1: Esatto, sei qui per il tour perché ci sono queste cinque date evento che sono praticamente il nuovo Marco Masini Live 2026, che poi è la costola ideale autunno-inverno di quello che è successo anche in estate, Marco.
2: Beh sì, abbiamo fatto una prima parte nelle arene estive e ci siamo divertiti molto con un tipo di spettacolo dinamico e sicuramente diverso da quello che abbiamo portato in teatro fino a poco tempo fa, tipo l'anno scorso, ma nei palazzetti sicuramente cambieranno ancora delle cose a livello scenografico, a livello di dinamismo, a livello di musica, a livello di impatto sonoro, perché comunque poi all'aperto c'è un po' di dispersione, mentre poi quando ti rinchiudi in un palazzetto tutto viene avvolto, il suono ti avvolge in maniera completamente diversa.
1: Quindi è tutto curato anche nei minimi dettagli.
2: Beh, noi ci proviamo.
1: Giustamente Marco non si fa mancare nessuna perfezione, no? All'interno della sua struttura dei live, no? Perché i tuoi fan e tutti noi che ti seguiamo sappiamo quanto ci tieni.
2: Beh, sai, nasco un musicista, cerco di rendere più forte possibile l'emozione anche attraverso un certo tipo di cura tecnica, perché poi alla fine, anche se magari qualcuno non si può accorgere, anzi si può non accorgere che magari, che ne so, la chitarra è più alta o il pianoforte è più basso, però poi è l'insieme che ti dà un'emozione piuttosto che un'altra. Quindi il problema non è soltanto accorgersi dei dettagli, ma è poi quello che ti arriva tutto insieme, che dipende dalla tecnica, dipende dalla musica, dipende dal musicista come suona, dipende dall'impianto come suona, dipende dalla location come suona, e ci sono tutta una serie di cose che comunque ti fanno arrivare un'emozione o no. E la cosa poi più importante tra tutte queste cose è il pubblico, perché il pubblico non è assolutamente messo da parte. Il pubblico fa parte del concerto, il pubblico è il concerto,
1: è il punto centrale,
2: assolutamente,
1: di tutta l'emozione. Allora, l'abbiamo citata prima, l'ascoltiamo subito, Fedez e Marco Masini con Male Necessario.
0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho

0: qualcosa che non so.
1: Così salutiamo anche Federico, già che ci siamo. Ciao.
2: Certo, ciao.
1: Canzone che ha vinto il premio Sergio Bardotti per il miglior testo.
2: Beh sì, è un grande onore per me, io ero amico di Sergio e era molto amico di Giancarlo Bigazzi, quindi è stato un premio che mi ha gratificato tantissimo e che aspiravo anche a vincerlo, perché non l'avevo mai vinto il miglior testo. Sergio Bardotti ha rappresentato per me un grande punto di riferimento,
1: quindi anche un'emozione, no?
2: Beh certo, certo, quando ti danno un riconoscimento l'emozione c'è sempre.
1: Allora ritorniamo all'emozione del live, del pubblico, che dicevi che è centrale, è giusto per mia curiosità, ma ci sono canzoni che il pubblico ti richiede più spesso rispetto ad altre? Cioè si fa più un salto nel passato?
2: Il concerto non è un concerto a richiesta, non è un karaoke, quindi però è un karaoke perché tutti cantano. Diciamo che ci sono cose che non posso tenere fuori perché fanno parte di un successo popolare, quindi quelle che più si cantano. E poi la scelta della scaletta è anche in base a un certo tipo di ragionamento che viene fatto negli anni, nel senso magari i brani che l'anno scorso non ho fatto questa volta li metto dentro un medley, oppure cerco di dare un senso più intimo in momenti dove mi metto al pianoforte e racconto le storie magari un pochino più fragili, quelle che fanno parte veramente di un'intimità quotidiana con i genitori, con i parenti o con gli amici che ti hanno deluso, quindi, oppure ci vorrebbe Il mare stesso, che comunque rappresenta un brano rappresenta anche un momento di grande ricerca e di grande paura d'amore, quindi io credo che questo sia un concerto abbastanza dipinto con molti colori, si tratta ovviamente poi di rappresentarli e di coglierli al momento della condivisione.
1: Allora, i biglietti sono già disponibili sui canali abituali e si parte il 3 novembre da Milano all'Unipol Forum e poi si va avanti con altre 4 date.
2: Beh sì, poi andiamo avanti con Firenze il 4 di novembre, perché tra l'altro è anche
1: la tua Firenze,
2: la mia Firenze, ed è il 60° anniversario dell'alluvione del 66, mia madre faceva parte degli Angeli del Fango, quindi voglio rendere omaggio a questa città e a tutti coloro che hanno aiutato le famiglie in difficoltà di quel momento. E poi proseguiamo con Padova, arriveremo a Roma il 13 di novembre, anche Roma è una città che mi ha dato tantissimo affetto in questi 36 anni, e chiudiamo con una cosa che non credo sia una città, credo sia un universo, che è Napoli, è un universo a sé, un mondo a sé, e quindi sono insomma contento di terminare il tour lì.
1: Senti, ma c'è una nostra ascoltatrice che qualche giorno fa, sapendo che tu arrivavi, mi ha chiesto: ma più giù di Napoli non va Marco Masini? Non arriva?
2: No, quest'anno. Napoli è l'ultima tappa. Poi vediamo in futuro, l'anno prossimo non sappiamo, però per adesso ci fermiamo qua.
1: La perfezione, direi, in queste 5 date che racchiudono un po' tutte le tue anche città del cuore, come ci hai detto.
2: Sì, esattamente, sì, perché devo dire, a Milano è iniziato il mio percorso musicalmente, è proprio iniziato da qui, perché le case discografiche, i produttori, i musicisti, tutto su Milano, la musica è a Milano. A Roma c'è il cinema, però ci sono anche le TV, quindi la promozione di quello che avevo fatto a Milano poi è cominciata a Roma. E a Firenze è cominciata la vita, quindi meglio di così.
1: Che è un po' quello che stai facendo adesso, no? Stai qualche giorno a Milano, poi
2: sì,
1: torni a Firenze.
2: Sì, sono le mie 3 città. Invece Padova l'ho scelta perché io in Veneto ho cominciato a fare la musica dance negli anni 80, quindi mi ricordo di quel periodo con molta nostalgia e molta emozione. E Napoli perché veramente la musica è nata a Napoli.

0: perché la musica neomelodica è nata lì e non solo ha condizionato la nostra interpretazione e il nostro modo di scrivere, ma quella di tutto il mondo, credo, perché poi alla fine grandi successi internazionali arrivano dalla musica neomelodica napoletana e italiana. E se l'ultimo, poi pensi anche a O Sole Mio, che è il brano,
1: beh, certo, simbolo di tutto il mondo, praticamente. Sì. La fai ogni tanto nel concerto?
0: Non ci riesco, non troppo difficile, troppo difficile.
1: C'è qualcosa che Marco Masini non sa fare?
0: Tante cose.
1: Tipo?
0: Tutto. Io so solamente suonare un pochino il pianoforte e lavorare un po' in studio di registrazione e canticchiare qualche canzone.
1: Senti, ma nella vita privata, non so, tipo sai cucinare, ti metti?
0: No. Però mi intendo molto di calcio.
1: Ah, ho capito.
0: Sì, okay. Quello sì, devo dirlo con fierezza e orgoglio. Sono un grande intenditore di calcio, forse mi intendo più di calcio che di musica, pensa.
1: Fantastico.
0: Come siamo messi
1: benissimo.
0: Malissimo.
1: Allora, Marco Masini, Perfetto Imperfetto, il tuo ultimo album che ti ha dato grandi soddisfazioni, poi è arrivato in un periodo in cui hai festeggiato anche l'anno scorso i 35 anni di carriera.
0: Sì.
1: È un album nuovo, ma legato anche al passato.
0: Tutto ciò che è nuovo è legato al passato, perché noi ci si evolve ma cercando anche di ricordare chi siamo e rimanendo anche un po' coerenti con noi stessi, quindi c'è la ricerca anche di un racconto che comunque coinvolge tutti quanti noi, di una generazione che è cambiata, che è cresciuta, è evoluta, però comunque va alla ricerca di nuovo, di un nuovo centro di gravità permanente, come diceva il maestro. Di conseguenza io credo che alla fine ci sia la voglia di ripartire sempre da capo, però con la maturità acquisita e con le nuove responsabilità e con un nuovo ruolo in questa vita che prima non ci immaginavamo neanche di poter interpretare.
1: È vero, e quindi da Perfetto Imperfetto ci ascoltiamo il singolo che poi ha lanciato l'intero progetto discografico, che è E poi ti ho visto cadere. Marco Masini con noi su Blu 2000.

0: cadere.
1: E poi ti ho visto cadere Marco Masini direttamente da Perfetto Imperfetto, l'album di cui abbiamo parlato insieme a lui qui in questa bella chiacchierata pomeridiana alle parole di Blu 2000. Allora, focus sui live, quindi come sarà questo spettacolo, Marco?
0: Ma sarà uno spettacolo sicuramente coinvolgente, perché quello che è bello, no? Quando scrivi una canzone poi non vedi l'ora di poterla condividere, e questo è il momento. Quello che credo è che alla fine poi sì, il momento della creazione sia il momento che dà più soddisfazione, perché vedi crescere qualcosa di tuo, e che poi io alla fine scrivo sempre con una squadra e lavoro con autori, con ragazzi che hanno preso pian piano un posto importante accanto a me, perché non solo come autori, ma anche come ragazzi, come amici. E quindi tutti quanti noi non vediamo poi alla fine l'ora di portare quello che abbiamo scritto e quello che abbiamo realizzato in giro. Poi arriva la corazzata delle canzoni che fanno parte di una vita, da Ti innamorerai a Bella stronza, a Vaffanculo, a Cenerentola innamorata, a Raccontami di te, a Principessa, a Ti vorrei, alle ragazze serie. Ci sono una serie di cose che alcune di loro tra l'altro saranno inserite in un medley molto dinamico, poi ci saranno altre cose invece molto più romantiche, sempre in un medley di grande romanticismo, con l'uso sì della tecnologia, ma soprattutto con l'uso dell'uomo che suona, perché poi alla fine io sono musicista e mi piace regalare quello che noi facciamo in diretta e non quello che magari ci propone una tecnologia più avanzata, che poi standardizza tutto e mette tutto in uno stesso pacchetto. E poi ci sarà il coinvolgimento della gente, perché la cosa più bella è condividere proprio con la gente. Però è uno spettacolo dinamico sia a livello visivo che a livello di musica, di impatto, di parametro sonoro, perché avrà gli arrangiamenti originali, perché le canzoni devono essere fatte in modo originale, perché sennò non ritorni nel punto esatto dove tu l'hai ascoltata la prima volta. Però ci sarà ovviamente, grazie alla tecnologia, anche la definizione, nel senso è come se io prendo una foto ingiallita e cerco di definirla meglio, in modo che qualsiasi particolare che prima non si era notato adesso si possa notare di più.
1: Senza parlare dell'intelligenza artificiale nella musica, avrai una tua idea ovviamente anche su questa nuova frontiera.
0: Io sono d'accordissimo all'intelligenza artificiale, soltanto contrario all'uso dell'intelligenza artificiale per costruire armi e per fare la guerra. Per il resto l'intelligenza artificiale porterà una nuova frontiera, porterà ancora più creatività, perché comunque quando tutti la useremo ci sarà sempre quello che si
1: differenzierà.
0: Certo, assolutamente, perché se no allora saremmo tutti in grado, e non sarà così, ma l'intelligenza artificiale ci consentirà di trovare soluzioni, di ampliare la ricerca nella medicina, nella scienza, nella fisica, e tutto questo ci porterà a un'evoluzione. Quando poi invece ci servirà per autodistruggerci, allora lì dovremo intervenire prima.
1: E già in qualche modo ci stiamo purtroppo riuscendo, Marco, se proprio vogliamo andare.
0: Beh, anche senza l'intelligenza artificiale, quindi non cambierebbe niente.
1: Vabbè. Allora, Marco, che strano, perché sei uno dei pochi che approva l'intelligenza artificiale.
0: No, non sono uno che approva l'intelligenza artificiale, io sono uno che approva il futuro. Perché se ti dovessi chiudere, rinunciare e non accettare quello che arriva domani, tu avresti finito di vivere prima, sia come musicista che come uomo.
1: Un bel messaggio per quelli che usano la tecnologia e non se ne vergognano, ovviamente. Allora, Marco Masini Live 2026, vogliamo fare un passettino indietro nel tempo prima di ricordare di nuovo tutte le date di questo live in arrivo. C'è una canzone del tuo precedente album che si intitola Allora Ciao, con cui chiuderemo oggi la chiacchierata. Cosa rappresenta per te questa canzone?
0: Beh, vedo un rimpianto. L'amore, sai... L'amore non lo scopri subito, non te ne accorgi subito quando c'è l'amore vicino a te. L'amore lo capisci più tardi, a volte lo capisci anche troppo tardi, quando ormai è già andato via. E allora ciao è il racconto di chi ha lasciato andare via l'amore e poi se n'è pentito.
1: Quanto amore c'è nella vita di Marco Masini oggi?
0: Ah, tanto amore. Io vivo d'amore, nel senso che prima di tutto io provo un grande amore per me stesso, e credo che questo si debba provare, perché se non ami te stesso non riesci a dare amore agli altri, e soprattutto se non hai un senso d'amore verso te stesso non hai la percezione di quello che può essere l'amore, e quindi non sai come fare a darlo agli altri. E poi c'è comunque un amore importante, perché la musica... Io sono nato già innamorato della musica, probabilmente mia madre canticchiava nelle aie già con la panciona, e di conseguenza forse io già da lì sono nato innamorato della musica.
1: Hai sentito già i suoni?
0: Sì, probabilmente sì.
1: Fantastico. Marco Masini è live 2026, prenotate il vostro biglietto per queste 5 date: 3 novembre a Milano, 4 novembre a Firenze, 7 novembre a Padova, 13 novembre a Roma e poi si chiude il 14 novembre
0: a Napoli.
1: Quindi ricordiamo che ti trovano dappertutto. Cioè,
0: sì, assolutamente.
1: MarcoMasini.it, poi Instagram, Facebook, non ci si annoia mai.
0: Ovviamente, oggi non ci si annoia, o forse sì, questo non si sa.
1: Allora, la lascio annunciare a te, Marco, questa bella canzone finale.
0: Sì, questo è un brano che arriva da 10 Amori, mio penultimo album, si chiama Allora Ciao, un abbraccio.

0: Circle è il nuovo singolo di James Blunt, il nostro disco blu 2000 della settimana. Noi continuiamo sull'onda della musica parlando di un festival tra i più importanti del nostro paese, un festival jazz che si tiene a Padova, il Padova Jazz Festival per l'appunto. Con noi la direttrice Gabriella Piccolo. Gabriella, benvenuta, buon pomeriggio.
1: Grazie, buon pomeriggio, grazie dell'attenzione.
0: Un'attenzione molto interessante per questa 28ª edizione, anche perché tutto partirà con una bella anteprima il prossimo 10 ottobre, ormai sì. Ci siamo.
1: Ci siamo, manca pochissimo veramente.
0: Cosa accadrà?
1: Sono molto emozionata.
0: Cosa accadrà?
1: Accadrà bene o male che si tratta di 16 concerti, come sempre, e in questi ultimi anni sono concerti che vedono, è un programma abbastanza ricco con artisti internazionali, artisti emergenti, dedicato un po' alle radici e anche all'attualità del jazz afroamericano, quindi c'è un po' di tutto, perché il festival, secondo me, secondo il mio pensiero, ma non soltanto mio, deve essere una vetrina, no? Quindi deve far conoscere, sì, realtà che magari non si vedono tutti i giorni.
0: E aspettando il festival c'è questa bella anteprima di cui abbiamo accennato, al Gran Teatro Geox, sì, di Padova,
1: esatto.
0: Amy Stewart,
1: sì,
0: grandissima protagonista.
1: Sì. Sì, esatto, che fa il paio con Dee Bridgewater, due grandi donne nella musica afroamericana che incontrano anche generazioni diverse, se vogliamo. E Dee Bridgewater sarà più o meno alla chiusura del festival, quindi un prima e un dopo di grande spessore.
0: Sì.
1: Praticamente il festival si produce in tre fine settimana, e in questi tre fine settimana che vanno giovedì, venerdì, sabato e domenica mattina, che in questi ultimi anni ha avuto veramente uno successo inaspettato, e proporremo anche luoghi e spazi molto diversi tra di loro. Proporremo mostre di fotografia, installazioni artistiche,
0: sì,
1: presentazioni di libri sul jazz, quindi un programma direi molto molto variopinto, sia come luoghi sia come, appunto, come ho detto, musicisti che presentiamo,
0: sia italiani che internazionali, lo ricordiamo.
1: Sì,
0: e questi,
1: sì,
0: luoghi,
1: sì,
0: saranno il Teatro Verdi, la Sala dei Giganti a Liviano, Centro,
1: sì,
0: Culturale San Gaetano, insomma tanti palchi per tantissimi,
1: sì,
0: eventi.
1: È un'aula dell'università, dove da tempo noi facciamo degli spettacoli con dei prezzi, anche non soltanto nell'aula ma tutto il festival, con dei prezzi molto speciali per tutti gli studenti dei conservatori e dell'università, con 5 euro per ogni concerto.
0: E poi il bello di questa manifestazione, Gabriella, è che unite anche la passione del jazz, della musica, dell'ascolto ad altre forme di espressione artistica, quindi anche ci saranno anche le letture.
1: Sì, ci sono due libri di, diciamo, uno di Claudio Fasoli, che è appunto un musicista conosciuto, un altro è Nicola Gaeta, che è un giornalista, e poi ci sono una mostra fotografica molto importante come tutti gli anni alle Scuderie di Palazzo Moroni, con 50 foto di questo fotografo giornalista inglese. Quest'anno ci sarà Tim Dickinson, e una un po' più piccola di una fotografa donna, tra l'altro Alessandra Freguia al Caffè Pedrocchi. Tra l'altro quest'anno c'è una presenza femminile di grande spessore, perché ci sono addirittura 9 musiciste leader nei gruppi, e musiciste donne anche. Per esempio il gruppo della Bridgewater è tutto al femminile.
0: È vero, è una band tutta al femminile che riproporrà,
1: sì,
0: i grandi successi, ovviamente, con l'esibizione del 6 novembre, se non sbaglio, un quartetto,
1: sì,
0: tutto,
1: sì,
0: femminile,
1: sì,
0: da,
1: esatto,
0: scoprire.
1: Sì, sì.
0: Gabriella, è una cosa che chiedo spesso a chi organizza questi festival: c'è una cosa più facile quest'anno che nell'organizzazione rispetto agli altri anni, che insomma è andata liscia come l'olio?
1: Diciamo che oramai dopo 28 anni ho una certa abitudine all'organizzazione.
0: Certo.
1: E quindi cerco di fare in modo, ho anche dei collaboratori molto validi, per cui ritengo che sia più o meno lo stesso. C'è sempre un po' di apprensione, un po' di preoccupazione, tante cose, no, da tenere sotto controllo, però non trovo che sia né più facile né più difficile. È forse più difficile perché i tempi cambiano, e proprio in questo periodo storico in cui ci sono, sappiamo, no, guerra in giro per il mondo, i costi della benzina, i costi,
0: sì,
1: della vita, quindi la gente ha forse meno attenzione verso la cultura, ma io spero che questo trend possa, perché vedo che le vendite, non solo per me ma sento anche un po' in giro altri festival, vanno molto a rilento. Speriamo poi nell'ultimo momento in cui la gente riesca a non rinunciare alla cultura, alla musica, qualcosa che non vedono tutti i giorni, perché per esempio quest'anno vengono anche gli Lou Jackets e con Kurt Elling, che sono molto contenta, perché non è facile coincidere, no, che i musicisti siano disponibili nel giorno in cui tu hai il teatro.
0: Okay.
1: E poi una rarità come Delfeaio Marsalis e la grandissima famiglia Marsalis, che per una è rarissimo che venga in Europa, quindi sono molto, molto contenta. Poi abbiamo la musica proveniente dall'Africa con questo gruppo Zangbeto, abbiamo la Cuba con Ilio, sì, Carizaris e Maria Pacheco, quindi c'è proprio una, come posso dire, un menù variopinto che presenta tanti aspetti. Sono molto, molto orgogliosa di questo.
0: E lo diciamo ai nostri ascoltatori, tutto questo lo trovate a Padova, Padova Jazz Festival, sì, 28esima edizione, 10 ottobre l'anteprima, non mancate, poi dal 22 ottobre, sì, all'8 novembre. C'è anche il sito dove prenotarsi, giusto,
1: esatto,
0: per i biglietti?
1: Sì, nel sito direttamente, scegliendo il concerto, si è indirizzati direttamente all'acquisto del biglietto, quindi il sito è padovajazz.com.
0: Perfetto.
1: E lì trovate anche tutte le curiosità, gli approfondimenti, perché così in questo momento non è che possiamo dire tutto quanto, no?
0: Certo. Poi via via
1: ci sono degli eventi anche pomeridiani, quindi c'è molto, insomma, non ci sono scuse per non venire.
0: Ci sono anche i matinee domenicali, per quelli che si alzano presto, sì, anche la mattina di domenica.
1: Sono molto
0: seguiti.
1: Abbiamo avuto sempre molta aderenza, sì, a questa cosa. Abbiamo 100 posti solo, ma li ho sempre riempiti e gente fuori, quindi sono molto contenta di questa scelta.
0: Bello, complimenti. Padova Jazz Festival, grazie a Gabriella Piccolo per essere stata con noi. Grazie Gabriella.
1: Grazie molto dell'attenzione, grazie, arrivederci.
0: Alla prossima. Continuiamo in musica, questo è il nostro pomeriggio su Blue 2000 con le parole tutte da scoprire anche per quanto riguarda gli artisti italiani e internazionali. Di artisti parleremo ovviamente anche nella nostra ultima mezz'ora, ma adesso, se Daniele Caruso mi dà il tempo giusto, parleremo tra poco anche di concerti per questa giornata, i live giusti al momento nel posto giusto. Intanto ritorniamo ai grandi protagonisti della scena musicale italiana. Lui è Mario Biondi, questa è Cocktail Blue.

c'è? È che siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, direttamente da una nota hit di Raff, la nuova cover di Laura Pausini. 15:49, allora ve l'ho promesso, un rapido giro di concerti per questa giornata, poi parleremo di tanta musica nell'ultima mezz'ora insieme. E proprio Laura Pausini, cominciamo con lei perché in questa giornata sarà protagonista, ma anche nella giornata di domani, vi ricordo la location a Sago Milano, Unipol Forum. 7 ottobre per questa giornata Anastasia a Padova al Gran Teatro Geox, Benge Fede saranno a Firenze al Teatro Cartiere Carrara, Sal Da Vinci vi aspetta a Serravalle, San Marino, Teatro Nuovo in Piazza Marino. Andiamo avanti anche curiosando nella giornata di domani 8 ottobre Ligabue sarà a Mantova al Pala Unicol, mentre Fiorella Mannoia al Gran Teatro Geox sempre a Padova. Padova è un punto di riferimento per la musica in questo periodo veramente incredibile e vi ricordo anche l'appuntamento con Kid Yugi domani a Sago Milano, Unipol Forum e ancora Benge Fede, questa volta a Bologna al Teatro Duse. Ovviamente aspettiamo tutte le vostre segnalazioni anche per i prossimi appuntamenti con i concerti live, le informazioni musicali ma anche le semplici curiosità nella vostra zona. C'è un evento culturale a cui tenete parecchio, insomma a cui andrete anche a livello musicale ma non solo culturale, vi aspettiamo a diretta @radioinblu.it con tutti i vostri messaggi anche per le puntate prossime delle Parole Insieme. E insieme ritorneremo tra poco, vi ricordo anche l'appuntamento con l'informazione che sta per arrivare con la nostra redazione e poi anche scoprire un universo tutto particolare, quello da cui magari ci state già ascoltando in streaming attraverso la nostra app Play 2000 da scaricare per il vostro smartphone, è totalmente gratuita e da lì ci seguite, seguite la nostra programmazione, anche questo programma, naturalmente tutti i nostri contenuti, le interviste nella sezione dei podcast che poi andiamo a recuperare anche durante il primo pomeriggio di Inblu 2000. C'è anche il sito play2000.it. Che dire ancora che il nostro Daniele Caruso è pronto a farci ascoltare una bellissima canzone dal passato e ce la prendiamo con calma, giusto Daniele? Tanto abbiamo più o meno quanto intro c'è? 5 minuti di intro più o meno, quindi possiamo parlare benissimo anche delle nostre vite. 5 minuti sarà dura e faticosa parlare delle vite mie di Daniele Caruso, però insomma ci possiamo anche provare. Intanto seguiteci con affetto anche per tutti gli altri appuntamenti di Inblu 2000, vi ricordo anche Dopo di noi il territorio parla, insomma ce ne sono veramente tanti e tutti da scoprire. A proposito, volete qualche anticipazione di quello di cui parleremo nell'ultima mezz'ora? Ecco, parleremo di amicizia. Fondamentalmente l'amicizia è un sentimento bellissimo che è forse ancora più importante dell'amore perché rimane nel tempo e ci sono tanti artisti di casa nostra che stanno collaborando proprio in questo periodo insieme, che sono diventati grandi amici, alcuni per puro caso, cioè magari si sono incontrati nello studio di registrazione mentre stavano partecipando, collaborando a una canzone, altri invece che si conoscono magari da vecchia data e hanno detto tra di loro, ma sai che c'è, quasi quasi facciamo un bel tour insieme, facciamo anche il remix di una bella canzone. Quindi da una parte Cesare Cremonini, dall'altra Jovanotti con altri suoi amici. Parleremo proprio di loro tra poco alle Parole di Inblu 2000.

0: Senti, fidati.
1: Buongiorno in Blu 2000, dalle 7 alle 10, una non stop di notizie, rassegne stampa, interviste, approfondimenti e poi spazio legalità, uno sguardo alla salute, un buongiorno informativo imperdibile per iniziare la giornata piacevolmente informati, ma anche coccolati dalla nostra esclusiva selezione musicale, con Chiara Placenti, da lunedì a venerdì su in Blu 2000. Buongiorno in Blu 2000.
2: Buongiorno in Blu 2000.
1: Con Chiara Placenti.
3: Che valore dai a chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
4: TV 2000.
5: Non una televisione qualsiasi.
4: Canale 28 del digitale terrestre.
5: 157 di Sky.
4: 18 TV Sat.
5: TV2000.it.
6: Tutto intorno a te è comunicazione. Velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà, invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.

0: Buon pomeriggio da Antonella Mito. La terzo anniversario degli attacchi terroristici di Hamas contro Israele in un solo giorno, quel 7 ottobre 2023, furono 1200 le vittime, in gran parte civili, 215 gli ostaggi portati a Gaza.
1: Partì dal cielo l'operazione Diluvio lanciata dal gruppo di Hamas contro Israele. Intorno alle 6.30 di sabato, giorno del riposo ebraico, dalla striscia di Gaza vennero lanciati numerosi razzi mentre sirene di allarme risuonavano in diverse città israeliane. Utilizzando i più disparati veicoli, da motociclette a deltaplani, riuscirono a superare le barriere di confine i miliziani palestinesi. Furono circa 300 i terroristi impegnati nei diversi attacchi. Nel sud di Israele sorpresero i giovani che stavano ballando al festival Supernova, fecero irruzione nei kibbutz intorno alla striscia, uccidendo casa per casa, violentando, facendo prigionieri. Feroce e immediata la risposta del premier Benjamin Netanyahu. Israele in guerra, disse, avviando l'operazione Spade di Ferro, che ha portato alla distruzione di Gaza e della sua popolazione. A 3 anni di distanza non è ancora terminata, come non si sono risolte le tante domande e i punti oscuri di quel 7 ottobre che ha cambiato per sempre il conflitto centenario in Medio Oriente tra ebrei e palestinesi. Antonella Mazzatruel, linea allo studio.
0: In Francia, nella serata di ieri, si sono registrati quasi 7.000 fermi legati alle manifestazioni studentesche, lo dice il ministro dell'interno francese Laurent Nunez, aggiungendo che i feriti sono stati 761 fra le forze dell'ordine, 215 tra gli studenti, 86 tra i membri del personale docente. Stasera l'intervento del premier Le Cornu per rispondere alle richieste dei liceali. Attività ancora sospese in 528 licei. Previste per domani altre manifestazioni a sostegno della mobilitazione degli studenti. La premier Meloni dice di aver avuto un confronto con la presidente della Commissione europea von der Leyen sulla lettera per più flessibilità. Non stiamo chiedendo a Bruxelles spesa libera per essere allegri, pronti a intervenire ancora sulle accise, dice la premier da Spalato al vertice dei leader del Mediterraneo. Al summit anche il presidente francese Macron, forfè di quello spagnolo Sanchez dopo la caduta del suo governo. Il premier croato Plenković afferma che la stabilità dell'Unione europea è inscindibile dalla stabilità del vicinato allargato. La Camera ha approvato con 228 voti a favore, 144 contrari e 3 astenuti la fiducia posta dal governo sull'articolo 3 della legge elettorale che ridisegna alcuni collegi dell'Alto Adige. Ieri l'Assemblea aveva già approvato la fiducia sugli articoli 1 e 2. Via libera anche all'articolo 8 che estende il diritto di voto fuori sede ai caregiver familiari. Domani il voto finale sulla legge a scrutinio segreto. Lavoravano fino a 14 ore al giorno, 7 giorni su 7, venivano pagati tra gli 80 centesimi e 1,50 euro a cassetta ed erano sottoposti a controllo dei caporali. C'è tutto questo dietro lo sfruttamento di lavoratori extracomunitari privi di permesso di soggiorno, oggetto delle indagini della Procura di Santa Maria Capua Vetere. 4 le persone fermate. È tutto. Grazie per l'ascolto.

Ancora buon mercoledì pomeriggio agli amici di Blu 2000, ben ritrovati. Questa è l'ultima mezz'ora delle parole di questo contenitore oggi molto ricco di musica, decisamente, come decisamente ricca di musica la nostra scaletta. Emma e Fabri Fibra ci accompagnano in apertura di questa mezz'ora e ci hanno accompagnato con Antidroga. Allora, vi ricordo la nostra mail diretta @radioinblu.it per raccontarci anche il vostro pomeriggio di mercoledì, cosa state facendo di bello, di meno bello, di impegnativo, di meno impegnativo. E parliamo di musica e di aste in questo caso, perché si tiene a Londra davvero un'asta fuori dall'ordinario. Ci sono vari cimeli in vendita per tutti gli appassionati. Il pezzo forte è sicuramente un pianoforte colossale che arriva dalla collezione personale di un produttore musicale tedesco che si chiama Reinhold Mack, stretto amico del frontman dei Queen. Parliamo appunto di Freddie Mercury, che proprio su questo strumento incredibile ha composto alcune delle sue canzoni più famose entrate nella storia. Il valore stimato è tra le 200.000 e le 400.000 sterline. E a parlare della storia di questo pianoforte, che corrisponde a quella del rock and roll, c'è Freddie Mac, che è il figlio di Reinhold e figlioccio praticamente di Mercury. Quindi una bella storia che intreccia la storia dei Queen a questo detentore, no, di cimeli, che mette all'asta, diciamo, questo grandissimo pianoforte che è appartenuto appunto al grandissimo Freddie Mercury. Noi continuiamo con la musica dal passato e in questo caso ci sono gli A-ha.

Novità di questo periodo su In Blue 2000 si intitola Twiggy di Remy Wolf. Nel nostro pomeriggio salutiamo Adele che ci ha scritto da Mantova, quindi buon pomeriggio a lei, buon pomeriggio anche a tutti quelli che ci stanno scrivendo ovviamente alla mail. Ricordiamo ancora una volta diretta a radioinblue.it, per lei un pomeriggio tranquillo al lavoro, quindi solitamente è sempre molto indaffarata, invece ci racconta che oggi è un pomeriggio, possiamo definirlo easy, bello, allegro, divertente anche grazie alla nostra musica. Biagio Antonacci si è riaffacciato alla musica recentemente anche con un nuovo album dal titolo Mustang, in cui c'è la collaborazione anche con Saif, nuovo singolo spirituale di questo periodo, ma noi ritorniamo un po' indietro nel tempo e alle parole di In Blue 2000 ascoltiamo Mi fai stare bene.

Biagio Antonacci, mi fai stare bene, anche una bella amicizia può far star bene, come ragazzi? Parliamo di Cesare Cremonini in questo caso, che ha scoperto un amico in Salmo, per la prima volta insieme sono nella title track di Amateur, questo nuovo album di Cesare, sul palco anche del Shepherd's Bush Empire di Londra il prossimo 20 ottobre per la presentazione live proprio dell'album in uscita il 23 nella stessa giornata. Quindi un incontro inedito che nasce ancora prima di questa canzone ovviamente, perché ricordiamo che da poco è finito il tour più grande della carriera di Cremonini, quando Salmo riceve appunto la sua chiamata di fronte a una delle svolte artistiche più importanti nel suo percorso. Cesare telefona a Salmo per raccontargli appunto di questo nuovo capitolo dal titolo Amateur. Lui ha sentito il bisogno di avere un alleato al suo fianco, diciamo, per rimettere un po' in discussione le regole costruite in 27 anni di carriera, quindi sfidare anche un po' le convenzioni e rinnovare il suo mood, anche il mercato discografico, con un disco che metta al centro la forza della musica come nelle intenzioni di Cesare Cremonini. Quindi Salmo è stato definito da Cesare una sorta di spirito guida a cui potersi anche raccontare, quindi lo ha cercato anche per la sua natura, per la sua libertà con cui sta attraversando il nostro tempo, mischiando, lo sappiamo, linguaggi musicali differenti. Salmo è abituato a questo, senza cedere a compromessi, e Salmo comprende immediatamente lo spirito del progetto, raggiunge Cremonini durante le sessioni nello studio 13 di Londra e lo accompagna in questa fase importante della stessa costruzione del disco. Da questo incontro nasce appunto Amateur, il brano che dà il titolo al nuovo disco e che ascolteremo prestissimo. In realtà poi il singolo di lancio dell'album è stato ed è Paparazzi, che stiamo ascoltando in questo periodo anche qui su In Blue 2000. E adesso è arrivato il momento di un tandem bike con Aaron.

È incredibile come vola il tempo quando ci si diverte, lo dico sempre io, spesso io, anche all'interno delle parole. È stato un piacere raccontarvi tutto quello che vi abbiamo insomma comunicato oggi anche a livello musicale, e voi vi siete raccontati altrettanto con i vostri messaggi. Noi ci risentiamo domani, stessa ora, a partire dalle 15 fino alle 16:30. Ciao a tutti e buon pomeriggio. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo subito a Varese. Radio Missione Francescana, Antonio Franzi è collegato con noi. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, ma soprattutto ben ritrovati a tutti i nostri ascoltatori.
0: Allora, abbiamo visto negli ultimi anni in tutte le nostre città, dal nord al centro al sud, che i piccoli negozi, quelli che si chiamano negozi di prossimità, dal forno alla merceria, hanno chiuso. Molti di loro hanno chiuso a favore della grande distribuzione o a favore anche delle vendite online. La stessa cosa ovviamente è successa a Varese. Antonio.
1: Certo, i negozi di prossimità, o chiamati anche negozi di vicinato, vivono una crisi profonda ormai da diversi anni per le ragioni che già tu hai indicato. E proprio per cercare invece di mantenere vivo questo substrato commerciale, che vuol dire anche rapporti tra cittadini e negozianti all'interno dei centri delle nostre località, è stato sottoscritto recentemente, proprio nei giorni scorsi, un accordo a cura dell'amministrazione provinciale con l'associazione degli stessi commercianti. Sono stati messi a punto progetti per 27 milioni di euro, insomma un impegno importante per aiuti concreti ai negozi che per l'appunto operano nei centri cittadini.
0: E allora tu hai intervistato Rudy Collini, che è il presidente provinciale Confcommercio Varese, sentiamolo.
2: Blocco della diversificazione è quello che chiaramente vediamo tutti noi nelle città, tanti negozi di prossimità chiudono perché hanno difficoltà col cambio generazionale, hanno difficoltà a reggere le difficoltà del mercato e la concorrenza spesso e volentieri dell'online, insomma ci sono tanti elementi che oggi portano purtroppo le nostre città a impoverirsi dal punto di vista commerciale, che non è solo la chiusura di un'azienda, è il rischio di avere città più buie, meno sicure, con meno servizi per chi ci abita. Allora i distretti del commercio sostanzialmente hanno anche questo obiettivo, cioè trovare delle soluzioni che possono essere sviluppi urbanistici, che possono essere agevolazioni economiche, bandi che spesso e volentieri la Regione Lombardia mette a disposizione per cercare di rendere i centri cittadini, anche le periferie, più attrattive e allo stesso tempo incentivarne lo sviluppo commerciale. Allora, quello che fanno i distretti oggi sono sostanzialmente questi: il dialogo col pubblico e il privato ci mette nel condizione non di fermare la desertificazione, perché non è semplice come tema, ma cercare di trovare soluzioni alternative a incentivarne l'apertura di nuove attività, magari con bandi o con promozioni che in qualche modo l'amministrazione può fare, magari intervenendo su dei costi, delle tasse che spesso e volentieri gravano sulle attività commerciali, magari agevolarne in alcuni periodi, soprattutto nella fase di start-up. Quindi sono tutte soluzioni che attraverso i distretti del commercio ci si siede intorno a un tavolo, quindi associazione di categoria con l'assessorato e l'amministrazione, assieme si esamina il territorio, si esaminano le problematiche e si prova a trovare delle soluzioni.
0: E sarebbe veramente un qualche cosa poi da imitare, perché tra l'altro abbiamo visto, adesso tu mi dirai se questo succede anche da voi, che invece sono fioriti, possiamo dire così, i locali dove si mangia. Questo anche perché c'è sempre il turista, o si cucina sempre meno e quindi si comprano le cose già fatte, questo sempre a discapito di una serie di negozi che invece una volta c'erano. Quindi Antonio, saranno anche mirati questi bandi, perché potrebbero sempre aprire altri 10 ristoranti e non è quello, diciamo, la prossimità che intendiamo noi.
1: Hai detto giustamente, non è quella la prossimità, ti confermo che ovviamente anche su questo territorio al confine con la Svizzera abbiamo visto un proliferare di bar, ristoranti, ma anche di negozi di parrucchieri, e questo è un fenomeno degli ultimissimi anni. L'obiettivo invece, attraverso la formula che ha citato Rudy Collini del distretto del commercio, che mette insieme ente pubblico e realtà privata, quello di ridare vita proprio ai nostri centri urbani secondo la modalità che tu stessa, Federica, hai indicato, ovvero non soltanto con bar, ma anche con il negozio, con la merceria, possibilmente anche con il negozio di alimentari. E devo dire che proprio camminando per il centro di Varese, qualcosettina ora si comincia a vedere. Proprio poco fa ho visto un piccolo negozio di alimentari e mi sono detto: guarda, da quanti anni non nasceva in centro Varese un negozio alimentare?
0: Archeologia, non possiamo dire archeologia industriale perché non è industriale, però
1: è commerciale.
0: Sentiamolo ancora, Rudy Collini.
2: Le questioni sono, da una parte, quello che dice anche il presidente Sangalli da sempre: stesso mercato, stesse regole. Questo è il tema forse predominante, perché spesso e volentieri online ci sono dei vantaggi fiscali per i vari player e per coloro che vendono che il fisico non ha, inevitabilmente. Cioè, quindi c'è già una concorrenza differente che mette il fisico in difficoltà. Importante è stato un intervento che ha introdotto la Commissione Europea dal 1° di luglio, cioè di far pagare dei dazi di 3 euro a quei pacchettini che spesso arrivano in grandi quantità dalla Cina, per fare un esempio. Arrivano circa 6 miliardi di pacchettini ogni anno in Europa senza pagare sostanzialmente dazi, e dal 1° di luglio è stata introdotta questa importante quota che in qualche modo viene a supportare questa concorrenza sleale. Dall'altra, inevitabilmente ci vuole anche da parte delle attività commerciali un'azione un pochino più propulsiva, quindi la stessa attività deve sempre essere di due dimensioni, dimensione fisica e dimensione virtuale e online, quindi deve farsi vedere sui social, deve farsi conoscere, deve diventare sempre più attrattiva, e questo è la soluzione che da parte nostra può dare una risposta.
0: Collini ha detto una cosa molto interessante, perché se vediamo, e ci avrei fatto caso anche tu, e questa è proprio pubblicità perché hanno tanti soldi, negli ultimi mesi c'è un bombardamento della grande distribuzione, della pubblicità della grande distribuzione. Altro punto nevralgico, che perché la grande distribuzione ha soppiantato completamente i negozi piccoli, per non parlare poi dei centri commerciali, ma insomma rimaniamo sul centro, no? Sui quartieri, e quindi lui dice: però il negozio si deve far vedere.
1: Sì, deve farsi vedere, perché la grande distribuzione, i mega centri commerciali sono all'esterno, in zone che magari
0: i supermercati no, stanno anche nei quartieri e gli altri chiudono. Così
1: noi viviamo una realtà forse diversa, più piccola rispetto quella dei grandi quartieri romani, e quindi vediamo un po' il grande supermercato
0: all'esterno.
1: In periferia all'esterno. Però effettivamente hai perfettamente ragione, insomma c'è da recuperare un nuovo equilibrio,
0: se no
1: i nostri centri cittadini rischiano di diventare aree desertificate, questo è il grosso problema.
0: Allora, Antonio, poi hanno anche una funzione sociale, come dicevamo all'inizio, poi riprenderemo questo discorso un'altra volta. Antonio, grazie.
1: Grazie a te, un caro saluto a tutti gli ascoltatori.
0: E noi adesso andiamo a Macerata, Radio Nuova Macerata, Roberta Foresi è collegata con noi, buon pomeriggio, ben ritrovata.
3: Buon pomeriggio anche a voi, mi fa molto piacere insomma sentirvi e riprendere questo appuntamento, anche perché insomma qui da Macerata ci sono tante notizie che vogliamo proporvi.
0: Benissimo, e oggi quello che ci arriva da voi è questo Overtime Festival. Dall'11 ottobre torna a Macerata, sono 16, la 16ª edizione. Quest'anno a che cosa è dedicata?
3: Allora, in realtà l'11 ottobre è la serata finale, parte il 7, cioè oggi, fino all'11 ottobre, diciamo in questi cinque giorni, veramente tantissime attività. È un festival che è conosciuto anche a livello nazionale per le sue caratteristiche, insomma parliamo di sport, ma di sport in modo particolare, non è che insomma finisce lì. È il Festival Nazionale del Racconto, dell'Etica e del Giornalismo Sportivo, e ci sono tantissimi ospiti. In realtà stasera c'è l'inaugurazione, ma già stamattina c'è stato il riferimento con le scuole. Ecco, questo secondo me è un punto da focalizzare. Il rapporto che viene, diciamo, focalizzato con le nuove generazioni e nel caso specifico con lo sport, in primo piano lo sport paralimpico. Questa mattina, ad esempio, all'Istituto Garibaldi di Macerata, Istituto Agrario, c'è stata la, diciamo, la testimonianza, ecco, possiamo definirla così, di Letizia Milesi, campionessa di nuoto paralimpico e medaglia d'oro nei 50 stile libro agli europei di Coceli, che ha raccontato un po' ai ragazzi e alle ragazze proprio il suo percorso umano e sportivo, quello forse insomma il punto focale di questa manifestazione, raccontare
0: anche perché,
3: storie.
0: Ecco, anche perché il senso vero, nel senso la riuscita poi al di là appunto della vetrina che possono avere i festival è quella di avere anche un obiettivo e di coinvolgere le persone, chi meglio dei giovani, perché poi lo sport riguarda loro, quello che fanno adesso, quello che faranno in futuro, e soprattutto anche la rimozione, il superamento, possiamo dire, no? Rimozione degli ostacoli, come capita con i campioni e le campionesse paralimpiche. Tu hai intervistato il direttore artistico del festival, Michele Spagnuolo, sentiamolo.
4: Tantissimi gli appuntamenti che partiranno dalle 7 di ottobre all'11, un'edizione sedicesima dedicata al desiderio, il desiderio di raggiungere un obiettivo, il desiderio di migliorarsi, il desiderio di vivere lo sport e la pratica sportiva all'aperto o insieme alla comunità. Come sempre una edizione dedicata ai valori dello sport, all'etica, e che quest'anno vedrà la partecipazione di tantissimi giornalisti sportivi. Ricordiamo i serali, così da non far torto a nessuno. Partiamo mercoledì con Marco Materazzi, giovedì con Federico Buffa, venerdì ci sarà una serata con Luca Tenese, sabato Teatro Lauro Rossi con Rocco Papaleo e poi la domenica gran chiusura con Fabrizio Gabrielli e Pasquale Viso. Tantissimi player sul territorio, tantissimi partner e gli stakeholder, siamo felicissimi. Questa testimonianza quindi di un overtime attivo sul territorio, un festival che viene riconosciuto ormai in tutta la regione, quindi siamo felicissimi. Tanti enti, università e partner.
0: Beh, diciamo un parterre di ospiti molto diversificato, Roberta.
3: Certamente. Mi piace ricordare poi che questi sono tutti appuntamenti ad ingresso gratuito e quindi insomma accessibili a tutti. Lo sport è visto da tanti punti di vista, quindi non è solo per gli sportivi, è veramente bello ascoltare queste storie. Il coinvolgimento, come diceva anche Spagnuolo, delle realtà locali, l'Università di Macerata, la Politecnica delle Marche, tanto per dirne alcuni, e poi ancora l'Associazione Tristar, che è nata da poco. In ricordo dei tre ragazzi, Nicolas, Giorgio e Daniele, che purtroppo sono morti in un incidente stradale a giugno. Bene, è nata questa associazione che veramente sta avendo diciamo tanti soci e i referenti saranno appunto tra i vari, parteciperanno proprio a uno di questi appuntamenti che è in programma all'Università di Macerata. E poi i collegamenti se ne possono fare tantissimi, perché per esempio l'Università di Macerata adesso è partito anche un corso per direttore sportivo. Veramente Macerata ha questa possibilità di intreccio da vari punti di vista, proprio grazie anche a manifestazioni come queste.
0: Certo,
3: ecco.
0: E anche questo è molto interessante, che poi tutte questi percorsi non siano solo dell'ISEF, che adesso non si chiama più così, non mi ricordo, scienze motorie, il vecchio ISEF, quello che si intraprendeva, no, per l'educazione sportiva e che aveva evidentemente tanti esami di questo genere, invece adesso anche un'università.
3: Sì.
0: Normale,
3: sono,
0: diciamo,
3: anche, sono anche nuove figure,
0: nuove,
3: diciamo,
0: figure, certo.
3: Stiamo parlando di direttore sportivo nelle società sportive, e comunque poi parlavamo di giornalisti, tantissimi, molto conosciuti, più o meno conosciuti. C'è anche il nostro Daniele Morini, che sarà, conosciamo bene,
0: che sarà,
3: insomma,
0: anche
3: che
0: lui. Beh, allora siamo al top, Roberta. Il nostro tempo è finito, però un in bocca al lupo per questo bel festival e ci sentiamo la prossima settimana.
3: Un saluto.
0: Grazie
3: a tutti.
0: E noi adesso andiamo a Radio 3 Mistretta. Giuseppe Cova è collegato con noi. Buon pomeriggio, Giuseppe.
1: Buon pomeriggio a te, a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, con te parliamo di un evento che si è concluso da poco, ma che ha avuto un finale, possiamo dire così, pieno di significati. Parliamo del Couscous Festa di San Vito Lo Capo, che penso che conoscano tutti, perché ormai ha raggiunto livelli internazionali. Il couscous noi pensiamo sempre che vincano gli italiani, i siciliani invece no, non vincono. Ci sono tantissimi paesi che arrivano prima dell'Italia, ma quest'anno i vincitori sono d'eccezione. Giuseppe.
1: Sì, quest'anno ricordiamo che questa manifestazione, come hai ricordato tu, ormai conosciutissima a livello internazionale, ha raggiunto la sua 29esima edizione, quindi il prossimo anno saranno 30 anni che si fa questo evento culinario. Quest'anno a vincere è stata una squadra particolare, ovvero il Couscous Fest United, composta da uno chef palestinese e una chef israeliana insieme, diciamo un mezzo miracolo in questi periodi. Grazie, oggi pure ricorre l'anniversario,
0: certo, del 7 ottobre,
1: quindi è ancora più particolare, però diciamo che qua il cibo, la cucina ha unito due persone nel segno anche della pace, nel segno anche del dialogo, del collocare tra di loro, anche nelle differenze si può raggiungere un punto d'accordo. Quindi da San Vito parte un messaggio incredibile. Nel momento di guerra sappiamo quello che sta succedendo in Palestina,
0: ci si incontra, allora intanto sentiamoli. Allora, prima Zela Rubinstein, che è la chef israeliana.
5: Siamo incontrati qui 4 anni fa a questo palco, è nata un'amicizia, collaborazione professionale e personale, e andiamo su diversi palchi in tutta l'Italia perché ci crediamo nel creare il dialogo in questi tempi storici. E sappiamo tutti e due e vogliamo dare il messaggio che c'è sempre l'altro, va considerato l'altro, e l'altro non è un nemico, l'altro è un altro.
0: E sentiamo a questo punto anche lo chef palestinese Shadi Hasbun.
6: Da una nemicizia iniziale adesso facciamo tutto insieme, insomma. Io vengo, ho origini di Betlemme, sono stato tanti anni a Ramallah, e la mia più grande voglia è poter stare insieme in Medio Oriente, quindi stare nello stesso posto senza dover combattere ogni giorno per qualcosa, ma magari per cucinare insieme e stare sulla stessa tavola. Abbiamo imparato a conoscerci, quindi la conoscenza ha portato all'amicizia, quindi spesso ci vuole poco, basterebbe conoscere l'altro, il gusto dell'altro, per poter fare una cosa bella come quella che stiamo facendo quest'anno.
0: Certo, sembra facile, Giuseppe, ma non lo è, anche perché loro comunque si sono incontrati sulla loro corsia.
1: Sì, diciamo che loro un'amicizia nata tra i fornelli, come ha detto lo stesso Shadi, che come avete sentito tra l'altro ha un accento toscano perché vive
0: sì,
1: da tanti anni in Toscana.
0: Si sente.
1: in Toscana, e loro c'era un'inimicizia, vero? Un'antipatia di lavoro, però poi si sono conosciuti, adesso collaborano, quindi basta il dialogo per arrivare. Tra l'altro il piatto, l'hanno detto loro, il gusto dell'altro si chiama il piatto che ha vinto, che era un couscous buonissimo tra l'altro, che proprio richiama proprio a sposare l'altro, a incontrare l'altro, a non avere diffidenza ovvero pregiudizi.
0: Allora sentiamo anche Leonardo Sieli, che è l'assessore alla cultura di San Vito Lo Capo.
7: Il Couscous Fest da sempre ha questo obiettivo, quello di creare rapporti già dal couscous stesso, che viene incocciato, come si suol dire, quindi incocciare persone, unire persone. Quest'anno questa formula di creare questa squadra Couscous United con Israele e Palestina è la formula vincente, è il messaggio che vuole arrivare, è make couscous not war, fate il couscous, non fate la guerra.
0: Questo è bellissimo. Questo è bellissimo. Senti, poi chiudiamo io e te, però c'erano tantissimi personaggi, anche Giusy Battaglia, che è giornalista ma anche cuoca. Sentiamola.
8: Sì, io sono molto felice e onorata ogni anno di essere qui al Couscous Fest, perché il Couscous Fest, al di là della festa, delle tante persone, del cibo, è proprio quello che hai detto tu. È un momento di unione, di convivialità, e dove cadono le barriere. Palestina e Israele sono insieme a lavorare, qui non ci sono colori della pelle, non ci sono appartenenze, si è un unico gruppo che lavora per lo stesso fine, ovvero il buon cibo.
0: Per chiudere, Giuseppe, dici, ma proprio brevemente, com'era il couscous dei vincitori?
1: per me era veramente buonissimo e ha meritato di vincere. Erano tutti buoni, per carità.
0: Com'era? Com'era? Com'era fatto? Qual erano?
1: Praticamente era una polpetta di agnello di couscous, e il couscous invece quello, il semolino, per chi non lo capisce cosa sia il couscous, invece era il sapore di melone, quindi aveva un gusto particolare e si sposavano bene questi due gusti con questa polpetta.
0: Ma il melone sarebbe il cocomero?
1: Il melone, quello.
0: Il melone, melone. Diciamo. Ah, melone, sì, melone. Però, no, perché ogni tanto quello... gelo di melone.
1: No, quello gelo di melone esiste a Palermo. L'anguria, avrei detto.
0: L'anguria, bene. No, tanto per capirsi, visto che qua le lingue sono anche una nostra ricchezza. E sì, allora.
1: In Sicilia poi melone ha tanti significati.
0: E allora, viva i vincitori. Giuseppe, grazie.
1: Sì. Grazie a te e auguro a tutti una buona giornata.
0: E noi ci fermiamo qui, regia Stefano Sciurpi, Territorio Parla torna domani.

0: In Blu 2000. Senti, fidati.
1: Possono dei racconti diventare un viaggio sorprendente, incredibile ed emozionante?
2: Pirandello, un anno di novelle.
1: Questo avviene nelle novelle di Luigi Pirandello. Sono Alfonso Veneroso e vi accompagnerò in questo bellissimo viaggio.
2: Pirandello, un anno di novelle, a cura di Alfonso Veneroso. Ogni sabato alle 13:15 e ogni domenica in replica alle 22 su In Blu 2000.
3: Ciao, sono Monica Di Loreto e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 su TV 2000 con il mio medico per parlare di salute e benessere. In ogni puntata, insieme ad un esperto, tratterò argomenti legati alla salute quotidiana, alla medicina di base e a quella specialistica, per diffondere con linguaggio semplice una cultura della salute basata sulla prevenzione e sull'ascolto del proprio corpo. Non mancate, ogni giorno alle 10 con il mio medico su TV 2000, canale 28.
4: Attenzione, tutti in studio!
5: È pronto Giacomo?
6: Ogni giorno c'è un'Italia che si sveglia con il sorriso.
7: E noi ve la raccontiamo da vicino. Storie di comunità, tradizioni, arte e vita quotidiana.
6: Cominciamo insieme la giornata con un caffè, nuovi incontri e tante sorprese da scoprire.
7: Di buon mattino, dal lunedì al venerdì alle 8.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Commemorazioni oggi in Israele per la strage del 7 ottobre di 3 anni fa. I familiari delle vittime hanno osservato nella mattinata un minuto di silenzio nei luoghi presi d'assalto da Hamas esattamente 3 anni fa. L'attacco più letale mai avvenuto nel paese che scatenò la vasta offensiva nella striscia di Gaza. Il premier Netanyahu ribadisce: faremo i conti con tutti gli assassini. Hamas replica: un giorno glorioso. Gli attacchi russi nella notte contro l'Ucraina hanno provocato finora almeno 20 morti, 14 dei quali in un unico edificio sventrato da un missile a Priliuk, nel nord del paese. Fra le vittime ci sono anche 4 bambini. È il regalo a Putin per il suo 74esimo compleanno, commenta il presidente ucraino Zelensky. La Francia: nella serata di ieri si sono registrati 6.629 fermi legati alle manifestazioni studentesche, lo dice il ministro dell'interno Nunez, aggiungendo che i feriti sono stati 761 fra le forze dell'ordine, 215 tra gli studenti, 89 tra i membri del personale docente. Stasera l'intervento del premier Le Cornu per rispondere alle richieste dei liceali. Attività intanto ancora sospese in 528 istituti, previste per domani altre manifestazioni a sostegno della mobilitazione degli studenti. Negli ultimi 4 anni tagli invisibili alla sanità pubblica per 18,8 miliardi di euro. Nel 2024 oltre 5,8 milioni di italiani hanno rinunciato agli esami a causa dei tempi lunghi di attesa, e quanto evidenzia la Fondazione Gimbe nel suo nuovo rapporto sulla sanità.
2: Tra il 2023 e il 2026 il Fondo Sanitario Nazionale è aumentato di 17 miliardi e mezzo, ma se il finanziamento nominale rapportato alla ricchezza prodotta dal Paese, nell'ultimo quadriennio in realtà si è enormemente ridotta la quota destinata all'SSN, fino ad una perdita di poco inferiore ai 19 miliardi. Definanziamento perenne a parte, i mali della sanità, dal rapporto Gimbe presentato stamani, si chiamano liste d'attesa, diseguaglianze territoriali, espansione dei soggetti privati, riforma dell'assistenza territoriale, squilibri del personale sanitario. Tanti i medici, sempre più in fuga dal sistema sanitario nazionale, pochissimi gli infermieri. Due gli effetti più inaccettabili del depotenziamento del sistema sanitario nazionale: le conseguenze sulle aspettative di vita e la rinuncia alle cure. Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe.
3: Se non siamo in buona salute noi non possiamo lavorare, non possiamo studiare, non possiamo godere delle libertà individuali. È proprio un'idea di quale paese vogliamo per le prossime generazioni.
2: Lucia Ascione, linea allo studio.
1: Assegnato al francese Henri Kagan e al giapponese Kenzo Sohai il Nobel per la chimica 2026 per i loro studi sulla simmetria delle molecole. È tutto, grazie per l'ascolto.
4: È aperto il nuovo punto Self 24 dell'antica tabaccheria di Camucia. Snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche, tutto disponibile 24 ore su 24. Vieni a scoprire il Self 24 dell'antica tabaccheria ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena a Camucia.
5: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in Via Matteotti 110 a Camucia.
6: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Camucia, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
7: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
8: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
9: La voce della tua comunità.
8: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Il pranzo della domenica è offerto da Mini Market Lunghini, località Campaccio di Cortona. Carni scelte, spesa tradizionale e una gustosa tavola calda anche da asporto. Mini Market Lunghini, per portare in tavola ogni giorno la qualità e il sapore delle cose buone.
1: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana su Radio Incontri.

0: La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hairstyle, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.
1: Obiettivo Sport, tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio su Radio Incontri in Blu, in DAB su Radio Digitale Toscana, in streaming su radioincontri.org e in diretta su Facebook.

dico sarà. Ogni giorno pure se adesso ho un'età. Tutto quello che ho visto chiaro nella mia vita. Un pallone, la musica, a volte pure guai.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se hai bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: Moravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Get up, you good for nothing lazy.
2: Morning, beautiful.
1: Oh, didn't you forget something? And don't forget the trash!

0: Buonasera, questi titoli del notiziario. Israele ricorda la strage del 7 ottobre 2023, commemorazione in tutto il paese delle oltre 1200 vittime, fermezza contro l'antisemitismo, così la dichiarazione di Mattarella. Ucraina, non si fermano i raid russi nel paese, oltre 20 le vittime, riunito oggi a Kiev il comitato della NATO. Politica, dal vertice del Mediterraneo a Spalato in Croazia, la premier Meloni assicura pronti a tagliare le accise sui carburanti. Sanità, nel 2024 oltre 5,8 milioni di italiani hanno rinunciato agli esami a causa dei lunghi tempi di attesa, lo evidenzia la Fondazione Gimbe. Buonasera da Antonella Mitola. Terzo anniversario dell'attacco del 7 ottobre contro Israele, giornata di commemorazione in tutto il paese ma anche di proteste da parte dei cittadini che chiedono un'inchiesta mentre non si attenuano le misure di sicurezza. Sentiamo Alessandra Buzzetti.
1: A Reim, 3 anni dopo la strage di ragazzi che ballavano a un festival musicale finito in un bagno di sangue, il giorno della memoria delle famiglie e degli amici delle 378 vittime e dei 44 ostaggi trascinati nel striscio di Gaza, solo 25 sono tornati vivi. Tanti chiedono un'inchiesta indipendente sul massacro che ancora oggi non ha risposte. Nessun membro del governo Netanyahu si è fatto vedere nel deserto trasformato in un memoriale a cielo aperto, solo i leader dell'opposizione, a partire da Gadi Eisenkot, lo sfidante di Netanyahu alle elezioni. L'unico rappresentante istituzionale alla cerimonia di commemorazione che si è tenuta al tramonto a Reim è il presidente israeliano Herzog, considerato super partes. Israele non ha ancora superato il trauma del massacro del 7 ottobre, dopo 3 anni di una guerra di fatto ancora in corso e su più fronti, di cui nessuno è ancora chiuso. L'allerta per la sicurezza lanciata ieri dal ministro di difesa Katz non riguardava solo Gaza, dove Hamas sarebbe ancora in grado di agire e rapire dei soldati, mentre 2 milioni di palestinesi sopravvivono in condizioni indegne, ma anche nei territori palestinesi. L'accelerazione, l'espansione degli insediamenti, la violenza impunita dei coloni coperti e spronati dai 2 ministri estremisti Ben-Gvir e Smotrich hanno generato una situazione esplosiva, a pagarne il prezzo i palestinesi con sempre meno lavoro e più limitazione di movimento. Da Reim, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
0: Gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati né archiviati, così il presidente Mattarella in una dichiarazione sui fatti del 7 ottobre, su quelli che definisce atti ripugnanti. Alle atroci sofferenze causate si aggiungono quelle che ancora più di allora gravano sui palestinesi con le operazioni militari condotte da Israele a Gaza, aggiunge il capo dello Stato. Ucraina, non si fermano i raid russi sul paese, oltre 20 le vittime, e a Kiev oggi è riunito il comitato della NATO. Sentiamo Vito De Torre.
2: Si scava a mani nude tra le macerie nella speranza di trovare qualcuno ancora in vita. Il bilancio è provvisorio. I morti accertati al momento sono più di 20 e i feriti oltre 50. Numeri purtroppo destinati ad aumentare. Tra le vittime ci sono diversi bambini che hanno perso la vita mentre stavano dormendo. 3 di loro avevano appena 1 anno. Il presidente Zelensky, con un commento provocatorio, ha detto che il bombardamento di Priluki non è altro che un regalo di compleanno dell'esercito russo a Putin, che oggi compie 74 anni. Intanto, oggi a Kiev, visita del Comitato Militare della NATO per ribadire il sostegno all'Ucraina. I colloqui con il comandante in capo delle forze armate ucraine, ha spiegato il generale Cavo Dragone, si sono concentrati sulle priorità militari dell'Ucraina al fine di rafforzare la prontezza degli alleati di fronte alle minacce attuali e future. Vito De Torre, linea allo studio.
0: Pronti a intervenire sulle accise, così la premier Meloni da Spalato in Croazia, dove partecipa al vertice MED9. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi, buonasera.
3: Buonasera Antonella, valutiamo di introdurre le accise mobili, ma spero che le compagnie ripristinino il vecchio tetto del prezzo dei carburanti. Tutti i dubbi della Presidente del Consiglio Meloni su come intervenire per fermare l'aumento del prezzo dei carburanti provocato alla fine nella giornata di ieri dello sconto promosso dal governo sulle accise di 6 centesimi da Spalato. Nel corso del vertice dei paesi del Mediterraneo, la Presidente del Consiglio rivela che ci sarebbero circa 160 milioni da spendere per contenere il prezzo dei carburanti, quindi l'appello alle compagnie petrolifere a fare un ulteriore sforzo per riportare il prezzo del diesel a 2,19 pessimi. Nel vertice Meloni ribadisce anche all'Europa di poter usufruire di maggiore flessibilità. Sul fronte politico spazio ancora la legge elettorale, oggi arrivato il via libera anche alla terza fiducia posta dal governo, attesa per domani quando si voterà l'ultimo atto, ossia il provvedimento nella sua completezza, ma è scrutinio segreto e con il rischio del ritorno dei franchi tiratori. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
0: Grazie ad Augusto Cantelmi. Negli ultimi 4 anni tagli invisibili alla sanità pubblica per 18,8 miliardi di euro e nel 2024 oltre 5,8 milioni di italiani hanno rinunciato agli esami a causa dei tempi lunghi d'attesa. Lo evidenzia la Fondazione Gimbe nel suo nuovo rapporto sulla sanità. Sentiamo Lucia Scione.
4: Tra il 2023 e il 2026 il Fondo Sanitario Nazionale è aumentato di 17 miliardi e mezzo, ma se il finanziamento nominale rapportato alla ricchezza prodotta dal Paese, nell'ultimo quadriennio in realtà si è enormemente ridotta la quota destinata all'SSN fino ad una perdita di poco inferiore ai 19 miliardi. Definanziamento perenne a parte, i mali della sanità, dal rapporto Gimbe presentato stamani, si chiamano liste d'attesa, diseguaglianze territoriali, espansione dei soggetti privati, riforma dell'assistenza territoriale, squilibri del personale sanitario. Tanti medici, sempre più in fuga dal sistema sanitario nazionale, pochissimi gli infermieri. Due gli effetti più inaccettabili del depotenziamento del sistema sanitario nazionale: le conseguenze sulle aspettative di vita e la rinuncia alle cure. Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe.
5: Se non siamo in buona salute noi non possiamo lavorare, non possiamo studiare, non possiamo godere delle libertà individuali. È proprio un'idea di quale paese vogliamo per le prossime generazioni.
4: Lucia Scione, linea allo studio.
0: A settembre sale il disagio sociale. Secondo uno studio di Confcommercio, incidere i prezzi degli energetici e degli alimentari freschi nonostante la buona tenuta occupazionale. Sentiamo Giuseppe Caporaso.
6: A settembre la valutazione macroeconomica del disagio sociale è in aumento rispetto ad agosto e l'indicatore più elevato dal febbraio 2024. Le parole di Mariano Bella, direttore dell'ufficio studi di Confcommercio.
7: Non bisogna allarmarsi, perché i fondamentali dell'economia sono e restano molto buoni, ma certo se si proseguisse con questa crisi energetica presto l'inflazione potrebbe giungere al 5% con conseguenze profondamente negative sul potere d'acquisto delle famiglie, sui consumi e quindi sul PIL, portandoci poi a un 2027 particolarmente difficile.
6: In presenza di un mercato del lavoro stabile con la disoccupazione in diminuzione, a determinare il peggioramento dell'indicatore di Confcommercio è l'accelerazione dei prezzi di beni e servizi, in particolare gli energetici e gli alimentari freschi. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
0: E torniamo all'estero. Dopo la mobilitazione generale di ieri che ha visto in piazza quasi 500.000 di persone, oggi gli studenti francesi sono tornati a manifestare in diverse città. Sentiamo Giorgia Bresciani.
8: A Parigi ci sono stati scontri nei pressi della sede di Sciences Po nel cuore del quartiere Latino e le forze dell'ordine hanno distrutto delle barricate che bloccavano l'accesso all'Ateneo. Il governo intanto ha deciso di sospendere l'uso delle granate stordenti durante le proteste studentesche dopo che a Marsiglia un 15enne ha perso una mano mentre ne raccoglieva una e si sono moltiplicate le accuse di violenza e di uso sproporzionato della forza da parte degli agenti. Lo ha annunciato il ministro dell'Interno Laurent Nunez, il quale ha anche comunicato che alla serata di ieri erano oltre 6.600 i fermi, 1.000.000 circa i feriti. Secondo i dati del Ministero dell'Istruzione, poi la mobilitazione sarebbe in forte calo nei licei e gli istituti che stanno subendo una sospensione totale delle lezioni sarebbero passate dagli 891 di ieri a 459. La protesta però non si ferma e alcuni sindacati del settore educazione hanno invitato allo sciopero e indire manifestazioni domani a sostegno dei liceali. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
0: In Siberia non esiste alcun rischio epidemico e le ricostruzioni circolate sulla morte della giovane ricercatrice dell'istituto di Irkutsk per una peste polmonare sono false informazioni, ma l'attenzione internazionale cresce. Sentiamo Raffaella Frullone.
9: Ad intervenire su quanto accaduto in Siberia è il portavoce del Cremlino Peskov, che spiega come la donna, 28 anni, sia morta dopo aver sviluppato una polmonite di origine ancora non chiarita. Nei giorni scorsi era circolata l'ipotesi di un possibile incidente di laboratorio smentita dalle autorità russe, nonché di un secondo caso anche esso smentito. Resta però alta l'attenzione internazionale. Stati Uniti e Unione Europea hanno chiesto maggiori informazioni nonché trasparenza a Mosca sul caso. A Bruxelles oggi si è svolta una riunione del Comitato per la Sicurezza Sanitaria e la Mongolia ha rafforzato la sorveglianza alla frontiera. Ieri il presidente l'americano Trump aveva annunciato di voler parlare direttamente con il suo omologo russo Putin, ma al momento non ci sono telefonate in programma. Anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità aveva chiesto chiarimenti e l'Agenzia Federale Russa per la Salute ha risposto spiegando che il monitoraggio sanitario è ormai concluso per oltre il 90% delle persone entrate in contatto con la giovane e non sono stati rilevati rischi. Raffaella Frullone, linea allo studio.
0: Assegnato al francese Henri Kagan e al giapponese Kenzo Sohai il Nobel per la chimica 2026 per i loro studi sulla simmetria delle molecole. La cronaca, braccianti schiavi nel Casertano, al lavoro per 14 ore, pagati 80 centesimi a cassette, senza permesso di soggiorno. Ce ne parla Beatrice Bossi.
10: Venivano reclutati per strada tutte le mattine tra i vicoli di Villa Literno. Caricati su un camion merci, stipati e senza finestrini, venivano portati nelle campagne del Casertano. Sotto il sole o la pioggia, anche per 14 ore consecutive, raccoglievano ortaggi e guadagnavano al massimo 30 euro al giorno. È stato il coraggio di uno di loro a dare il via alle indagini. La denuncia di un caporale ha spinto poi anche altri 17 braccianti a collaborare con i carabinieri. Le indagini, durate 2 anni, hanno fatto luce su un sistema di sfruttamento al limite della schiavitù. I braccianti lavoravano senza sosta 7 giorni su 7, non potevano assentarsi o parlare al telefono, non avevano accesso neanche al bagno o al cibo. Oggi è stato emesso l'obbligo di presentazione a carico di 3 persone e quello di dimora per 1/4. Sono tutte straniere e dovranno rispondere del reato di caporalato. Beatrice Bossi, linea allo studio.
0: E oggi in Vaticano ha preso il via l'incontro con i capi delle chiese orientali e presidenti delle conferenze episcopali a 10 anni da Amoris Laetitia, l'esortazione apostolica di Papa Francesco sull'amore nella famiglia, ad aprire i lavori Papa Leone XIV. Sentiamo Elena Seno.
11: È un invito ad affrontare con coraggio le domande che pongono le vite delle famiglie e le realtà in cui sono calate, quello che Leone XIV ha rivolto ai partecipanti all'incontro da lui convocato a 10 anni da Amoris Laetitia. In aula Paolo VI, i capi delle chiese orientali e i presidenti delle conferenze episcopali, insieme ad esperti e alcune famiglie. E a quanto vivono oggi le famiglie, ha guardato Leone XIV nel suo discorso. L'insicurezza economica, la migrazione, la violenza, la solitudine influenzano le scelte che le persone compiono, sottolineato il Papa, che ha avvertito come in molti contesti sia emersa una crescente distanza tra il modo in cui vengono vissuti il sesso e l'intimità e la visione cristiana del matrimonio. I giovani continuano ad anelare all'amore, alla fedeltà, ma molti trovano difficile comprendere come tale amore possa concretizzarsi. E poi la fragilità, che merita attenzione. Tutte questioni che sollevano tante domande poste dal Papa all'inizio di questo incontro. Un incontro per raccogliere i frutti che Amoris Laetitia ha portato nelle chiese locali perché possano nutrire l'intera chiesa. Elena Seno, linea allo studio.
0: È morta oggi Barbara Spinelli, ex europarlamentare e giornalista, figlia di Altiero, uno dei padri fondatori dell'Unione Europea. La Spinelli aveva 80 anni. In chiusura uno sguardo alla borsa con l'indice FTSE MIB di Piazza Affari che chiude in netto ribasso a -2,51%. Questa era l'ultima notizia. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la nostra programmazione sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Daniele Caruso in regia, ad Antonella Mitton, una buona serata.
12: Che valore dai a chi trova sempre il tempo per ascoltarti? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
13: Ecco i tornanti, sì, perché non sono mica tutti andanti o così restanti. Difficile alle volte affrontare i tornanti della vita? Basta lasciarsi guidare dalle curve della cura. C'è fila alla casa e non è per entrare ma per uscire. Sono i tornanti e i riuscenti.
14: Completamente guariti? Perfettamente curati.
15: Gli amici di Luca, casa dei risvegli Luca De Nigris. Giornata nazionale ed europea dei risvegli per la ricerca sul coma. 7 ottobre.
16: È aperto il nuovo punto Self 24 dell'antica tabaccheria di Camucia. Snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche, tutto disponibile 24 ore su 24. Vieni a scoprire il Self 24 dell'antica tabaccheria ai numeri 32, 34, 34.

0: tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia.
1: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista. Per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
2: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

0: jour on sera heureux, on ira à la mer, on se posera sur le sable.
1: Buonasera a tutti, gentili ascoltatori, qui dalla redazione di Radio Incontri Cortona. Comincia oggi un nuovo programma, Bar Sport Serie A, in cui io mi presento, Tommaso Torresi. Parlerò ogni settimana, il mercoledì alle 18.30, di calciomercato estivo e della Serie A, insomma degli eventi chiave della settimana sportiva e soprattutto calcistica. E allora, per contattarci potete scriverci al 333-898-2560 oppure scrivere a barsportserieA@gmail.com. Per ascoltarci siamo in streaming su www.radioincontri.org e in radio siamo alle frequenze 88.4, 92.8. Ed infine per guardarci siamo su Twitch, twitch.tv/radioincontricortona. E come ho detto parlerò del calciomercato e direi che possiamo quindi cominciare con chi la Serie A l'anno scorso l'ha vinta, quindi appunto l'Inter, e partirei con le cessioni. L'Inter quest'estate ha ceduto Denzel Dumfries al Real Madrid per 20 milioni di euro, Davide Frattesi alla Lazio per 5 milioni di euro, Sebastiano Esposito che è stato riscattato dal Cagliari per 4 milioni, ceduto Aslani all'Al Jazeera per 2 milioni, De Vrij al Panathinaikos in scadenza di contratto, Sommer in scadenza di contratto al Lugia e Hakim Zamiro e Massolin sono stati prestati rispettivamente il primo al Monza e il secondo al Cagliari. Sono poi partiti da svincolati Acerbi e Darmian. Per quanto riguarda invece gli arrivi, l'Inter quest'estate ha comprato Jed Spence dal Tottenham per 30 milioni, Curtis Jones dal Liverpool per 30 milioni, Alexander Stankovic dal Club Brugge, per cui ha esercitato il diritto di recompra, a 23 milioni, Akanji riscattato a 15 milioni, Provedel dalla Lazio preso per 3 milioni, Stones, il cui contratto era scaduto dal Manchester City, quindi acquistato a titolo gratuito, e quindi con questi acquisti ha diciamo rinforzato la propria rosa e nonostante questo ha diminuito il monte ingaggi lasciando partire a zero alcuni importanti giocatori delle stagioni passate come Sommer e Acerbi, ringiovanendo così la rosa. L'unico lato negativo del mercato dell'Inter è che quest'estate, come anche è successo nelle estati scorse, si è lasciata sfuggire dei pallini del mercato, come ad esempio quest'estate Palestra, che è stato corteggiato per tantissimo tempo dall'Inter e si è poi lasciata sfuggire che infatti Palestra è stato appunto comprato dal Chelsea. E l'Inter rimane comunque la favorita per vincere lo scudetto perché ha mantenuto tutti i pezzi importanti degli anni passati, che quindi il blocco Inter è rimasto lo stesso, ha ringiovanito la rosa affiancando però a questi giocatori anche giocatori d'esperienza come Stones, che si presume verrà utilizzato per la maggior parte del tempo in Champions League. E diciamo che l'Inter in queste prime giornate è ripartito da dove aveva lasciato, infatti ha fatto 13 punti nelle prime 5 giornate, vincendo col Cagliari 1-0, vincendo con il Napoli, vincendo con l'Udinese per 5-3, e pareggiando con la Roma, e alla prima giornata ha battuto anche il Monza per 4-1. In queste prime giornate l'Inter si è dimostrato un grandissimo attacco, segnando tantissimi gol. Il problema però di quest'Inter finora è stata la porta, infatti Joseph Martinez non è riuscito mantenere la porta inviolata per più di una volta contro il Cagliari, partita vinta 1-0 all'Unipoldomus. L'Inter, quindi, nelle ultime due giornate, prima contro l'Udinese e poi contro la Roma, in avvio ha subito preso due gol e hanno una squadra molto forte, molto più forte rispetto alle altre. Sono quindi riuscite a rimontare questi svantaggi. Però una squadra come l'Inter, per ambire a vincere lo scudetto, deve mantenere la concentrazione alta sin dal primo minuto. Il voto che do a questo calciomercato è un 7, perché, come ho detto, hanno mantenuto i pilastri. Penso a Calhanoglu, oppure al grande reparto offensivo, Lautaro Thuram, pronti a subentrare Pio Esposito e Bonny. E Pio Esposito, diciamo, non si può nemmeno definire una riserva, perché in queste prime giornate è partito molto spesso titolare e, come abbiamo potuto ben vedere nella sosta nazionali, è uno dei migliori giocatori che abbiamo in Italia. E quindi l'Inter ha un vero e proprio gioiello tra le mani che ha molto margine di crescita, però comunque sia già da subito è un giocatore prontissimo per questa Serie A. E per quanto riguarda il bilancio, l'Inter è in perdita di circa, è in perdita di circa 60-65 milioni. Ha guadagnato un po' dalle cessioni. La perdita più importante, ovviamente, è la perdita di Denzel Dumfries, che non sarà facile da sostituire. In queste prime giornate, Kivu ha provato esterno Diouf, non avendo a disposizione Jed Spence, che sta rientrando ora in condizione dopo aver disputato un ottimo mondiale con l'Inghilterra uscendo in semifinale. Quindi quest'Inter è una squadra solida, completa, che deve però ritrovare un po' la sua stabilità difensiva. E infatti in queste prime giornate anche centrali come Akanji, che in tutto l'anno scorso si erano dimostrati solidissimi, hanno, diciamo, un po' vacillato. Sono sicuro che l'Inter, grazie al proprio allenatore Christian Kivu, ritroverà questa solidità difensiva e manterrà e si confermerà tra le migliori in Italia, anche in Europa. E quest'anno Kivu ha a disposizione un organico molto completo con due giocatori pronti per ruolo. Penso anche alla Porta, in cui è partito sì Sommer, che aveva 37 anni, però è arrivato Provedel, italiano, che in queste prime partite è rimasto in panchina, lasciando spazio a Joseph Martinez, però è comunque sia una riserva di lusso per un Inter molto molto molto forte. Quindi direi che ci siamo, possiamo.
2: Sì, buonasera a tutti. Allora, abbiamo già una domanda. Martino Manfredi, che forse conosci, Ti sta chiedendo Torre, ma il giocatore più forte secondo te?
1: Dell'Inter?
2: Beh, penso riguardi l'Inter.
1: Dell'Inter, Lautaro Martinez, il capitano, è il giocatore chiave per Christian Kivu, che in queste prime giornate, penso anche alla partita contro la Roma, è riuscito a risolvere le partite, rispondendo anche alle critiche che in tutto l'anno scorso gli erano state, che aveva ricevuto in tutto l'anno scorso, di non decidere mai i big match. E invece contro la Roma, con una doppietta, è riuscito a rimettere in parità la partita.

0: Radio Incontri Blu, connessi alla tua vita dal 1987. Seguici su Facebook e Instagram.
1: Rieccoci qui dalla redazione di Radio Incontri e direi di passare quindi alla seconda squadra che è l'Udinese. Anche per l'Udinese partiamo prima dalle partenze. Sono stati ceduti in prestito Pejic, Goyicidze, il portiere dell'Arezzo, Nunziante, poi è stato ceduto Omar Traoré, Pizarro e Pafundi. Quello che sembrava un gioiellino per il calcio italiano, che è il più giovane debuttante della nazionale italiana, quest'anno si ritrova in Serie B al Catanzaro. Il Catanzaro l'anno scorso è riuscito a valorizzare tantissimi giovani, come ad esempio Liberali o Sisse, che quest'anno giocano in Serie A. Sisse sta già spostando gli equilibri nonostante la propria giovane età, infatti è un classe 2007 se non erro. Per quanto riguarda le cessioni a titolo definitivo, l'Udinese ha ceduto Iker Bravo per 4 milioni al Watford, Zemura, Pagero e Buxa. E infine sono arrivati pochi nuovi giocatori, tra questi spicca Unai Gomez, giocatore basco proveniente dall'Athletic Bilbao, che è stato acquistato dall'Udinese per 5 milioni. È un giocatore giovane, classe 2005, che può fare diversi ruoli, un giocatore molto duttile, può fare la punta centrale affiancata a un altro giocatore più fisico, l'esterno, la mezza punta di sinistra, il trequartista o all'evenienza anche la mezzala. È un giocatore che era molto importante per l'Athletic Bilbao, ma viste le difficoltà economiche dell'ultimo periodo è stato costretto a cederlo. Diciamo che l'acquisto più importante della sessione estiva è stato il riscatto di Zaniolo, nonostante poi un'estate travagliata per le questioni legate al contratto. Infatti inizialmente Zaniolo non si allenava con la squadra perché voleva un rinnovo di contratto che non arrivava, che tardava ad arrivare, e per questo motivo Zaniolo si allenava a parte, e diciamo c'è stato un po' questo caso all'inizio della stagione per l'Udinese, che però si è risolto al meglio. Zaniolo è tornato ad allenarsi con la squadra, però ha subito un infortunio che l'ha tenuto fuori per le prime quattro partite. È rientrato per l'ultima giornata in cui ha giocato un tempo. È stato poi convocato da Mancini per questa sosta delle nazionali e ha avuto una ricaduta e è tornato, e quindi sì, è tornato precocemente ad Udine visto l'infortunio. Per quanto riguarda altri acquisti, sono arrivati Kachvetadze dal Watford per 2 milioni e mezzo, ed è stato riscattato anche Alessandro Zanoli per 5 milioni, il giocatore che sta ritrovando ora la forma e la condizione dopo la rottura del legamento crociato che aveva subito in una partita di fine gennaio. E infine gli ultimi due acquisti sono Idrissa Gueye, che è stato acquistato dal Metz per 6 milioni, punta centrale che in queste prime giornate non ha brillato, divorandosi anche gol molto che sembravano facili per una punta di Serie A. E è stato poi acquistato anche Mergim Vojvoda per circa 1,5 milioni dal Como. Il giocatore l'anno scorso aveva disputato un'ottima stagione alla corte di Fabregas, timbrando diversi gol e assist. È un terzino che quest'anno giocherà quinto di destra, e è un giocatore completo, bravo tecnicamente, bravo sullo stretto, che ha anche un buon tiro ed ha cominciato bene in queste prime giornate insieme al compagno di reparto Camara, il quale ha timbrato 3 gol nelle prime 5 giornate. Allora, per quanto riguarda appunto le prime 5 giornate, l'Udinese ha ottenuto 5 punti con squadre anche alla portata, quindi diciamo che un inizio non ottimo, soltanto 2 vittorie nelle prime 5 contro Monza per 2-3, Venezia per 2-1, Lazio sconfitta per invece 1-2, Inter sconfitta per 5-3 e Cagliari sconfitta per 0-1 in casa. Questa è una sconfitta pesante per la squadra allenata da Kostas Runjanič, ma secondo me è pesante anche la sconfitta arrivata per 5-3 con l'Inter, perché nonostante le divergenze tecniche tra le due squadre, l'Inter, come ho detto anche prima, aveva 2 gol da recuperare di svantaggio, e quindi l'Udinese ha subito troppo facilmente gol, e poi l'Inter è riuscita anche a dilagare nel secondo tempo. E, come sappiamo, l'Inter è una grandissima squadra, però è una partita che l'Udinese poteva gestire meglio dopo i 2 gol di vantaggio. Allora, per quanto riguarda il mercato, è un mercato che l'Udinese ha chiuso anche in profitto, un profitto di circa 1 milione, e il voto che mi sento di dare a questo mercato è un 6, perché non sono arrivati grandi acquisti e non ci sono state partenze tanto importanti. Ha mantenuto i propri pilastri, come appunto davanti Davis, e ha riscattato anche Zaniolo, ed è arrivato sono arrivati dei buoni giocatori come Vojvoda. E per quanto riguarda le ambizioni di quest'Udinese, credo che, come anche nella passata stagione, l'Udinese navigherà nella metà della classifica, tra un 9 e un 11° posto. Kostas Runjanič si è dimostrato un allenatore capace e ottimo per l'Udinese, che si manterrà una squadra solida e riuscirà quindi a riconfermarsi nella metà classifica, costruendo tanti punti soprattutto in casa, perché, come ha detto Fabregas dopo la prima giornata, non tante squadre riusciranno a sconfiggere l'Udinese in casa loro. Infatti il Como la prima giornata ci aveva pareggiato 2-2. L'unica nota negativa, come ho detto anche prima, è stata la sconfitta per 1-0 contro il Cagliari, una partita non brillante in cui ci sono state poche occasioni sia da una parte che dall'altra. Caprile, il portiere del Cagliari, è stato bravo, però mi aspettavo qualcosa di più dall'Udinese, soprattutto contro una squadra come il Cagliari, che nonostante sia partita molto, molto bene in queste prime giornate, è comunque sia inferiore tecnicamente a livello di collettivo, di organico, all'Udinese.
2: Bene, intanto volevo dirti e volevo dirvi che ti saluta Buccia 67, lo so, sai chi è, e anche basta che non sia Aura che salutiamo, che ovviamente grande torre. Va bene, vi lascio perché andiamo insieme agli Aerosmith.

0: Ciao, sono Aldo. Anch'io ascolto radio Incontri Cortona.
1: Rieccoci qua e passiamo alla terza squadra, che è il Bologna. E stavolta partiamo invece dagli acquisti. Sono arrivati Michela Mondarain dalle Studiantes per 10 milioni, riscatto di Pobega dal Milan per 7. Poi è arrivato Raim Alsan dal Real Oviedo per 3 milioni e mezzo, Mbangula in prestito con diritto di riscatto, Teat che ritorna a Bologna dopo diversi anni dall'Eintracht Francoforte per in prestito anche lui con diritto, e sono arrivati poi entrambe le due nuove punte, Artem Dovbyk e Piccoli in prestito, Artem Dovbyk dalla Roma e Piccoli dalla Fiorentina. E per quanto riguarda le cessioni, sono arrivate tante e importanti cessioni, come ad esempio quella di Santiago Castro, il Toto, che è stato ceduto alla Roma per 36 milioni, Lukumi ceduto alla Juventus per 20, Fabian ceduto alla Fiorentina per 13. Poi troviamo la cessione del portiere Ravaglia per 7 milioni al Watford, e infine troviamo altre importanti cessioni come quella di Jonathan Rowe, che diciamo è avvenuta negli ultimi giorni di mercato, in prestito con diritto di riscatto, la base fissa è 5 milioni più un diritto di 30. Poi è stato ceduto Michael Abisher al Pisa per 4 milioni e mezzo, che è stato riscattato, Thijs Dallinga al Colonia in Bundesliga per in prestito con diritto di riscatto. Infine sono partiti a zero Lico Giannis e Freuler. Per quanto riguarda l'allenatore, è stato italiano, ha deciso di andare via e è arrivato a sostituirlo tedesco, che non è partito per niente bene. Infatti il Bologna nelle prime 5 giornate di Serie A ha ottenuto soltanto 2 punti contro Sassuolo e contro Sassuolo e Torino, e per questo motivo la società del Bologna ha deciso di esonerare Tedesco, chiamando Palladino, che era rimasto svincolato dopo l'ultima esperienza a Bergamo in cui aveva fatto anche molto bene, e per cercare di ridar vita a una squadra che in queste prime giornate sembrava molto spenta. E evidentemente qualcosa durante la gestione Tedesco non è funzionata, perché di solito si tende a non esonerare un allenatore dopo soltanto 4 partite, nonostante abbia ottenuto soltanto un punto. Però evidentemente qualche vicissitudine all'interno dello spogliatoio, di cui non sappiamo, ha fatto sì che venisse esonerato Domenico Tedesco, che si è visto anche visibilmente amareggiato e dispiaciuto dopo l'esonero all'uscita dal centro sportivo del Bologna. E a provare a ridar vita a questa squadra è arrivato Palladino, allenatore italiano giovane, che dopo l'esperienza prima a Monza, poi a Firenze, infine a Bergamo, è un allenatore ormai affermato, che sappiamo essere un allenatore che fa giocare bene le proprie squadre, che riesce a dare molta verticalità e valorizza molto gli esterni d'attacco. Nella sua prima partita contro il Torino non è riuscito a dare subito un'impronta offensiva alla propria squadra, che però è cambiata dal punto di vista del gioco. Infatti nonostante il pareggio per 1-1 ha dimostrato di essere una squadra comunque sia più verticale, anche se ancora alcuni meccanismi sono da rodare bene. E per quanto riguarda il mercato, il voto che do al mercato del Bologna è insufficiente, penso un 5, perché gli arrivi non sono all'altezza. Infatti è arrivato Dovbyk in prestito con diritto di riscatto dalla Roma, ma ancora non ha visto, non ha giocato una partita da titolare e per questo motivo per ora è un flop. Spero per il ragazzo che viene da che reduce da un'annata molto negativa a Roma che si riprenda e ritorni ai livelli del Girona. E al suo posto in questo periodo sta giocando Piccoli, che è arrivato in prestito dalla Fiorentina, sta giocando bene, è una punta secondo me adatta anche al gioco di Palladino, infatti è una punta simile a Krstović, che durante l'ultima gestione a Bergamo è riuscito a valorizzare molto. E per quanto riguarda le ambizioni di questo Bologna, per quello che abbiamo visto è una squadra è una squadra ancora che deve essere plasmata, però secondo me, vista anche la bravura dell'allenatore, nonostante abbia perso tanti punti fermi il Bologna, come penso a Lucumi, Castro, Rowe, ha mantenuto alcuni giocatori importanti come Orsolini, Ferguson, e ha provato a sostituire Rowe con un giocatore simile per caratteristiche, che è Mbangula, il quale nell'ultima esperienza a Werder Bremen ha messo a referto 5 gol. Fu comprato l'estate scorsa dal Werder Bremen per 18 milioni dalla Juventus, se non erro, e nella prima stagione tra i grandi con la Juve aveva fatto vedere anche delle cose molto buone, segnando tra le altre cose un gol appunto contro il Bologna. È una scommessa perché non è un giocatore già affermato di cui si è certi che farà bene, però è un giocatore che ha ampi margini di miglioramento e ricorda Rowe per le caratteristiche, come ho detto, un giocatore rapido, bravo nel dribbling in velocità, e quindi giocano entrambi a piede invertito, quindi ci sono molte somiglianze tra i due. E le ambizioni, quindi, secondo me, fuori dalle competizioni europee quest'anno, secondo me arriveranno tra l'ottavo e il decimo posto. E è una squadra che ancora deve rinascere dalla nuova gestione Palladino, e quindi questo Bologna deve essere rifondato dall'allenatore Raffaele Palladino, che è bravo anche a entrare in corsa, come abbiamo visto l'anno scorso con Juric, quando è subentrato a Juric.
2: Bene, bene Tommaso. Senti, ho un'altra domanda. Mi chiedono Alex10DJ30, mi sta chiedendo che ne pensi dell'acquisto del Cortona, Tommaso Gabbatore.
1: Tommaso Gabbatore è grande giocatore, tecnico, con un buon tiro e bravo a battere i piazzati, gran giocatore.
2: Bene, sì, perfetto. Allora, niente, passiamo a un altro brano musicale, poi dopo avremo una breve rubrica, un intervento del nostro signorino che arriva in ritardo, che farà un resoconto sulla serie cadetta. Va bene, a fra poco.

0: Radio Incontri Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.
2: Eccoci. Sono... Oh, non si sente più niente.
3: Io lo sentiamo.
2: Però, ecco. Ecco, ora sto lontano dal microfono perché sennò qui in regia mi colpiscono. No, ciao, sono Daniele Ferri, per motivi lavorativi arrivo adesso, comunque farò compagnia in questo programma con il nostro Tommaso. E tra l'altro ci siamo conosciuti adesso, perché è il bello della diretta, è il bello degli incontri. E niente, io mi occuperò, farò una piccola rubrichettina sulla Serie B, visto che quest'anno fortunatamente c'è anche la squadra, insomma, del capoluogo di provincia, l'Arezzo, e quindi diciamo simpatizziamo almeno per parte mia, da parecchio per l'Arezzo, e quindi darò la mia lettura breve su questo campionato, che è importantissimo, perché sì, è giusto dare voce alla Serie A, ma la Serie B da sempre ha un valore non indifferente.
4: Quindi cominciamo a fare una prima rubrica sulla Serie B.
2: Sì, cominciamo a
4: Prego.
2: Fare. Vabbè, oltre il saluto, come dire, istituzionale, allora, intanto la Serie B era ferma come la Serie A per via della nazionale, quindi sono 2-3 domeniche che fermo il campionato, e questo weekend riparte anche la Serie B con un calendario abbastanza impegnativo. Si parte con Avellino-Sampdoria, poi venerdì sera. Poi sabato c'è Empoli-Palermo, Benevento-Cesena, Sudtirol-Ascoli, Entella-Juve-Stabia, Vicenza-Pisa, Arezzo-Cremonese, Catanzaro-Mantova, questo domenica, insieme a Padova-Carrarese e Modena-Verona. Quindi già ci sono delle buone partite a cui attenzionare. Vabbè, a parte l'Arezzo gioca in casa con la Cremonese, una squadra retrocessa dalla Serie A, con giocatori importanti quali Berti, Licina, che tra l'altro è un giocatore prospetto della Juventus, che dicono che sia molto bravo, e quindi occhio a questo giocatore qua. Poi il Pisa che va a Vicenza, insomma il Palermo che va a Empoli, l'Arezzo ha vinto in questo campo ma è sempre molto difficile, e la Samp ad Avellino, quindi insomma una Serie B che non lascia niente al caso, ci possono essere sempre delle sorprese, un campionato talmente equilibrato che magari l'ultimo può andare a vincere in casa della prima o viceversa. Quindi noi ci prepariamo, e la prossima puntata vi darò un resoconto completo della Serie B, e in più, visto che sabato sera andrò a vedere l'Arezzo in casa con la Cremonese, insomma dirò un po' di notizie, informazioni, e insomma vi parlerò come è andata la partita, e quindi tutti i commenti post partita.
4: Bene, e quindi forza Arezzo, che dobbiamo dire, com'è in classifica?
2: Allora, ora in questo momento è fuori dalle zone sabbie mobili della classifica, a 6 punti dopo 5 giornate, un calendario non facile per una nuova promossa. Quindi per ora ha preso un po' troppi gol, però insomma, per ora è una classifica che può far tranquilli i tifosi amaranto, ecco.
4: Va bene, grazie allora al nostro
2: grazie
4: Daniele Ferri, come sempre, e poi rimandiamo adesso, Tommaso, vuoi continuare te adesso a questo punto? Vai, andiamo.
5: Va bene, direi di passare quindi al Milan, all'altra sponda di Milano, e questa volta partiamo dagli acquisti. Il Milan chiude il mercato con una perdita di circa 80 milioni, sono stati acquistati Gonzalo Ramos dal PSG per 74 milioni, Diego Moreira dallo Strasburgo per 50, Mario Chila dalla Lazio per 30, Omari Hutchinson negli ultimi giorni di mercato dal Nottingham Forest in prestito con diritto di riscatto. È arrivato un giovane prospetto serbo, Andrei Kostic, per 3 milioni e mezzo, e un altro prospetto, difensore centrale, dal Troy, Diawara, per 2 milioni. Sono rientrati poi dal prestito Camarda e Samu Chukwueze e Yunus Musa, che sono stati impiegati dal mister nuovo, tra le altre cose, Ruben Amorim, in queste prime giornate. Sono partiti invece Leao, che dopo tanto tempo lascia Milanello per 38 milioni al Galatasaray, e Alex Gimenez, che è stato riscattato dal Bournemouth per 19 milioni. È stato riscattato dal Como Alvaro Morata, anche se poi è stato lasciato partire, e dal Genoa Lorenzo Colombo, sì, Lorenzo Colombo dal Genoa. Per quanto riguarda questo mercato, il Milan ha rivoluzionato gran parte dell'organico, ringiovanendo la rosa, però spendendo tanti soldi. Quindi la dirigenza del Milan. Credo che si aspetti una stagione in cui l'obiettivo minimo è la Champions League. Il Milan è una squadra che deve militare per forza in quelle zone della classifica, tra le prime quattro. E Amorim è un allenatore nuovo, ha la prima esperienza in Serie A, che quindi non conosce il campionato e è un'incognita. Però in queste prime giornate il Milan non ha fatto male, ha fatto abbastanza bene con 3 vittorie e 2 pareggi, e quindi ha vinto contro il Torino alla prima giornata, contro il Venezia alla seconda, pareggio per 1-1 contro la Juve e per 2-2 contro la Lazio e infine 3-0 contro il Lecce. L'ultima prestazione contro il Lecce è stata una prestazione molto convincente e allo stesso modo come è riuscita a riagguantare la partita contro la Lazio grazie al subentrato Moreira. Sono comunque segnali positivi per questo Milan, che l'unica partita non disputata bene per nulla, secondo me, è quella contro la Juventus, in cui il Milan con un tiro in porta è riuscita a segnare, però ha subito il gioco della Juventus, anche se in quella partita non perfetto, per tutti i 90 minuti, e fortunatamente per i bianconeri è arrivato il pareggio in pieno recupero con

0: Veramente completo, che all'evenienza può giocare anche a centrocampo, può fare tutti e tre i ruoli della difesa, braccetto centrale della difesa 3, centrale della difesa 4, e quindi è un giocatore top. Per quanto riguarda i prezzi di Gonçalo Ramos e Moreira, secondo me sono un po' troppo alti, però Gonçalo Ramos è una punta che gioca tanto per la squadra, infatti in queste prime 5 giornate è sempre stato il primo del Milan per chilometri percorsi, e Moreira ha messo a referto 3 gol nelle ultime 2 giornate, quindi non può essere definito un giocatore flop per ora. L'ha fatto infatti benissimo, con 2 grandissimi gol contro la Lazio e uno contro il Lecce, quindi questo mercato del Milan è, diciamo, un mercato che andrebbe anche rivalutato a fine stagione, però per ora sembra un gran mercato comunque.
1: Grazie Tommaso, qui noi parliamo di Serie A, di Serie B e ci fanno le domande sul Cortona Camucia. Siamo contenti perché ovviamente facciamo anche produzione con il podcast Arancione. Comunque era, qui ti stanno chiedendo cosa ne pensi di Alex Jodievic, che viene dalla Castiglionese ed è passato al Cortona Camucia.
0: Quest'estate è una vicenda di mercato travagliata, perché prima dalla Cortona alla Castiglionese, poi dopo poco tempo, alla fine della preparazione, è tornato a Cortona. È un giocatore tecnico, mancino, grande prospetto per la nazionale serba.
1: Vai, vai, perfetto. Senti, poi abbiamo l'ultimo blocco dopo, giusto? Quindi andiamo con un po' di vuoto cosmico. Ma sì, ma sì. Buon ascolto, siete su Radio Incontri in Blu Cortona. Questo è Bar Sport Serie A.
2: Io

0: ascoltando Radio Incontri in Blu Cortona.
1: Eccoci qui con l'ultimo blocco di questa prima puntata di Bar Sport Serie A e parliamo di una squadra che in queste prime giornate non ha fatto molto bene, come appunto il Genoa.

0: Allenato anche quest'anno da Daniele De Rossi e elenco qui prima le cessioni e poi gli acquisti. Allora, la cessione più onerosa è stata quella di Jeff Ekator alla Juventus per 16 milioni, poi troviamo Norton Caffi all'Hull City per 14 milioni, è stato ceduto poi Maturro, Ankei, Vogliacco e giocatori che la scorsa stagione sono stati fondamentali per il gioco di DR, come Aaron Martin, Malinowski e anche Caleb Ekuban. Ha poi lasciato per andare a giocare al Verona anche il portiere Nicola Leali. Per quanto riguarda invece gli acquisti, sono arrivati, è avvenuto il riscatto di Lorenzo Colombo. All'interno dell'affare Ekator è rientrato anche David Puska, che quindi ora è approdato al Genoa per 6 milioni. È stato poi comprato dall'Hull City nell'affare Norton Caffi, Dramé, poi Sow, centrocampista esperto della Liga, per 4 milioni, comprato dal Siviglia. È arrivato poi Mechri dal Thun per 4 milioni. Vyaf dal Modena per 3 e Osmagic, punta che in queste prime giornate ha fatto abbastanza bene per 2 milioni e mezzo dal Preston. E infine sono arrivati da svincolati El Shaarawy ed Eziboué. E poi è arrivato un giocatore particolare che per ora è approdato con la primavera del Genoa, che è Robinho Junior. Allora, questo Genoa nelle prime giornate non ha fatto neppure una vittoria, infatti è penultimo, 19° posto ad un solo punto che ha ottenuto contro il Frosinone. La panchina di De Rossi è in bilico, però credo che lo confermeranno ancora per almeno qualche giornata per vedere se ci sarà una svolta. Bisogna ammettere che il mercato del Genoa non è un mercato esaltante, infatti sono partiti giocatori importanti come Aaron Martin, Malinowski, lo stesso Norton Caffi. Sono stati comunque pilastri del Genoa di De Rossi dell'anno scorso. E quindi non sarà facile sostituirli. Sono arrivati giocatori comunque sia ben rodati, che hanno diversi anni alle spalle in Serie A, penso ad El Shaarawy ed a Eziboué, però anche ad altri giocatori che invece devono scoprire ancora il campionato, ad esempio Osmagic, che queste prime giornate ha già messo a referto, se non erro, 2 gol. E quindi sembra che il suo adattamento sia avvenuto correttamente. Il voto che do al mercato del Genoa è un mercato lievemente insufficiente, un 5,5, perché comunque sia è una squadra piccola che ogni anno fa cassa e quindi diciamo a Genova sono abituati a questo tipo di mercato in cui si cedono ogni anno alcuni dei giocatori migliori. La conferma più importante però è stata quella di Baldanzi dalla Roma, che è un pallino di De Rossi. Infatti nella seconda metà della stagione scorsa è sembrato rinascere Baldanzi e tornare lo stesso che era i primi anni ad Empoli. A Roma, avendo poco minutaggio, ha diciamo perso un po' il suo piglio, però sembra che si stia riprendendo con De Rossi. È forse una delle poche note positive di questo inizio di stagione, molto deludente finora con un solo punto. Credo che il Genoa debba proprio voltare pagina, perché una partenza così è veramente un male per i tifosi genuani, i quali ogni anno sono abituati a una salvezza più o meno tranquilla, come l'anno scorso con De Rossi. Infatti, da quando c'è lui in panchina, dopo l'esonero di Vieira, il Genoa ha proprio cambiato rotta, migliorando tutti i risultati. E quest'anno invece sembrano partiti molto male e bisognerà vedere se riusciranno a riprendersi. Presumo che il Genoa riuscirà a strappare una salvezza verso le ultime giornate, perché vedo ancora squadre più indietro. E
1: Che
0: quindi
1: squadre vedi indietro nella lotta per non retrocedere?
0: allora
1: A fine
0: vedo
1: anno, un po' il tuo pronostico.
0: Allora, se, secondo me quest'anno il Lecce lo vedo molto indietro, anche se in queste prime partite non ha fatto poi così male, infatti 6 punti in 5 giornate non sono affatto pochi per una squadra che lotta per non retrocedere, però a livello di singoli è una squadra molto indietro rispetto alle altre. E poi secondo me il Venezia, che nonostante un mercato interessante e anche un bel gioco, perché tra le neopromosse è una di quelle che gioca meglio, in queste prime giornate ha ottenuto 0 punti e anche la panchina di Stroppa vacilla, quindi bisognerà vedere se riusciranno a svoltare, se riuscirà a svoltare proprio l'allenatore stesso.
1: Quindi sono due, tre retrocedono.
0: La terza è in dubbio, secondo me, anche il Monza è una squadra che queste prime giornate ha subito diversi gol, si è, diciamo, rifatto l'ultima contro il Sassuolo, però personalmente non mi piace tanto Juric come allenatore e quindi secondo me alla lunga il Monza, diciamo, sprofonderà nei bassi fondi della classifica. Per te invece?
1: Allora, io dico sempre, vabbè, Genova, Monza e una tra Lecce e Frosinone, perché Frosinone ora sta andando, è partito forte, gioca bene, c'ha dei buoni giocatori, anche italiani, Alvini non è è un ottimo allenatore, però non vorrei che faccia la fine della Cremonese dell'anno scorso, che fece un grande girone d'andata e un ritorno molto deficitario e retrocesse, quindi vedo queste quattro squadre, quelle lì pronte, cioè pronte a raggiungere l'arezzo di Serie B, insomma.
0: E se ci salviamo, speriamo di
1: Anche
0: salvarci.
1: noi dobbiamo fare il nostro. L'ultima cosa per la Serie A, c'è una squadra che vedi come sorpresa?
0: Per me la squadra sorpresa di quest'anno sarà la Roma, che dopo anni in bilico tra Europa e quest'anno Champions League, diciamo, farà l'upgrade e lotterà per lo scudetto. È la squadra che vedo, diciamo, più vicino all'Inter a livello di gioco e di organico.
2: Direi quindi a questo punto di arrivare alla conclusione, anche perché sapete benissimo che dalla regia vi dicono che è tardi, però ringraziamo esatto tutti coloro che ci hanno ascoltati. Vi ricordo che comunque per il calcio trovate sul nostro canale Radio Incontri di YouTube i nostri podcast arancioni che riguardano il Cortona Camucia con Fabiola Berretta che conduce egregiamente il podcast. Poi da lunedì prossimo ricomincia anche la funzione che vedrà, ma che stai facendo? Vabbè, che vedrà partecipe anche Daniele Ferri dentro Boogie Night speciale. Ricomincia e
1: Sì,
2: poi dopo
1: ripartiamo, sì.
2: ripartite di testa, come si dice sempre. Benissimo.
1: Non è che quando si è finito, l'anno scorso eravamo messi
2: No,
1: bene
2: ma perché il problema qual era? Vi devo dire, siamo nella sede nuova di Camucia e non abbiamo più il vino qua giù che era Cortona, perché abbiamo visto bene di toglierlo, perché se no era un problema alla fine finire le trasmissioni, tutto qua. Ecco, poi non si possono dire queste cose perché c'è un minorenne in studio. Va bene? Ok, grazie signori. Saluto Tommaso.
0: Ci vediamo mercoledì prossimo, sempre alla stessa ora 18:30, e quindi grazie a tutti per averci ascoltato.
1: Grazie Tommaso, saluto tutti, alla prossima.
2: Alla prossima, buona serata a tutti e via con Billie Eilish.

La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hairstyle, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.

0: Un saluto da Romano Scaramucci agli ascoltatori di Radio Incontri in Blu Cortone e benvenuti all'edizione di oggi, mercoledì 7 ottobre del GR Valdichiana. Sabato 10 ottobre Cortona ospiterà il convegno internazionale Francesco Senza Confini. Cortona, città francescana, incontra il mondo delle missioni. Una giornata dedicata alla conoscenza e alla testimonianza dell'esperienza missionaria francescana nei diversi continenti. L'incontro nasce con l'intento di mettere in relazione la lunga e radicata presenza francescana a Cortona con una realtà che nei secoli ha oltrepassato confini geografici e culturali, portando il messaggio di Francesco d'Assisi in molte parti del mondo. Protagoniste saranno le esperienze e le testimonianze provenienti da terre lontane per comprendere come il francescanesimo continui a confrontarsi con culture, popoli e situazioni profondamente diverse. La giornata si aprirà alle 10.30 al Centro Convegni Sant'Agostino con i saluti delle autorità. Seguirà l'intervento introduttivo di Fra Mario Panconi, dedicato al rapporto tra francescanesimo e missionarietà, entrando poi nel vivo delle testimonianze internazionali, parlando delle missioni in Asia. Fra Paolo Fiasconaro racconterà le esperienze missionarie in Cina e Indonesia. Nel pomeriggio, a partire dalle 15, si riapriranno i lavori per l'America Latina. Fra Francesco Mori proporrà un inquadramento storico delle missioni dei Cappuccini, seguito dalle testimonianze di Fra Renato Camagni sulle missioni in Brasile. L'esperienza dell'Africa sarà affidata a Suor Francesca Federici con una testimonianza sulle missioni in Nigeria, mentre Fra Sergio Galdi d'Aragona porterà l'attenzione sulla Terra Santa e sulla realtà della custodia francescana. Un itinerario ideale che attraversa Oriente, America Latina, Africa e Terra Santa, mostrando la pluralità delle esperienze missionarie e insieme il filo comune che le unisce alla tradizione francescana. La nostra città, dichiara il sindaco Luciano Meoni, è profondamente segnata dalla presenza francescana e in questa giornata sarà fulcro di una riflessione ampia su ciò che rappresenta oggi il messaggio del santo. Vogliamo ascoltare le esperienze dei missionari e la loro capacità di coniugare i valori del francescanesimo al presente e al futuro. Cortona si conferma luogo di dialogo con una dimensione internazionale. Sono aperte le iscrizioni alla nuova edizione del concorso Eleiva Cortonensis. La manifestazione promossa dal Comune di Cortona, Ole Accademia Eleiva Cortonensis, Proloco e le associazioni del territorio mette a confronto gli oli extravergine di oliva prodotti nel territorio comunale ed ha lo scopo di valorizzare le produzioni. Possono partecipare al concorso solo gli oli d'oliva provenienti dagli oliveti del territorio comunale e le cui olive sono raccolte e lavorate nei frantoi di Cortona. Al concorso partecipano proprietari, comproprietari o affittuari di una superficie, sia olivicoltori, produttori, confezionatori, cioè coloro che vendono l'olio di oliva confezionato, etichettato ed abbiano eventuale posizione SIAN con sede legale nel comune di Cortona, ma possono partecipare olivicoltori, produttori amatoriali, cioè coloro che utilizzano l'olio di oliva ricavato solo per autoconsumo e per i loro familiari. La scheda di partecipazione e il regolamento completo si possono scaricare dal sito dell'amministrazione comunale. Lunedì 5 ottobre il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Arezzo ha accolto ufficialmente 12 nuovi Vigili del Fuoco. I nuovi Vigili del Fuoco sono stati assegnati al termine del 102esimo corso di formazione professionale. Ricevuti dal comandante e dai funzionari del comando per le procedure di rito e il benvenuto istituzionale, i neoassunti verranno immediatamente dislocati nelle diverse sedi della provincia. L'integrazione di questo nuovo personale permette un potenziamento della capacità operativa territoriale, garantendo una risposta sempre più tempestiva ed efficace negli interventi di soccorso tecnico urgente e tutela della cittadinanza e dell'integrità del territorio aretino. Al via un nuovo anno della Scuola Musicale della Filarmonica Castiglionese. I corsi si svolgono presso la sede dell'associazione in via degli Scolopi 4 con la possibilità di partecipare ad una lezione di prova gratuita. L'offerta comprende flauto traverso, ottavino, clarinetto, sax, tromba, corno, bombardino, trombone, tuba e percussioni. Sono previste lezioni individuali e collettive organizzate in gruppi di livello per accompagnare gli allievi nell'apprendimento nella pratica della musica d'assieme. La scuola si inserisce nella tradizione della filarmonica castiglionese che vanta oltre 200 anni di storia e collabora al progetto Valdichiana Junior Band, offrendo agli allievi un'ulteriore occasione per suonare insieme. Il percorso formativo unisce teoria e pratica, dalla lettura musicale secondo la tradizione classica all'apprendimento della tecnica strumentale con insegnanti specializzati, fino all'esecuzione di gruppo con l'obiettivo di preparare nuovi musicisti da inserire nell'organico della banda. Per informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi alla sede della Filarmonica, contattare i numeri 338 8651 671 e 348 0676 119, oppure scrivere a filarmonicacastiglionese@gmail.com. Anche Lucignano contribuisce alla mostra L'immagine di Francesco dal Medioevo al Novecento, appena inaugurata ad Arezzo in occasione dell'ottavo centenario della morte del santo. Nel percorso espositivo è presente Estasi di San Francesco, imponente tela proveniente dalla chiesa di San Francesco di Lucignano, che testimonia la ricchezza del patrimonio artistico custodito nel borgo. La mostra è curata da Cristina Acidini, è visitabile fino al 10 gennaio 2027. Si sviluppa tra la Galleria Comunale d'Arte Moderna e Contemporanea e la Chiesa di Sant'Ignazio di Arezzo, attraverso quasi 80 opere e documenti che raccontano l'evoluzione dell'immagine di Francesco nei secoli. Il percorso riunisce testimonianze del territorio e prestigiosi prestiti internazionali, tra cui quelli del Metropolitan Museum of Art di New York, della National Gallery di Londra e dei Musei Vaticani. La tela lucignanese, attribuita ad Antonio Nasini, pittore nato a Castel del Piano nel 1643 e morto a Torregneri nel 1715, è datata intorno al 1690. Realizzata a olio su tela, fu dipinta per la cappella di San Francesco dell'omonima chiesa, come ricostruisce la scheda del catalogo. L'opera rimase nella sua sede fino agli anni 70 del Novecento, per essere successivamente custodita nei depositi della soprintendenza di Arezzo. Dopo il restauro, eseguito nel 2023 da Nadia Innocentini e Alessandra Gorgoni, è stata ricollocata sull'altare principale della parete sinistra della chiesa di San Francesco di Lucignano. La partecipazione dell'esposizione offre oggi una nuova occasione per far conoscere questo dipinto e attraverso di esso il patrimonio storico e artistico del paese a un pubblico più ampio. Per il comune di Lucignano, la presenza dell'opera nella mostra retina rappresenta un'occasione di valorizzazione che unisce tutela, ricerca e divulgazione, rafforzando il legame tra il patrimonio locale e le iniziative culturali del territorio. Siamo all'ultima notizia, ma più che notizia è un invito. L'associazione Glioma Marco Calicchia organizza la festa di fine estate a Cortona in piazza Signorelli venerdì 9 ottobre dalle ore 17, Food, Drink and Music con il trio La Bisca. L'associazione Glioma Marco Calicchia nasce dal desiderio di sostenere la ricerca scientifica sul glioblastoma, una delle neoplasie più aggressive del sistema nervoso centrale, e di offrire un aiuto concreto alle persone colpite da questa malattia. Quindi chi parteciperà, oltre che a un momento di festa e di musica, anche ad un momento di solidarietà. Ricordo ancora, venerdì 9 ottobre alle ore 17 in piazza Signorelli a Cortona. L'associazione Glioma Marco Calicchia organizza la festa di fine estate. Intervenite numerosi. Per oggi è tutto. Romano Scaramucci vi ringrazia per il gentile ascolto, vi dà appuntamento alla prossima edizione del GR. Ricordo che questo GR può essere riascoltato nel sito www.radioincontri.org oppure scaricando l'app Radio Incontri in blu su Play Store. Ed ora, come di consueto, passo la linea per le notizie sportive al nostro Giorgio Fanelli.
1: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
2: Buongiorno, bentrovati all'ascolto, questa è la pagina sportiva del mercoledì che si apre con il ricordarvi che fra pochi giorni sarà Nuova Intrepida. È iniziato il conto alla rovescia, sono già oltre 600 gli iscritti alla ciclostorica di Anghiari. Bennati sarà ospite d'onore. Anghiari si prepara alla 14ª edizione dell'Intrepida, la cicloturistica su bici d'epoca organizzata dal gruppo sportivo Fratres Dynamis Bike. Sono già oltre 600 gli iscritti alla manifestazione che domenica 18 ottobre vedrà arrivare nel paese valtiberino appassionati provenienti da tutta Italia e dall'estero, un appuntamento che ancora una volta andrà oltre l'aspetto sportivo con 4 giorni di eventi dedicati al ciclismo, alla sua storia, alla cultura, al territorio e alla convivialità. L'Intrepida ha costruito negli anni una forte identità, diventando un appuntamento capace di unire la passione per le bici d'epoca alla scoperta di un territorio ricco di storia e bellezze, una pedalata da vivere senza agonismo e stress sulle strade bianche di Anghiari e della Valtiberina, tra paesaggi, ristori e tanta convivialità. L'Intrepida ha costruito negli anni una forte identità, diventando un appuntamento capace di unire la passione per le bici d'epoca alla scoperta di un territorio ricco di storie e bellezze, una pedalata da vivere senza agonismo e stress sulle strade bianche di Anghiari e della Valtiberina. È così fin dalla prima edizione e sarà anche quest'anno con un programma che accompagnerà partecipanti e visitatori fino alla ciclostorica. Il limite è fissato a 1000 partecipanti, come già accaduto nella passata edizione, per consentire al comitato organizzatore di gestire al meglio ogni ambito della manifestazione. Bene, allora ripartiamo da dove ci siamo interrotti ieri per mancanza di tempo, ripartiamo con i focus naturalmente domenicali e stavamo trattando del pareggio fra Poggi Bonzi e Valentino Mazzola 1-1. Al termine della gara, Yuri Pezzatini, intervistato da Marco Del Grande.
3: Mister Pezzatini, io partirei subito dal finale di questa partita, ovvero due pali che impediscono al Mazzola probabilmente di portare a casa i 3 punti.
4: Ma io invece partirei dall'inizio. Abbiamo avuto un ingresso in campo dove secondo me abbiamo pagato un po', io compreso, un po' d'emozione, perché non è che tutte le domeniche capita di giocare in un ambiente del genere. Poi però, preso le misure, secondo me abbiamo fatto un'ottima partita. Purtroppo nel momento in cui siamo passati in vantaggio c'è stata poca attenzione in dei dettagli che hanno permesso al Poggi Bonzi in quel momento lì di pervenire meritatamente al pareggio. Poi secondo me gli ultimi 25 minuti, grazie alla qualità anche dei cambi, perché cioè, bisogna dire che se no non siamo onesti con noi stessi, che abbiamo una rosa importante, grazie alla qualità dei cambi siamo usciti bene e forse meritavamo di vincere.
3: Ricollegandomi a quello che hai appena detto, cos'è cambiato, o meglio cosa hai detto ai giocatori nello spogliatoio per avere una doppia faccia così?
4: Ho detto di andare più veloce, di scrollarsi di dosso questa paura e di essere noi stessi, e che se vogliamo giocare un campionato da protagonisti sicuramente lo dobbiamo fare con più sfrontataggine possibile e giocare come sappiamo, perché poi questa è una squadra che quando c'ha la palla tra i piedi mi sembra la giochi bene, però poi non è facile, ripeto, venire qui con una squadra ben messa in campo, perché Poggi Bonzi sappiamo che è una squadra che ti concede pochissimo, e però venire qui e fare quello che abbiamo fatto. Quindi io faccio per la prestazione, sono felicissimo per il punto, è un punto amaro che purtroppo dopo un inizio di campionato un po' così non ci lascia sereni, ecco, non ci lascia contenti, non sereni, contenti, sereni per continuare a lavorare bene, perché c'è tutto per fare bene, però non ci lascia contenti, questo sì.
3: Oggi mister Pezzatini e il suo staff hanno pensato anche al domani, cioè a mercoledì, perché già si torna in campo di nuovo contro il Poggi Bonzi.
4: Insomma, era dura pensare a mercoledì, io già fa fatica a pensarne una alla volta, quindi figuriamoci, no, anzi. L'infortunio di Zanai è un infortunio che non ci vuole, abbiamo la rosa ampia, questo sì, però mercoledì penso che daremo fondo a tutte le energie della rosa, perché ne abbiamo bisogno.
2: Adesso è la volta di Luca Lorenzini, il giocatore giallorosso sottolinea la forza del gruppo evidenziando l'unità e la compattezza della squadra nella sfida che ha visto appunto i giallorossi sfidare il Valentino Mazzola Siena. Lorenzini ha inoltre rimarcato la grande reazione del Poggi Bonzi dopo lo svantaggio iniziale, una risposta di carattere che ha permesso ai giallorossi di trovare il pareggio e proseguire il proprio cammino mantenendo l'imbattibilità dopo le prime quattro giornate di campionato. Sentiamolo.
5: Ciao Lorenzini, innanzitutto complimenti personali per il gol e complimenti per la prestazione collettiva, perché un Poggi Bonzi rimaneggiato oggi ha fatto una grande prestazione contro una squadra forte, il Mazzola.
6: Ringrazio per i complimenti e, come ha detto lei, grandissima prestazione nonostante qualche defezione anche dell'ultimo minuto, però vorrei soffermarmi sulla continuità di prestazione che la squadra sta avendo, perché è sotto gli occhi di tutti che questa squadra non muore mai. Siamo andati sotto, anche la scorsa partita in casa siamo andati sotto, ci siamo messi lì, abbiamo trovato il gol del pari, abbiamo provato a vincere la partita. All'ultimo minuto siamo stati anche un po' fortunati, però tutto questo torna indietro perché comunque in quattro partite, quattro legni, siamo stati magari sfortunati in altre partite e oggi ci prendiamo il punto, ma soprattutto la prestazione e soprattutto ancora l'imbattibilità.
5: A proposito del tuo gol bellissimo, è stata un'azione provata in allenamento, proprio dalla destra, tuo inserimento, ed è venuto un po' tutto casuale, però è stata una cosa appunto provata.
6: È un modulo che comunque il mister vuole che noi quinti andiamo a chiudere l'area il secondo palo. Sì, mi ha messo una grande palla, ero lì nel secondo palo, è andata bene, prendo il gol e continuiamo così.
5: Quindi possiamo dire di aver visto in eccellenza un gol di fattura gasperiniana, esterno,
7: e ci avevi provato anche nel primo tempo in altra maniera, però ci avevi provato lo stesso.
6: Sì, mi ha fatto una bella parata, stavo bravo il portiere, e io ci provo un po' in tutte le partite, perché comunque anche il modulo lo richiede, mi piace molto, io sono un giocatore che comunque piace molto la trama offensiva e cerco, ecco, sempre di dare una mano sia prima in fase difensiva, però cerco di propormi bene anche in fase offensiva.
2: Come sapete, la classifica del campionato di eccellenza vede la San Giovannese solitaria a quota 10, Asta 9, Antella 8, Collegiana 7, Baldaccio Bruni, Poggi Bonzi, Figline e Sansovino a 6 punti. Ecco, il focus con cui chiediamo il campionato di eccellenza di questa settimana è sulla partita, esattamente Asta Signa. L'Asta supera la Società Sportiva Signa con un convincente 3-1. Verdelli sblocca il risultato, una deviazione su tiro di Manetti riporta in carreggiata il Signa, poi Cavallini firma il nuovo vantaggio con una splendida punizione e Menga chiude i conti nel finale. La gara si accende fin dalle prime battute con l'Asta capace di costruire diverse opportunità, tra le quali spicca quella di Gonzi che dopo aver saltato tre avversari calcia in porta a colpo sicuro, il tiro coglie il palo interno e termina fuori. Subito dopo ci prova Cavallini al termine di un'altra azione personale, fermato solo da un grande intervento di Dainelli. La prima azione pericolosa degli ospiti nasce invece da una imprecisione di Mignani in uscita, rimedia Gonzi salvando sulla linea il possibile vantaggio del Signa. Stessa sorte per Pietro Tempesti, ispirato da un assist del fratello Lorenzo e murato ad un passo dal gol. I padroni di casa continuano a spingere e trovano il meritato vantaggio al 31esimo. Sugli sviluppi di un corner la difesa allontana il cross della bandierina. De Vittis recupera il pallone e lo rimette al centro. Si inserisce Verdelli e firma l'1-0. L'Asta cerca subito il raddoppio, ma con il passare dei minuti abbassa il baricentro e concede terreno al Signa. A siglarlo il gol del pareggio a Manetti con un tiro deviato che beffa Cefariello. La squadra di Argilli inizia la ripresa a sprombattuto, ma deve attendere quasi mezz'ora prima di trovare la via della rete. Agde viene atterrato al limite dell'area, Verdelli tocca corto e la punizione per Cavallini che infila proprio sotto l'incrocio dei pali. La reazione del Signa non produce occasioni, l'Asta regge bene la pressione e non rinuncia a cercare la via del gol, che arriva a 2 minuti dalla fine. È ancora Verdelli che dà il via ad una splendida azione in velocità, Sibde riceve, controlla e mette al centro, dove Menga si fa trovare pronto e fissa il risultato sul 3-1. Per l'Asta è la terza vittoria su 4 incontri, il Signa invece non dà continuità alla vittoria nel derby con la Lastigiana e incassa il secondo stop di stagione. È solo mercoledì, ma è iniziato già il conto alla rovescia e la vendita dei biglietti è iniziata per quella che sarà la ripresa del campionato cadetto e vedrà la formazione di Bucchi, l'Arezzo, ospitare la Cremonese. Più volte vi avevo annunciato che vi avrei fatto conoscere l'ultimo arrivato, Ferrari, ed è adesso la volta, quindi è proprio arrivata.
8: E in questi casi sono anche banale, però è quello da fare. Ti chiedo come stai dal punto di vista fisico, che tipo di lavoro hai fatto in questi giorni, quanto ti manca per essere un giocatore disponibile per il mister, e poi chiedo che cosa ti senti di portare a una squadra come l'Arezzo, che non è promossa in Serie B. La Serie B, se non sbaglio, l'hai fatta 3 volte, una salvezza, una promozione, l'ultimo anno è andato male a Salerno. Ecco, che tipo di campionato è, che cosa pensi di poter dare a questa squadra?
9: Intanto fisicamente ho lavorato tanto, anche perché comunque io la prima parte di ritiro l'ho fatta con la squadra in cui ero prima, perché comunque avevo un altro anno con opzione a Dubai, è stata una scelta mia e della mia famiglia di interrompere il contratto, e quindi quella parte lì l'ho fatta tutta con il Dubai. Poi avevo un personal mio personale, quindi mi sono allenato costantemente tutti i giorni, eccetto la domenica, e quindi fisicamente, anche avendo fatto dei test in questi giorni, comunque sono in bolla, diciamo, sto bene. E quanto manca per diventare in forma al 100%? Non lo so, ma penso nella mia carriera non essere mai stato al 100%, perché comunque la condizione fisica, o c'è una botta o c'è qualcos'altro, qualcosa succede sempre. Quindi io queste 2 settimane sicuramente mi hanno aiutato a prendere maggiormente condizione, a conoscere i compagni, a comunque entrare in un gruppo che comunque è già formato, e quando c'è un gruppo già formato bisogna entrare, non dico in punta di piedi, però comunque bisogna farsi conoscere sia umanamente che come giocatore. Quello che posso portare sicuramente è la mia esperienza, quella lì la metterò a disposizione dei compagni, del mister, senza nessun problema. Vengo qua con tanta umiltà e tanta voglia di fare, perché per me questa è, diciamo, una seconda ripartenza, perché comunque, sai, quando si è giovani non vedi l'ora di fare, sfondare, fare. Poi dopo ho fatto questa scelta di uscire dall'Italia, e quando torni la gente non sa mai come stai, come non stai, e quindi intanto ringrazio il direttore, il presidente, il mister della fiducia che mi hanno dato, perché comunque questo era importante per me, e quindi sono qua con la massima passione e voglia da poter aiutare tutti per raggiungere l'obiettivo.
2: Concludiamo il nostro appuntamento ricordandovi che oggi è giornata di Coppa in Eccellenza, queste le partite in programma: Figliene Baldaccio Bruni, Sansovino Antella, Valentino Mazzola Poggi Bonzi, Lastrigiana Montespertoli. Fatto salvi quelli che sono gli accordi fra le società, gli orari ufficiali dell'inizio delle gare sono le ore 15. Mi do conto di un trasferimento che non è passato inosservato, quello di Morgan Gori, che è approdato in casa al Beroro. Per i rossiblù, quindi, di mister Riccardo Franchi è arrivato Morgan Gori, classe 2005, che nelle scorse ore o giorni ha risolto il proprio contratto con la Castiglionese. Un grande ritorno in casa Baldaccio Bruni, invece, perché torna in biancoverde per la terza volta Matteo Vaccherecci, portiere classe 1990, che già nella gara contro il Montespertoli sedeva in panchina. Vaccherecci, non è ancora il momento di appendere i guanti al chiodo, torna quindi a giocare alla Baldaccio. Mi stava per sfuggire l'incontro per la Coppa Italia a Terranova Bracciolini, Terranova Traiana, ancora Prato, ore 16. Ci sentiamo domani, Giorgio Fanelli, GR Valdichiana, Castiglion Fiorentino.
10: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.

0: Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12.30.
1: Radio Incontri in Blu, connessi alla tua vita dal 1987. Seguici su Facebook e Instagram.

Siate di quelli che mettono in pratica la parola, e non soltanto ascoltatori, illudendo voi stessi. Chi fissa lo sguardo sulla legge perfetta, la legge della libertà, e le resta fedele, non come un ascoltatore smemorato, ma come uno che la mette in pratica, questi troverà la sua felicità nel praticarla.

sia glorificato il nome di Dio Padre, che ha concesso la salvezza al suo popolo e lo circonda di un amore senza limiti. A Lui rivolgiamo con fede la nostra preghiera.

0: Accogli, o Dio, le nostre preghiere e donaci notte e giorno la tua protezione, perché nelle vicende della vita siamo sorretti dalla forza immutabile del tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri.

0: Radio Incontri in Blu, dal 1987, è la voce di Cortona. Seguici anche su Facebook e Instagram.
1: Non parlarmi più d'amore, se non sai cos'è il peccato.

La fontana del villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu.

0: più. Io rivoglio la mia vita per davvero e non ho paura di niente.
1: Non andare via.
2: Radio Incontri in Blu Cortona 88.4 92.8. La musica alla radio.

sono caduto da solo, l'ho rifatto di nuovo, come se fosse un gioco. Ho detto ancora quella parola, non mi piaceva, non sembra vera. Anche se tu mi hai dato tutto e non chiedevi, ora mi freghi. Eri mio parco giochi a tema, eri Medusa, una sirena. Il tuo bacio era bello perché mi zittiva sempre sotto le luci di una scena ricorrente. E mi hai promesso che mi regalavi un'altra vita, mica la solita stupida calamita. Cos'è?

0: d'artificio.
1: Dallo studio 2 di Via Gramsci a Camucia, Radio Incontri in Blu, in collaborazione con il Cortona Camucia Calcio, presenta il Podcast Arancione. Il Cortona Camucia dentro e fuori dal campo. Conduce Fabiola Berretta.
2: C'è un momento prima della partita in cui il campo è ancora vuoto. Porte vuote, linee già tracciate, ma la partita ancora non esiste. Poi arrivano i giocatori, uno alla volta, e con loro arriva tutto quello che si portano dietro durante la settimana. Il Cortona Camucia lo incontriamo proprio da qui, non soltanto dalla partita della domenica, ma da quello che succede intorno a quella partita. Perché il calcio dilettantistico è importante per chi lo vive, ma non è l'unica cosa. C'è il lavoro, lo studio, gli impegni, la famiglia e la vita di tutti i giorni. Poi c'è l'allenamento, c'è la partita e quella maglia arancione. Io sono Fabiola Berretta e questo è il nostro podcast Arancione. Benvenuti a tutti da Radio Incontri in Blu, siamo in onda dal nostro studio 2 nel centro commerciale Le Torri a Camucia e un grazie soprattutto a chi ci garantisce tutto questo. Partiamo da Marco Pieroni alla regia con Alessandro Ferri, poi ovviamente Stefano Bertini, Andrea Caneschi, Luca Lazzeroni e ovviamente il Cortona Camucia. Perché dietro alla messa in onda, come sapete ragazzi, c'è un lavoro di molte persone, proprio come accade per una partita. Noi vediamo i 90 minuti, ma ci piace l'idea invece qui di raccontare tutto il resto. E oggi con me abbiamo due giocatori che in campo stanno agli estremi, uno difende, l'altro attacca. Abbiamo il nostro capitano Enrico Tammariello e l'attaccante Giuseppe Bottonaro, entrambi classe 1998. Benvenuti ragazzi.
3: Grazie, grazie mille.
2: E partiamo da qualche domanda al nostro capitano Enrico. Vai. Volevo chiederti come sei arrivato al Cortona Camucia e soprattutto cosa ti ha fatto restare.
3: Siamo arrivati con Giuseppe 12 anni fa circa.
4: Niente, in realtà era venimmo a fare una prova, se un provino così. E poi ci dissero che ci volevano tenere e in realtà l'idea era di fare un anno, fare un'esperienza un po' lontano da casa, provare, eccetera.
5: Quanti anni avevate?
4: 16.
5: 16 anni.
4: 15. Sì, 15, tu 15, io avevo già fatto 16 anni. E insomma, niente, abbiamo fatto il primo anno in convitto, eccetera.
3: Poi dopo il secondo anno ci hanno detto che se si voleva rimanere e siamo rimasti anche il secondo anno, anche se c'è stato una c'è stata una fuga, ma che è durata due giorni, è stata
2: sì. Che senso una fuga, ragazzi?
3: C'è stata una fuga e non ci volevamo stare più, perché il primo anno avevamo fatto Arezzo.
2: Uh-huh.
3: E il secondo anno ci avevano messo a Cortona. Noi insomma venivamo dalla città, Cortona, poi,
2: non c'era niente.
6: In convitto non ci mancava niente, quindi capirai.
3: Sì, qui c'è qualche problema.
6: Insieme a altri 50 ragazzi.
2: Però
3: due giorni siamo tornati. E poi niente, abbiamo iniziato un po' con la prima squadra, ovviamente quando entri in prima squadra è tutto un altro mondo. Certo. Quindi poi abbiamo iniziato a... ci siamo diplomati e abbiamo iniziato a lavorare e siamo rimasti qui.
2: E siete rimasti qui? Sì. E per te che sei capitano cosa significa portare la fascia? E volevo chiederti sia nei giorni storti che nei giorni migliori. Cosa dici negli spogliatoi? Cosa?
3: No, vabbè, allora io sono sempre dell'idea che ogni gruppo c'ha diversi leader.
2: Sì.
3: E questa è una cosa importante, la fascia la porti, è una cosa importante, comunque un peso che c'è, però... Secondo me bisogna, ho capito, perché impari anche a fare il capitano, perché non è una cosa che quando dicono no, tu ce l'hai dentro, un po' si impara anche quello. Quindi devi capire.
6: Anche perché te l'hai indossata che eri veramente giovane.
3: Sì.
6: Hai iniziato a metterla che avevi
3: 24 anni. Sì.
2: Hai iniziato prestissimo tu a essere capitano.
3: Sì. E quindi negli anni impari e devi capire che ci sono diversi leader. E quindi c'è il leader un po' più tattico come il secondo allenatore, come Nicola in campo, che è uno che
2: me ne hanno
3: parla,
2: già parlato,
3: parla di continuo. E quindi io diciamo che sono un po' da spogliatoio, cerco di tenere un po' gli equilibri laddove è possibile e sono uno che cerca di incitare prima della partita, vado da tutti. E, però te l'ho detto, ognuno è leader poi a modo suo, perché anche Cacioppini a modo suo è un leader, perché è uno che non si ferma mai, agli allenamenti va sempre al 100%, qualche volta bisogna dire cioè, fermati un attimo perché non ti fermi mai.
6: No, ti dico solo che venerdì scorso mi ha steso in terra, camminavo, una caviglia così gonfia.
2: Jacopo,
3: sì, non si
2: Jacopo.
3: Ferma mai.
2: Cioè.
3: Non si ferma mai.
2: È troppo divertente comunque entrare nella vostra squadra, siamo solo al secondo episodio, però io inizio ad appassionarmi sempre di più.
3: È un gruppo bellissimo, e anche quelli che sono arrivati, soprattutto il Cacio, Bassini, quelli nuovi, diciamo, si sono integrati subito bene.
2: Sì, anche Marco ci parlava del fatto, insomma, che non è arrivato da molto, ma che già ha tutta la sua.
3: Sì,
2: insomma,
3: sì.
2: Tutti i suoi.
3: È un gruppo dove è difficile, è molto difficile stare male.
2: Ecco, vedi. Senti, Giuseppe, cosa è cambiato in questi anni nel tuo modo di vivere il calcio?
3: Giuseppe è lui, però.
2: Scusami,
3: non ci
2: confondete. È la prima gaffe, Enrico.
3: Siamo simili.
2: Mi sono confusa. Enrico, cosa è cambiato nel tuo modo di vivere il calcio in questi anni, insomma?
3: Ma io ho sempre vissuto il calcio alla stessa maniera, ti dico la verità. Abbiamo sempre vissuto il calcio in maniera un po' viscerale. E per noi è un po' tutto, no? Poi soprattutto quando inizi a lavorare diventa ancora più importante, perché comunque lavori 8 ore e insomma sono
2: tu posti. Che lavoro fai?
3: All'operaio.
2: Fai l'operaio, diciamo, sì. Quindi proprio giornata piena, splendidissima.
3: Esatto. E quindi esci, andare al campo, non vedi l'ora di andare al campo, non vedi l'ora di stare con i compagni. E poi ovviamente avere una pacca sulla spalla quando le cose vanno male o quando le cose vanno bene, sentirti dire bravo
2: certo.
3: È quello che rende bello questo sport, come tutti gli sport di squadra.
2: Assolutamente. Allora, ci prendiamo un attimo per fare il punto invece della situazione sulle partite. L'ultima partita il Cortona Camucea ha pareggiato con il Reggello per 0-0. E com'è stata vissuta da dentro questa partita, la scorsa partita?
6: Reggello secondo me è una squadra tosta, andare a giocare lì per me vinceranno in poche, perché comunque in campo ostico è una squadra che non molla niente. Noi siamo andati vicino al vantaggio 4-5 volte,
3: sì, un po' di volte, sì.
6: E due volte cross in mezzo, un calcio di punizione di testa, non siamo riusciti a fare gol, però secondo me noi ci siamo, noi ci manca veramente poco. Poi tanto, secondo me noi bisogna fare la prima vittoria per partire bene.
2: Per avere la spinta, sì, anche morale.
3: Sì. Sì, ci vuole un po' di
6: comunque
3: tempo.
6: La prima parte di campionato con Settignanese si è pareggiato una partita che sembrava impossibile il primo tempo, perché comunque rimani in 10. Poi dopo rientri, la pareggi.
2: Certo.
6: Ti dico che se rimane in 10, si vince. Comunque rimani 9, ti metti tutti dietro e comunque porti a casa un punto,
2: certo,
6: molto molto importante.
2: Va bene, guardiamo avanti, guardiamo la partita di sabato 26, che c'è il Montagnano in casa alle 15:30, e soprattutto ne approfitto per dare una notizia che ovviamente voi già conoscete, una notizia dal club che parla di chi in campo non entra ma il campo lo costruisce. Il Cortona Camucea investe sui suoi allenatori, parte il Next Coaches, il nuovo percorso di formazione per tutti gli istruttori del club, dell'attività di base fino all'agonistica. A coordinarlo Alessandro Recenti, allenatore UEFA con esperienza in Serie A, Svizzera e in Ungheria. Il presidente Andrea Bruni lo dice chiaro: investire sui nostri allenatori significa investire direttamente sui nostri ragazzi, quindi è un investimento che non si vede in campo ma che sul campo costruisce tutto. Volevo sentire sia da Enrico che da Giuseppe che effetto fa, insomma, questa notizia di investire sulla formazione.
3: Sì,
2: cosa
3: beh,
2: ne
3: una,
2: pensate?
3: È,
2: anche
3: è
2: se
3: una
2: è una
3: bellissima,
2: domanda scontata, però,
3: sì,
2: però.
3: Una bellissima notizia, ma il presidente è stato chiaro fin dall'inizio, anche quando siamo andati a parlare, dove praticamente, ovviamente noi che stiamo qui da tanti anni, abbiamo parlato per il 70-80% del settore giovanile, dell'idea che ha, e quindi questo è sicuramente un bel segnale, perché è importante costruire dalle fondamenta, e sia in vista sia per la prima squadra, E poi ovviamente per il settore giovanile l'ambizione secondo me per una società è quella di portare quanti più giocatori possibili tra i professionisti, però anche comunque giocatori pronti per la prima squadra, insomma.
2: Assolutamente. Adesso passiamo un attimino invece alle domande a Giuseppe. Allora, ad esempio, Giuseppe, tu hai attraversato diversi allenatori nel corso degli
6: Io
2: anni?
6: sì, perché io sono sempre stato a Cortona come lui, però ho avuto 2 o 3 anni che sono andato a giocare alla Valditiana, quindi comunque sono stato fuori. La domanda era?
2: No, perché ti volevo chiedere cosa ti ha, cioè, se qualcuno in particolare, senza soffermarci su nomi, però se c'è stata una
6: Sì,
2: tappa con degli allenatori che, dove ti è
6: certo.
2: scattato
6: Tanto ci sono
2: qualcosa. Ecco.
6: allenatori che ti rimangono di più e allenatori che ti rimangono di meno. Però non facciamo nomi.
2: No, lo facciamo noi, però insomma ce ne sono stati
6: Sì,
2: di
6: sì, sì,
2: importanti,
6: sì.
2: ecco, quindi a maggior
6: 2 o 3,
2: ragione,
6: sì.
2: anche riallacciandoci
3: Quelli
2: insomma
3: che lo
2: alla
3: facevano
2: notizia, che
3: giocare.
2: quelli che lo facevano giocare, ecco.
3: Facile. Così è facile,
2: Allora, da attaccante, no? È vero che si vive di attimi, perché magari un gol o un errore davanti alla porta, come si vive un errore e
6: tanto.
2: come si riparti?
6: Per un attaccante il gol è tutto. Io ti dico, io ne faccio pochi, eh? Sono sincero, io ne faccio pochi. Però per un attaccante il gol è tutto, perché ti dà una fiducia, una carica che solo quello rimette un attaccante bene, cioè che fa sta bene un attaccante mentalmente, perché il gol è tutto.
2: E quindi il sabato o la domenica, in base a quando si svolge la partita, a conclusione, dopo una vittoria o una sconfitta, in generale, tu cosa fai? Con chi stai? Quali sono un po' i tuoi
6: Noi
2: rituali?
6: dopo la partita si sta tutti insieme, io, lui, Rossi, diciamo il gruppo storico, al bar a bere e si riparla della partita fino alla sera. Cioè noi praticamente la partita la rigiochiamo altre 5-6
2: Sì,
6: volte.
2: eh? C'è proprio questa tendenza a ripercorrerla
6: Sì, lì potevi
2: mentalmente.
6: fare di più, lì potevo arrivare prima. Si rigioca la partita 5-6 volte. Poi
2: Vedi?
6: Rossi fa una testa quando inizia a parlare, buonanotte. Quando inizia.
3: È un po' logorroico, vabbè,
2: Ok,
3: però ci
2: quindi
3: sta.
2: aspettiamo di
3: Ci
2: conoscere
3: sta.
2: Rossi. È venuto
3: E 20 minuti
2: fuori
3: non bastano.
2: perché qualcuno mi ha detto che anche te parli parli, lo scorso episodio, ora invece qui viene fuori che Rossi parla parli,
6: No,
2: insomma,
6: no,
2: siete
6: no,
2: tanti a
6: no,
2: parlare.
6: lascia perdere.
3: No, Rossi quando apri. No, vabbè, perché quando apri il discorso calcio, forse quello a cui piace veramente di più
2: Sì,
3: parlare di
2: è
3: calcio.
2: appassionatissimo.
3: Sì. E parlare di tutto, perché Nicola ha solo tutto in
6: Sì.
3: funzione della domenica. E anche lui quando parte. Niccolò
2: Non
3: invece
2: si
3: parla
2: ferma.
3: un po' di tutto, capito? E
2: Ok.
3: quindi tipo 20 minuti non so se
2: Se
3: posso.
2: ci basteranno,
6: Forse
2: tocca prendere qualche minuto in più
3: no.
2: quando
3: Eh
2: avremo
3: sì,
2: ospite
3: eh
2: Rossi,
6: sì.
2: questo per la regia.
6: Forse no.
2: Ragazzi, invece volevo chiedervi a entrambi, velocemente, quando è che avete sentito questa maglia vostra? C'è un momento che ricordi?
3: Ma se c'è un momento che ricordo, forse quando sono entrato in prima squadra.
2: Quel
3: Quando sono
2: momento
3: entrato in prima squadra,
2: dell'ingresso in prima squadra.
3: perché sì, perché anche lì ho avuto la fortuna di avere un gruppo. Il primo anno eravamo un gruppo veramente importante. Ovviamente ero già, avevo 17 anni, quindi. Però era un gruppo importante, un gruppo che stava insieme già da un
6: Partente.
3: po'. E anche l'allenatore Enrico era del posto, e quindi poi veniva fatto tutto.
6: Per
3: Perché uno
6: bene.
3: pensava, sai, quando sei giovane, pensi, vabbè, fa la promozione, questi,
2: Invece è
3: mo.
2: proprio lì è
3: Invece è
2: che.
3: tutto fatto bene, lì
2: Lì l'hai
3: insomma,
2: cominciato a sentire
3: sì, lì
2: questa
3: ho iniziato
2: maglia.
3: a sentire un po' la maglia
2: E tu,
6: alta.
2: Giuseppe?
6: Sì, uguale, perché noi
2: Anche tu,
6: comunque,
2: eh?
6: sì,
2: Siamo andati insieme. Eh
6: siamo arrivati
2: sì,
6: insieme,
2: anche tu un po' hai vissuto
6: sì.
2: queste tappe qua.
6: Poi
2: Ragazzi,
6: c'erano.
2: prima di andare verso il blocco conclusivo, che il tempo scorre tantissimo, e non so se sia un bene o un male, perché in realtà parlerei ancora molto. Un botta e risposta. Vorrei delle domande, cioè io faccio le domande, delle risposte il più secche possibile.
6: Vai.
2: Il rito prima della partita.
3: Io c'ho il mio, io fa faccio da solo.
2: Non si può dire.
3: No,
2: Tu
3: faccio
2: scelto.
3: da solo, sì.
6: Io diciamo ce ne ho pochi, ne sono uno, sono scaramantico ma no, non ho riti.
2: Non c'hai riti
6: No,
2: particolari. Ok.
6: no.
2: La canzone che parte nello spogliatoio? Così. particolare.
0: E anche lì ognuno c'ha la sua, ognuno c'ha la sua musica, c'ha la sua canzone.
6: Cuffie.
0: Io di solito...
2: Cuffie, non mettete musica.
0: No, no, no, con le cuffie, cuffie. Cuffie, ognuno con le sue.
2: Un rapporto individuale con la musica.
0: Sì, sì, sì.
2: Il piatto campano da portare a Cortona.
0: Ti direi genovese, forse.
6: Anch'io.
0: La genovese.
6: Anch'io.
2: Qual è, ragazzi?
0: È il muscolo e cipolla.
2: Ah, carne,
0: sì.
2: Ok.
0: Con
2: e invece
0: pasta,
2: il
0: pasta,
2: piatto
0: con la pasta sempre.
2: Ah, con la pasta.
0: Sempre. Sì. La pasta la mettiamo per tutti.
2: Certo, frittata con la pasta, sì,
0: tutto
2: quasi lì. E invece il piatto toscano da portare a Napoli? Ce n'è uno che portereste a casa? No, beh, no. Questa domanda non la dovevo fare. Noi che ci vantiamo
6: così non mi viene
2: culinaria toscana,
0: forse,
2: ma parlando...
0: no, pici a ragù, pici a ragù, sì, tutta la vita.
2: Dai, pici a ragù,
0: pici a ragù tutta la vita.
2: Li porteresti
0: sì,
2: a Napoli?
0: Ora ci devo
2: te la sentiresti
0: pensare.
2: A portarceli quelli? Bene, dai, vedi che qualcosa è venuto fuori.
0: Ci dovevo pensare.
2: Enrico, come si ferma Giuseppe? Giuseppe, come si segna Enrico?
6: Lui quando si è giocato contro mi ha fermato per bene, mi dava cazzotti in faccia, vedrai, mi fermava bene, vai.
0: Sì, perché si ferma così.
2: Così.
0: Si ferma così.
2: Ottimo.
0: Picchiandolo.
2: Chi sceglieresti per un viaggio? Anche okay. Voi siete rispettati come i nostri ospiti della scorsa settimana.
0: Sì, okay. Tutta la vita.
2: E niente, le coppie quindi sono già collaudate ancora prima di venire in trasmissione, andremo per coppie collaudate. E vi smisteremo però nella seconda parte di campionato invece vi smistiamo, Allora ragazzi, che dire, noi siamo arrivati agli ultimi minuti, è stato un episodio comunque molto emozionante perché anche sentire la storia di ragazzi che sono arrivati nella squadra 12 anni fa e che comunque insomma hanno anche... questo oltre a quello che abbiamo sempre, che diciamo sempre, ripeto, del fatto lo studio, il lavoro. A te mi hanno chiesto che lavoro fai?
6: Operaio.
2: Fai l'operaio anche tu, quindi ecco, chi studia, chi lavora e poi ci sono gli allenamenti, la partita, la famiglia, questi ragazzi hanno anche l'elemento della distanza da casa, quindi grazie per aver condiviso con me, con noi, con chi ci ascolta la vostra parte della vostra storia, della vostra vita e vi voglio chiedere, proprio per concludere, una parola sola per descrivere il Cortona Camuscia.
0: Io più che altro direi coesione.
2: Coesione?
6: Sì. Te dici gruppo, prima squadra?
2: Proprio Cortona Camuscia, se ti dicessi una parola, la prima che ti viene in mente. Unione, e l'hanno già detta anche la scorsa settimana.
6: Preciso.
2: No, ma è bello perché rimarca il fatto che comunque è venuto fuori unione, coesione, identità, insomma sono per ora venute fuori queste parole, alla fine faremo una raccolta di tutte queste parole. Intanto io vi ricordo che ci potete seguire in video sui canali YouTube del Cortona Camuscia e di Radio Incontri in Blu. In video e audio, sul sito www.radioincontri.org. Infine il mercoledì alle 21 sui canali FM 88.4 e DAB 92.8. E ringrazio ancora Enrico e Giuseppe per essere stati con noi e di nuovo un grazie a Marco Pieroni, Alessandro Ferri, Stefano Bertini che rendono possibile tutto questo e ovviamente un grazie al Cortona Camuscia. E dietro ogni partita ci sono persone con le loro storie e questo podcast serve a raccontarle. Vi aspettiamo per la prossima puntata con il nostro podcast Arancione. Grazie ancora ragazzi.
0: Grazie a voi.
6: Grazie a te.
7: Lo schiavventura è sentimentale, nate in un angolo della città.

Radio Incontri in Blu, la radio in connessione con la tua terra. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Notizie. Musica. Ospiti.
4: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
5: Ciao.
6: Ok.
4: A presto.
7: Bellissima radio.
3: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17. Vi aspettiamo.
8: Jazz Train.

0: Jazz Train.
1: Un saluto, ben ritrovati sul suono jazz di Jazz Train con Francesco Sciarreta, come sempre in radio settimanalmente con Jazz Train, la musica di qualità in radio e oltre. Cominciamo con un astro nascente del nuovo soul and R&B britannico, si chiama Ayana Lee. Questo è il suo ultimo singolo, House Broken, Ayana Lee.

un nuovo astro nascente della musica soul ed R&B britannica. Si chiama Ayanna Lee, 25enne, grande talento. Questo è un ascolto che riguarda un suo recentissimo singolo come House Broken. Just Train ha anche un email di riferimento se volete scriverci: Francesco Musica 1960@virgilio.it. Continuiamo con una voce, questa volta quella di un cantante. Lui è Richard Marx. L'ascolto, questa elegante The Best of Me, Richard Marx.

il suono fra country e rock and roll, quello di Vanda Jackson, oggi ottantenne, il suo nome inserito nella Hall of Fame, e questa era Fujiyama Mama. Siamo nel 1957, su etichetta Capitol, un vinile in 45 giri dove è presente questo singolo, precedentemente interpretato da Ernestine Allen nel 1955, brano scritto da Earl Burroughs. Vanda Jackson, Fujiyama Mama su Just Train, musica italiana con un duo di eccezione, quello del pianista Stefano Bollani con Renato Zero, e insieme reinterpretano una canzone di molti anni fa, 1991, da un disco come Prometeo, il brano che ascoltiamo in questa versione, che è una vera e propria chicca, è Notte Balorda.

Versione minimale per Notte Balorda con il pianoforte d'alta classe di Stefano Bollani, con una sentita interpretazione di Renato Zero in questa versione molto particolare e rara su Just Train. E adesso il nostro suono propone all'ascolto un chitarrista ungherese, lui è Matt Gotthard con Flotation.

La voce di Rena Kumioti, simbolo della New Wave greca per molti versi, poi legata alla tradizione del rebetico ellenico, questa era una versione di un brano come Mefismeno Leoforio, L'autobus ubriaco per Rena Kumioti. E siamo così giunti a un terzo della trasmissione su Just Train, ben trovati ancora sul nostro suono, un saluto e un buon ascolto da parte di Francesco Sciarretta, ricordo settimanalmente radio con voi. La mail per scrivere a Just Train, qualunque cosa vogliate chiedere, è questa: francescomusica1960@virgilio.it. E ora l'Africa dal Camerun di DJ Gerard Ben con Jumeau.

0: Il folk africano con DJ Gerard Ben, questa era Jumeau dal Camerun. Siamo giunti su Just Train a metà percorso e come sempre fra qualche istante l'appuntamento solito con l'artista jazz della settimana. Questa volta consideriamo una grande cantante americana scomparsa prematuramente intorno ai 35 anni, si tratta di Eva Cassidy, che forse oggi si riconosce l'enorme valore artistico di questa cantante. L'ascolto con lei è At Last, Eva Cassidy, artista jazz della settimana su Jazz Train.
1: L'artista jazz della settimana.

La magnifica voce di Eva Cassidy con un classico della musica americana. Siamo in un ambito musical per un brano scritto nel 1941 da due autori come Mack Gordon e Harry Warren per il musical Sun Valley Serenade, e portata al successo tra gli altri fra le prime artiste da Etta James. Eva Cassidy, At Last, artista jazz della settimana su Jazz Train.

Un riascolto spero piacevolissimo con un brano orchestrale scritto da Leroy Anderson, compositore americano di origine svedese, scomparso nel 1975. Questo era il famosissimo The Typewriter, la macchina da scrivere per Leroy Anderson, in una versione fra le prime con la Boston Pop Orchestra. Ancora mezz'ora insieme con Jazz Train e con Francesco Sciarretta in radio, un viaggio verso l'India nella regione Tamil, e lì troviamo fra gli altri Pavi Jai, musicista e produttore che spesso scrive musica per il cinema indiano, e ascoltiamo questa suggestiva e percussiva Aregin Aregin Askawa, tradotto Askawa, la più bella fra le belle, Pavi Jai.

una storia ambientata a New Orleans, questa Moon of Bourbon Street per Sting, uno dei grandi artisti inglesi di sempre, un album storico ormai questo, The Dream of the Blue Turtles, che abbiamo ascoltato molto in parte, magari torneremo sicuramente presto sull'argomento. E così Just Train si avvia lentamente alla conclusione anche per quest'oggi. Chiudiamo con un omaggio al Brasile da parte di due artisti che sono in pratica padre e figlia, ovvero sia Gianluca Persichetti con Gioia Persichetti, in arte Gioia Luz, che interpretano un classico come Você Vai Ver di Antonio Carlos Jobim, uno dei capisaldi della

Bossa Nova, e con questo ci salutiamo. L'appuntamento con me è per la prossima settimana. Scrivete a Just Train, questo è l'indirizzo mail: francescomusica1960@virgilio.it.

0: è aperto il nuovo punto Self 24 dell'antica tabaccheria di Camucia. Snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche, tutto disponibile 24 ore su 24. Vieni a scoprire il Self 24 dell'antica tabaccheria ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena a Camucia.
1: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia.
2: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertina Camucia, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
0: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

Ciao, sono Federica. Anch'io ascolto Radio Incontri Cortona.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Il pranzo della domenica è offerto da Mini Market Lunghini, località Campaccio di Cortona. Carni scelte, spesa tradizionale e una gustosa tavola calda anche da asporto. Mini Market Lunghini, per portare in tavola ogni giorno la qualità e il sapore delle cose buone.
1: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

0: sono Isabella, anch'io ascolto Radio Incontri Cortona.
1: Hi Barbie.
2: Hi Barbie.
3: Stop playing with them, Ryan.

0: Almanacco del Giorno Pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

La Fontana del Villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu.